0: Nazioni. La Premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero.
1: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani, nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
2: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
1: Bisogna moltiplicare gli sforzi perché la strada è ancora lunga, spiega la Premier, rivendicando il lavoro fatto dal governo.
2: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università. Abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
1: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Baltrompia, a Brescia, per una visita a lampo della Premier per i 500 anni dalla Fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
0: La cronaca con l'aggressione, insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa all'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni. E parliamo del maltempo che sta colpendo gran parte della penisola. In Puglia, sul litorale di Ostuni, un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un nubifragio ha invece creato disagi a Roma, con allagamenti e circolazione in tilt soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviarie. Nelle prossime ore ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio invece ancora al sud. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro, che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi dedicati a natura e alla cultura europea. E chiudiamo con lo sport e calcio. La Serie A nell'anticipo della quinta giornata: il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio. E il big match Roma-Inter. Per la nazionale, novità per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per comprare.

luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il lutto nel mondo del calcio. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni. In studio Giovanni Sperandeo.
3: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni come calciatore, passando dopo a ruoli dirigenziali, ad annunciare la morte di Sandro Mazzola, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre. 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che lo ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale, grazie anche al mister Helenio Herrera. Con la nazionale è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70. Celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10.
2: E nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito la petroliera Trend, battente bandiera del Togo, accusata di un transito illegale. Teheran ribadisce il controllo della rotta marittima contro le navi non autorizzate. Nel Mar Rosso la fregata Bergamini scorta invece un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Poco fa si sono sentite forti esplosioni a Riyadh, chiuso anche l'aeroporto. Intanto Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale a Spides e proteggere il traffico commerciale, senza feriti invece l'attacco a un nostro Eurofighter. E Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti sono impegnati in colloqui e, secondo il presidente, anche l'Iran sarebbe interessato. Poi annuncia un'intesa con la Danimarca sulla Groenlandia, che afferma garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. La firma a New York la prossima settimana. Positiva anche la reazione della premier danese, che però ribadisce che è stata riconosciuta la loro sovranità. E il presidente americano firma anche una legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Intanto, bandisce dalla Casa Bianca la CNN, LMS Now e il quotidiano politico, accusandoli di dare notizie false. Lo News replica: è un attacco alla libertà di stampa.
4: CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla Casa Bianca. Lo comunica direttamente Trump via social, dicendosi orgoglioso dell'annuncio. Il motivo è che le tre testate, afferma il presidente americano, riportano costantemente notizie false. E rispondendo ai giornalisti poco dopo, a margine di un evento sulla salute, Trump ripete: da questi media solo fake news. Lascia intendere che altri giornali, a partire da New York Times e Washington Post, potrebbero essere esclusi in futuro dalla Casa Bianca. Non è certo il primo scontro del presidente con la stampa. Uno dei casi più eclatanti nel febbraio 2025, quando Trump decise di escludere l'agenzia Associated Press dallo studio Ovale, dall'Air Force One e da altri eventi. La scelta fu presentata come una rappresaglia per il fatto che AP non si sarebbe adeguata alla decisione dell'amministrazione di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. L'ultimo episodio al G20 di Asheville in Carolina del Nord a fine agosto. Allora il Tesoro non concesse l'accredito per l'evento, senza fornire motivazione, ai giornalisti di Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. I democratici parlano di censura e di violazione del primo emendamento, e allo scontro politico, realisticamente, si affiancherà quello giudiziario. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E attacchi anche sul fronte russo-ucraino, dove Mosca rivendica aver colpito navi nel Mar Nero, mentre sale ancora la tensione con i paesi europei alleati di Kiev. In Russia si vota per le elezioni parlamentari, ultimo giorno, domani, domenica. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni al Festival di Open rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero. E a Dublino, l'Eurogruppo seguito dall'Ecofin, per l'Italia presente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tre temi principali: il caro energia e le possibili tassazioni degli extra profitti. L'inviato Donato Bendicelli.
5: Gli extra profitti ne parleremo, ma non esiste ancora una proposta europea, sono gli stati nazionali a dover decidere. Così il commissario all'economia dell'Unione Dombrovskis, entrando all'Eurogruppo qui a Dublino, gli risponde, incontrando i cronisti italiani, il ministro Giorgetti: una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta, dice. Credo che il consenso si allargherà, se diventerà maggioritario anche la commissione dovrà agire. Poi l'allarme che Giorgetti lancia anche intervenendo all'Eurogruppo sullo shock dell'energia, sull'aumento del dell'inflazione e sugli effetti di breve e medio periodo possibili sulle bollette. Il tema poi della possibile copertura del decreto legge che toglie il bollo su alcuni veicoli con i risparmi del PNRR non sono risorse europee, il governo e il Parlamento ne possono disporre come meglio credono. Infine la scadenza della decisione dell'Istat sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura dell'Unione Europea per eccesso di disavanzo, la risposta del Ministro dell'Economia.
0: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat.
2: E veniamo alla cronaca con l'aggressione a un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni. E veniamo al maltempo che sta colpendo gran parte della penisola in Puglia. Sul litorale di Ostuni un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un nubifragio ha creato disagi a Roma con allagamenti e circolazioni in tilt, soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviaria. Nelle prossime ore ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio ancora al sud. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi dedicati a natura e cultura europea. Chiudiamo con il calcio, la Serie A. In anticipo da quinta giornata il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, Venezia-Lazio e il big match Roma-Inter. Novità anche per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte con dal giornale Giovanni Sperandeo. Apriamo il GR con la morte della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola.
3: Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e bandiera dell'Inter. La notizia comunicata dal club nero-azzurro nella notte. Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nero-azzurra vestita per 17 stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
2: Medio Oriente, nel Mar Rosso, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto chiedono all'Unione Europea di rafforzare la missione navale a Spides. In Arabia Saudita, danneggiato in un raid un Eurofighter italiano nella base di Al-Taif, nessun ferito. Nella notte, esplosione a Riyadh, Arabia Saudita, città colpita nei giorni scorsi dai ribelli Houthi. Con i miliziani dello Yemen sono in corso interlocuzioni per un accordo, assicura il presidente Trump, che intanto attacca alcuni media e vieta l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di diffondere fake news. Sicurezza nell'Artico, siglata l'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza nell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen, così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa per Copenaghen rafforza la NATO e l'Unione Europea. E il presidente Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa e il presidente russo Putin con alcuni funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita a Kiev dei sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. Putin torna ad attaccare i leader europei alimentando lo scontro con Mosca, sostiene nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini. Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Le consultazioni fino a domani, domenica. Protesta russa infine con Londra per le forniture di armi a Kiev. E a Lussemburgo, traffico aereo sospeso nella notte per alcuni droni che sorvolavano la zona senza autorizzazioni. Le operazioni di volo sono riprese, appena è stata ripristinata la sicurezza dei luoghi. In Italia, Giorgia Meloni ha visitato lo stabilimento della Beretta di Gardone Valtrompi, accompagnata dal ministro Lollobrigida. In precedenza la premier, in un saluto al Festival di Open, ha parlato di giovani e della necessità di tutelarli perché non fuggano all'estero.
4: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani, nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
5: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
4: Bisogna moltiplicare gli sforzi perché la strada è ancora lunga, spiega la premier, rivendicando il lavoro fatto dal governo.
5: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università, abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
4: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Valtrompia, a Brescia, per una visita lampo della premier per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
2: Questioni interne alle coalizioni e temi economici al centro del confronto tra i partiti.
0: Il governo può solo aiutare i cittadini e questo ha fatto. Fratelli d'Italia fa ironicamente notare che l'esecutivo non fissa il prezzo del petrolio, ma che con il taglio del bollo ha aiutato le famiglie più colpite dal caro benzina. La misura piace anche agli alleati che ora guardano al prossimo passo, il leghista Claudio Durigon.
6: Oggi dobbiamo fortificarlo e renderlo strutturale, sarà l'obiettivo che porremo durante questa legge finanziaria.
0: Stessa richiesta da Forza Italia, che si dice disponibile a dialogare con le opposizioni sull'energia, riferimento alla lettera di Elly Schlein a Meloni, iniziativa non condivisa dal resto dei progressisti. Nicola Fratoianni, AVS.
7: Legittimo, io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto, per le scelte che continua a fare.
0: La segretaria PD è davanti a sé anche il nodo Ucraina. Prima si vota, meglio è, troveremo un accordo su tutto, si dice certa, ma nel documento programmatico di Nova, che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana, si legge nero su bianco: inviare armi a Kiev significa allontanare la pace. Linea rossa già tracciata da Giuseppe Conte. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca a Roma, quartiere del Centocelle, uno studente di 13 anni ha aggredito a coltellate la sua professoressa, è stato bloccato da un compagno di classe di origine africana, lievi le ferite per la donna, 15 giorni la prognosi, che si è detta pronta a perdonarlo. L'aggressore ha ripreso la violenza con una videocamera, forse un debito nella materia della professoressa, il movente dell'agguato. Sport calcio, la Serie A nell'anticipo della quinta giornata. Il Monza batte il Sassuolo 2-1. Oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio. Il big match Roma Inter. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Verso il nuovo giorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La crisi nel Mar Rosso. Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale Aspides e proteggere il traffico commerciale. Intanto la fregata Bergamini scorta un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Nella notte esplosioni a Riyadh.
2: Con il traffico commerciale di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaja Kallas il ministro della difesa Crosetto e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
3: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
2: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides, scorta un mercantile italiano attraverso Bab el-Mandeb e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite, alleate dell'esercito yemenita, non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo iraniano e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Sicurezza nell'Artico, siglata l'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza nell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese, intesa per Copenaghen, che rafforza anche la NATO e l'Unione Europea. E il presidente Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, un provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa, il presidente Putin e alcuni suoi funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita a Kiev di sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. E Putin torna ad attaccare i leader europei, alimentano lo scontro con Mosca, sostiene, nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini. Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Le consultazioni fino a domani, domenica. Protesta russa con Londra per le forniture di armi a Kiev. E a Lussemburgo, traffico aereo sospeso nella notte per alcuni droni che sorvolavano la zona senza autorizzazioni. Le operazioni di volo sono riprese appena è stata ripristinata la sicurezza. La cronaca con l'aggressione ad un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni.
4: Tre colpi dietro la scella sinistra, inferti con un coltello da 20 centimetri. Poteva andare molto peggio ad Isabella Marsiglio a un anno dalla pensione. Ieri mattina era in cattedra quando alle 9.20 un suo alunno è entrato indossando un caschetto con una telecamera con la quale ha ripreso l'azione trasmettendola in diretta Telegram. Il ragazzo, 13 anni, ha prima spruzzato uno spray urticante e poi l'ha colpita. A bloccarlo è stato subito un altro compagno di classe, d'origine congolese. Alla base del gesto si ritiene ci siano i due debiti che la professoressa gli aveva dato a giugno. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto recuperare quello in storia svolgendo il compito in classe. Nei giorni scorsi aveva detto ad alcuni compagni che voleva accoltellarla, ma non l'avevano preso sul serio. Sul suo profilo TikTok il 13enne aveva iniziato un conto alla rovescia prima dell'azione, mostrando anche il casco con una telecamera attaccata. Nessuno però sembra essersene accorto. La professoressa ferita.
5: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a mille devianze e questa è la cosa più preoccupante.
4: Claudio Vigolo, GR1.
1: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni come calciatore, passando poi a ruoli dirigenziali, ad annunciare la morte di Sandro Mazzola, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre. 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che l'ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino, morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale grazie anche a mister Elenio Herrera. Con la maglia azzurra è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70. Celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della 5ª giornata, il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio, il big match Roma Inter. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: Esoradio. 5:31 appena scoccate, questa è RAI Esoradio, buongiorno, buon sabato 19 settembre da me, da Max Locafaro, buongiorno, bentrovati, saremo insieme fino alle 9, oggi cominciamo insieme questa mattinata, insieme a Fernando Conti alla parte tecnica che ringraziamo e salutiamo, ci faremo compagnia come di consueto, a tenervi aggiornati la nostra mission in merito al traffico, alla infomobilità, un occhio puntato alle notizie, con le notizie alle agenzie, con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo, la nostra buona musica a farvi compagnia dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, i vostri messaggi sempre numerosi che giungono al 348 103 1010. Ma come di consueto la giornata su RAI Esoradio comincia come? Con l'aggiornamento delle condizioni meteo. E lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare. Collegato con noi il tenente colonnello Daniele Cesarin. Buongiorno.
5: Buongiorno e ben ritrovati agli ascoltatori. Al nord cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità maggiore tra Lombardia ed Emilia-Romagna associata a rovesci deboli in esaurimento nel corso della mattinata, altrove sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio rovesci locali e qualche temporale isolato in prossimità dei rilievi tra Trentino, Alto Adige e Veneto e del Friuli Venezia Giulia. I fenomeni si attenuano dal tardo pomeriggio sera e sono seguiti da ampie schiarite. Passando al centro e sulla Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle aree con rovesci e temporali isolati in esaurimento nel corso della mattinata. Dal pomeriggio rovesci e temporali locali in prossimità dei rilievi dell'Appennino centrale del Lazio e dell'Abruzzo. I fenomeni poi si attenuano per la sera lasciando spazio ad ampie schiarite. Al sud e sulla Sicilia, nuvolosità irregolare anche qui su tutte le regioni con nubi più compatte sulla Sicilia occidentale associate a rovesci diffusi e temporali intensi che nel corso della mattinata si estendono al resto della Sicilia e si attenuano per la sera su parte centro-settentrionale dell'isola. Sulle altre regioni dal primo pomeriggio si verificano rovesci e temporali locali in prossimità dei rilievi dell'Appennino meridionale. Tali fenomeni sono poi in attenuazione per la sera e sono eseguiti da schiarite. Passando alle temperature, oggi le massime sono in aumento al nord in prossimità delle aree montuose nelle regioni del versante tirrenico, in diminuzione nelle regioni del versante adriatico e in Sicilia. Infine, i venti sono tutti deboli al regime di brezza, eccetto in presenza o al passaggio dei temporali. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Radio Gold ad aprire la nostra playlist musicale della giornata. In questo caso siamo tornati indietro al 1960 con Sam Cooke, Wonderful World. Non What a Wonderful World, perché in effetti quello è il titolo del brano di Louis Armstrong. Questo invece è Wonderful World, 1960. L'Isola Radio Gold ad aprire la giornata ci ha trasportato indietro, ma torneremo nell'attualità come sempre di consueto con la nostra musica. L'attualità invece in merito al traffico, sulle riaperture. In merito alle riaperture, riaperta l'entrata e quindi conclusi i lavori all'entrata di Ovada sulla 26, la Genova Gravellona Toci, in entrambe le direzioni, anche un po' in anticipo, perché in effetti i lavori sarebbero dovuti terminare alle 6. Invece parliamo di notizie dinamiche. La 1, tra Ponzano Romano e il Bivio, con la diramazione Roma Nord verso Roma, c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria che rimane in direzione sud al chilometro 526-800. Incidente, la cui notizia proviene dalla Bologna-Taranto, ma senza ripercussioni sulla viabilità, è accaduto in carreggiata nord verso Ancona tra Civitanova Marche e Loreto. Si è trattato dello sbandamento di un'auto. Tra l'altro, a tal proposito, il maltempo che si sta abbattendo e si è abbattuto sulla nostra penisola sta provocando non pochi disagi, sia a livello di viabilità in quanto allagamenti o ristagni d'acqua che potrebbero essere pericolosi sulle brusche frenate, e più che altro anche con la visibilità che potrebbe essere ridotta o addirittura compromessa. Comunque ricordiamo l'invito alla prudenza e il limite di velocità che scende da 130 a 110 km/h se non diversamente segnalato, e anche in presenza di asfalto drenante, ma più che altro, come detto, diventa fondamentale la distanza di sicurezza, perché per evitare impatti dovuti al aquaplaning con brusche frenate, dovute alla distrazione, a partire dal telefonino. Quindi siate davvero prudenti.

La voce del sax, ma anche la sua voce, di Charlie Gear, con questa Small Talk e la collaborazione, il featuring di Cat Barnes, la isonovità insieme, preceduta dalla altra isonovità italiana, Dito nella Piaga con Miss Italia, dopo la partenza con l'Isola de Gold di Sam Cooke. Questa è la nostra musica a darvi il buongiorno in questo sabato 19 settembre qui su Raiso Radio. La condizione del traffico, parliamo di lavori a creare coda, che provocano coda più che altro, sulla 1 verso Milano tra il Bivio con la 22 e Reggio Emilia verso il capoluogo lombardo. C'è una coda di 1 chilometro dovuta appunto a un cantiere. Invece c'è coda dovuta a un veicolo fermo in avaria sempre sulla 1 in direzione opposta verso Roma, tra Ponzano Romano e il Bivio con la diramazione Roma Nord. Coda di 1 chilometro provocata proprio da un veicolo in avaria che rimane al chilometro 526-800. Sulla Bologna-Taranto ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto verso Ancona in direzione nord tra Civitanova Marche e Loreto al chilometro 248. Parliamo ancora di incidenti e la notizia ci porta qui a Roma. Sul grande raccordo anulare verso l'Aurelia è accaduto un incidente che provoca rallentamenti ed è accaduto 1 chilometro dopo lo svincolo 2, quello che conduce a via di Boccea. Per coloro che insomma dovessero gravitare sul grande raccordo anulare, prudenza e cautela. Parliamo invece di lavori conclusi. Riaperte sia l'entrata che l'uscita di Bergamo sulla 4 e anche riaperto il tratto della A1, quello compreso tra Orte e Orvieto verso Firenze in direzione nord. Anche il nodo della 1 con la Villa Literno Pomigliano per le provenienze da Napoli, rimanendo ancora sull'autosole, anche qui conclusi i lavori e quindi torna ad essere fruibile. Sulla 24 invece il tratto tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo è ancora chiuso fino alle 6 di stamane, quindi ancora pochi istanti di pazienza. E poi cos'altro ancora? Sulla 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campedine verso Milano, anch'esso questo tratto sarà riaperto alle 6, così come il tratto della Genova Gravellonatoce tra Borgomanero e il Bivio con la diramazione per la 8 verso Gravellonatoce. Si torna indietro con la musica, la firma di Franco Califano unitamente a Tiro Mancino con questa Un Tempo Piccolo. Questo è Raiso Radio, buon viaggio.

Annalisa con Amica insieme a Madame, quando mancano poco più di 6 minuti alle 6 ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica diamo conto di questa coda che è presente sulla 1 tra il Bivio con la Brennero Modena e Reggio Emilia verso Milano, una coda di un paio di chilometri provocata da lavori che però il cui cantiere è stato comunque rimosso. Poi parlando di riaperture, conclusi i lavori sulla 26 tra Borgomanero e il Bivio con la diramazione per la 8 verso Gravellona Toce, e rimosso anche il cantiere sulla Roma Teramo tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, conclusi i lavori. Prudenza invece perché sulla Torino Trieste tra Grate e Monza, quindi siamo sulla Milano Brescia verso il capoluogo lombardo, c'è la safety car che sta disciplinando il flusso del traffico sempre a causa di lavori, così come ancora chiuso il tratto della Bologna Padova la 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna sempre a causa di lavori che si protrarranno fino alle 8 di questa mattina. James Taylor, Mahmood, il GR1 delle 6 e poi torniamo in diretta su Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: GR1.
1: Buongiorno, buon sabato da Colomba Sampalmieri. In apertura, il lutto nel mondo del calcio, la notizia è arrivata nella notte. È morto Sandro Mazzola, in studio con me Jacopo Barlotti.
2: Sì, buongiorno, l'addio al baffo del calcio italiano a 83 anni. Sandro Mazzola è stato bandiera dell'Inter, leggenda del nostro calcio, era figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino che morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni con l'Inter, con cui ha giocato per tutta la carriera dal 1960 al 77, e poi con la nazionale 70 partite e 22 gol, il trionfo all'Europeo del 68 e naturalmente la rivalità e la storica staffetta con Gianni Rivera. Poi dirigente, fu protagonista anche della trattativa che portò all'Inter Ronaldo il Fenomeno. Uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, ha scritto l'Inter, che proprio nella notte ha dato la notizia della morte di Sandro Mazzola. Anche sui social il ricordo del Monza, e arriveranno anche quelli di tante altre squadre nel corso della giornata, e stasera ovviamente il ricordo nel big match di campionato alle 18, Roma-Inter, sfida al vertice della Serie A.
1: Grazie Jacopo, e parliamo della guerra in Medio Oriente. Tensione alle stelle tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Le milizie filo-iraniane continuano a tenere sotto scacco il passaggio delle navi nel Mar Rosso, una situazione che coinvolge direttamente anche l'Italia.
3: Con il traffico commerciale di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaya Kallas il ministro della difesa Crosetto, e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
3: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides scorta un mercantile italiano attraverso Bab el-Mandeb, e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite, alleate dell'esercito yemenita, non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano, e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Negli Stati Uniti ora il presidente Trump di nuovo contro i media, i giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca per come raccontano quello che accade, allontanati anche i reporter della testata Politico e di MS Now. Un attacco illegale alla libertà di stampa, risponde la CNN. Minacce di esclusione anche per la New York Times e il Washington Post. Trump ha inoltre firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. E gli Stati Uniti hanno siglato un'intesa per la sicurezza nell'Artico con Danimarca e Groenlandia. Sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa, secondo Copenaghen, rafforza la NATO e l'Unione Europea. E siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa coltellata in classe in una scuola media di Roma da uno studente di 13 anni. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, ha dichiarato. Tanta paura tra i ragazzi dell'istituto.
5: Abbiamo sentito delle urla in corridoio e sentiva tutto sangue, mi hanno accoltellato.
6: Sono ancora sotto shock gli studenti della scuola Giovanni Verga. Nessuno si capacita dell'aggressione compiuta a sangue freddo da un loro compagno di 13 anni. Il giovane entra in classe armato di 2 coltelli, indossa occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima stordisce la sua prof di italiano con dello spray urticante e poi la colpisce con 3 fendenti all'altezza del fianco. Aveva 2 debiti scolastici e proprio questo, secondo i carabinieri, l'avrebbe spinto ad aggredire la docente. Un astio covato da tempo, raccontano anche i suoi compagni. Nessuno però si sarebbe aspettato questo epilogo. Isabella Marsilio, 66 anni, è stata dimessa dall'ospedale Vannini con 7 giorni di prognosi. È impaurita e non si capacita di quanto accaduto, fanno sapere il presidente del 5° municipio Mauro Calista e l'assessora alla scuola Cecilia Fannunza. La docente ha l'ultimo anno di lavoro prima della pensione, una vita dedicata all'insegnamento e ai suoi alunni.
7: Esther Maria Lorido per il GR1.
1: Meteo, danni e disagi per l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta in molte aree del paese. Ad Ostuni, in provincia provincia di Brindisi, un pescatore è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. A Roma, allagamenti e circolazione in tilt per un violento nubifragio sulla zona nord. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Situazione comunque in miglioramento a partire da domani. Sono le 6:05, io vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
0: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Cominciamo ufficialmente il nostro percorso sulle strade del mattino questa mattina qui su Raiso Radio, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 6 con l'Iso Radio Gold che ci ha trasportato indietro al 1991. Sentite ancora in sottofondo le loro voci, quella di Celine Dion e di Peebo Bryson, che con Beauty and the Beast hanno dato inizio alla nostra, al nostro viaggio sulle strade del mattino qui su Raiso Radio. E come di consueto il nostro viaggio indietro nel tempo, nello specifico ci ha trasportato indietro al 1991, brano dell'omonima colonna sonora del film animato di La Bella e la Bestia, che poi insomma vide all'epoca anche la versione in italiano del compianto Gino Paoli insieme a Amanda Sandrelli. Buongiorno, questo è Raiso Radio, buongiorno da Max Locafaro in questo momento al microfono insieme a Fernando Conti alla parte tecnica. Ci facciamo compagnia fino alle 9 con le notizie riguardanti il traffico, che in questo momento tutto sommato continua ad essere abbastanza regolare, e comunque vi rinnoviamo l'invito alla prudenza, la nostra musica come detto a farvi compagnia, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo e i vostri messaggi sempre numerosi che giungono al 348 103 1010. Dicevamo del traffico, beh, le uniche due code che in quanto notizie si palesano sui nostri sistemi sono quelle che riguardano entrambe la A1. Verso nord, verso Milano, c'è una coda per lavori tra il bivio con la Brennero Modena e Reggio Emilia verso il capoluogo lombardo, coda provocata da un cantiere che però è stato già rimosso. E invece poi sulla 1 in direzione opposta verso Roma, tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord, qui c'è coda provocata da un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 526 e 800. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolari criticità di cui darvi conto, e allora possiamo tornare alla musica. Siamo partiti con Celine Dion e Peebo Bryson con Beauty and the Beast. Questa invece è l'isola novità di Gaia, che ci ha fatto compagnia per tutta questa estate appena trascorsa, questa Bossa Nostra.

su Rai Isoradio, ancora a Buon Viaggio, malgrado quelli che possono essere i disagi creati dai lavori. Fatto sta che possiamo comunque dare la notizia buona che è stato riaperto il tratto della 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, e poi invece c'è ancora la coda per lavori sulla 1 tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso il capoluogo lombardo. Buon viaggio. Troppo

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

0: 6.30 che stanno per scoccare in questo istante qui su Raiso Radio. Allora è il momento di aggiornare le condizioni meteo. Lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buon fine settimana. Oggi è una giornata variabile. Diciamo, in questo momento sta piovendo sulla Campania, la parte centro-meridionale, ma anche sul Molise. La nuvolosità è più consistente al sud, ma anche le regioni centrali nel corso di questa giornata saranno interessate da una instabilità. Ci saranno dei temporali, la nostra giornata sarà accompagnata anche da piogge, da rovesci. Insomma, è una situazione, come dicevo, molto variabile, mentre invece al nord splenderà il sole e ci saranno pochissime nubi. Sarà un po' un weekend così, con perturbazione che resterà però sulle regioni meridionali, lascerà quelle centrali nella giornata di domani, e al nord continuerà invece a splendere il sole, con temperature che risulteranno per lo più in lieve diminuzione nella giornata di oggi, ma già domani riprenderanno i gradi che perderanno, quindi al centro-sud torneremo a toccare i 30-31 gradi.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Barclay con Crazy su Raiso Radio, ancora buon viaggio e qui siamo sulle strade del mattino insieme fino alle 9 per quello che mi riguarda. Una condizione di traffico tutto sommato tranquilla, insomma regolare il traffico per non dire scarso. Le uniche notizie che si palesano sui nostri sistemi sono queste due notizie di due code distinte che riguardano uno la Bologna-Padova, dove dei lavori tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna stanno provocando coda di 1 chilometro, anche forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 25 e il chilometro 20 e 500, anche se il cantiere in quanto tale è stato rimosso e messo in sicurezza. L'altra coda viene segnalata sulla A1 tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord verso la capitale. Qui il veicolo è fermo al chilometro 500 26 800 e c'è la coda di 1 chilometro provocata da questo mezzo in avaria.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una

Castiglia con Niente di me, l'ISO novità su Raiso Radio. Nuova notizia di incidente proviene dalla A1, dove all'uscita di Firenze Sud per le provenienze da Bologna è accaduto un incidente. Al momento però non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come code vengono segnalate sulla A4 verso Torino tra il nodo con la Milano Varese e il nodo di Pero. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto al 348 103 1010, quindi Luigino con il suo consueto bollettino meteo, Joseph che ci indica che sulla 13 in effetti sì, non c'è più la coda e possiamo dichiarare anche noi l'ufficialità della notizia, ovvero che non ci sono più di ripercussioni dovute ai lavori sulla Bologna-Padova. Poi Morena, a te buongiorno, Carla, Carmelo, grazie, continuate a messaggiarci al 348 103 1010, mi raccomando fatelo sempre in assoluta sicurezza.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Addio a Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra e della nazionale, scomparso a 83 anni. La notizia nella notte dalla sua Inter. Gli attacchi dei miliziani Houthi nel Golfo. L'Italia chiede all'Europa di rafforzare la missione per garantire la sicurezza dei mercantili nel Mar Rosso. Sta meglio la professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Mi dispiace non aver compreso il suo malessere. Vorrei abbracciarlo. Il maltempo sul nostro paese. Un morto in Puglia per un fulmine. Ancora temporali, specie al sud. Qualche miglioramento da domani.
2: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

dei Coldplay insieme a Beyoncé, questa è Rise Radio, l'isola del Gold del 2015. Siamo tornati indietro di un recente passato, nel 2015, con questa Isola Radio Gold che ha aperto la nuova ora dopo l'appuntamento con le breaking news del GR1, 5 minuti dopo le 7 ancora sulle strade del mattino con Max Locafari in questo momento al microfono. Buongiorno ancora. La condizione del traffico: si complicano un po' le vicende e le dinamiche riguardanti il traffico sulla A14 a causa di un incidente accaduto al chilometro 49 della carreggiata sud tra Castel San Pietro ed Imola, e al chilometro 49 sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento, coinvolta un'auto in questo incidente, mentre ce ne sono altri due in Toscana, ma qui non ci sono ripercussioni sulla viabilità, almeno per ora. Sulla Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa al chilometro 13, e quello avvenuto sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze al chilometro 343 si è trattato dello sbandamento di un'auto, ma come detto in entrambi i casi non ci sono turbative alla viabilità. Siamo partiti con i Coldplay insieme a Beyoncé con Him for the Weekend, questi invece l'isono novità di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Miley Cyrus, Cyrus in questo brano lo ricorda molto Madonna, questa Io sono vita, questa Bass Persuades. Le sonorità sono molto vicine a una che lei ha sempre ritenuto una icona a cui si è sempre ispirata. Fatto sta che questa è la Io sono vita su Raiso Radio. La condizione del traffico si complica sulla Bologna-Taranto per effetto dell'incidente che ha visto coinvolta un'auto in corsia di sorpasso, quindi rinnoviamo l'invito alla cautela, perché l'incidente è accaduto al chilometro 49 della Carreggiata Sud tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, sta provocando adesso coda di un chilometro, ma più che altro, come detto, è un incidente con posizione e situazione abbastanza insidiosa, un'auto coinvolta in corsia di sorpasso. Invece le notizie di incidenti ancora attive, quelle avvenuti sulla 1 tra Arezzo e Baldarno, anche qui sbandamento di un'auto avvenuto verso Firenze al chilometro 343. Quello avvenuto ancora in Toscana sulla 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa al chilometro 13, in entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Altra notizia di incidente ancora sulla 1, avvenuta all'uscita di Firenze Sud per le provenienze da Bologna, e c'è coda sulla 4 tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
1: La cultura aziendale è importante.
2: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
1: Per info, conai.org.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

0: Nuovo aggiornamento delle condizioni meteo su Rai Isoradio, lo facciamo grazie ai colleghi di Rai Meteo e abbiamo in collegamento Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Max, buongiorno, saluto a tutti quanti. Questa mattina il tempo è migliorato al nord e su gran parte del centro, mentre al sud abbiamo ancora un po' di instabilità. Abbiamo un fronte temporalesco esteso dall'Alto Adriatico fino al Mar Tirreno, saltando però quasi completamente la penisola. Ecco, si trova quasi del tutto in mare aperto, infatti, dall'Alto Adriatico fino alle coste molisane, e poi abbiamo qualche pioggia in Campania, in particolare a sud di Napoli, fino a Salerno e sulla costa sorrentina, fino al confine anche delle zone interne del Molise, e più a sud poi si sposta in mare aperto sempre sul Mar Tirreno. Quindi situazione come spesso accade in questo periodo, con temporali sul mare, sulla terraferma abbiamo poca fenomenologia, però oggi la perturbazione si sposta al sud e nel pomeriggio si accentuerà l'instabilità atmosferica, quindi i temporali saranno frequenti soprattutto sull'Appennino centrale, sul Medio Adriatico e al sud, con fenomeni più consistenti sul nord della Sicilia, sulle coste calabrese e sull'Appennino calabro-lucano. Ecco, temporali sono previsti anche sull'Appennino centrale, quindi attenzione al temporale e alle forti raffiche di vento, un po' come è accaduto anche ieri, tra l'altro associate anche a grandine. Per quanto riguarda le temperature, siamo un po' più freschi al nord, con valori intorno ai 17 gradi su Torino, Milano, Bologna, 19 a Venezia, 20 a Trieste, 21 a Genova. Al centro Italia siamo a 18 gradi a Firenze, 17 a Perugia, 18 a Roma, ecco che arriva un po' di freschetto, 13 all'Aquila, 20 ad Ancona. Mentre al sud Napoli registra una temperatura di 19 gradi, anche la Sicilia si raffredda un pochettino con 22 gradi a Palermo e Catania, mentre in Puglia i gradi sono 21 a Bari, 20 a Taranto, Potenza registra 16 gradi. Per quanto riguarda la Sardegna, situazione anche qui in miglioramento, abbiamo ampie schiarite nel nord della regione, locali addensamenti sul sud della Sardegna. Ecco, qui potremmo avere qualche breve locale piovasco durante il pomeriggio. Temperature si sono abbassate sensibilmente, 16 gradi a Sassari, mentre a Cagliari ancora il clima è un po' più mite con 20 gradi. Per il momento è tutto.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

Quali sono novità degli U2 o U2 che dir si voglia, questa Street of Dreams su Rai Isoradio? Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa al chilometro 13 e sta provocando rallentamenti verso Pisa. Poi invece l'incidente accaduto tra Arezzo e Valdarno sulla A1 verso Firenze al chilometro 343 in questo caso non sta provocando disagi alla circolazione. C'è un mezzo fermo a creare coda sulla 1 tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze e c'è questa coda dovuta al mezzo fermo che rimane al chilometro 313. La coda è di un chilometro con tendenza all'aumento e rimane a partire dal chilometro 318. Mentre ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto all'uscita di Firenze Sud per le provenienze da Bologna. Rimane la coda sulla 4 tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino. Oh yeah!

Achille Lauro con La città degli angeli, l'isonovità su Raiso Radio. Sulla Torino-Milano ci sono delle ripercussioni dovute all'incidente accaduto un chilometro dopo l'allacciamento dell'A4 con il nodo di Pero verso Torino, con ripercussioni proprio sull'A4 tra il nodo della Milano-Brescia con la Milano-Varese e Pero verso Torino. Invece, rimanendo ancora sui tratti non gestiti, perché in effetti l'incidente è accaduto in un tratto non gestito da ASPI, sulla 2 del Mediterraneo ci sono rallentamenti dovuti a un incidente anche qui accaduto verso Reggio Calabria tra Laino Borgo e Morano Castrovillari, e il traffico è rallentato a causa di questo incidente, così come ancora rallentamenti dovuti all'incidente accaduto sulla A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa al chilometro 13. Il traffico è rallentato a partire dal chilometro 10.

0: Uno di quei brani che ogni qualvolta i Genesis lo hanno riproposto dal vivo, davvero durante i concerti gli appassionati riconoscono subito la partenza del brano dal riff di chitarra suonato, poi ovviamente entra la batteria di Phil Collins che si tira ancora in sottofondo. I Genesis con Turn It On Again su Rai Isoradio. Confermiamo ancora la notizia di incidente accaduto sulla Firenze Pisa Nord, tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, al chilometro 13, e qui il traffico è rallentato a partire dal chilometro 10, mentre a causa dell'incidente accaduto sulla 4 all'altezza dell'allacciamento della 4 con il nodo di Pero, ci sono ripercussioni proprio sulla Torino-Trieste, tra il nodo con la Milano-Varese e Pero verso Torino, e qui c'è la coda per l'incidente. Sulla 1, tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, ci sono code dovute al veicolo fermo in avaria al chilometro 313. La coda è stimata di un chilometro a partire dal chilometro 318, quindi secondo me forse c'è anche qualcosa di più che un chilometro di coda. Fatto sta che è ancora attiva la notizia anche dell'incidente avvenuto all'uscita di Firenze Sud per le provenienze da Bologna, ma qui non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece sulla 2 del Mediterraneo a causa dell'incidente accaduto tra Laino Borgo e Morano Castrovillari verso Reggio Calabria. Cesare Cremonini con Ragazza del Futuro, e poi ci saranno le breaking news del GR1 delle 8 e poi torniamo in diretta su Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Sandro Mazzola è morto, bandiera nerazzurra e della nazionale, aveva 83 anni, il ricordo del club, 6 nella storia, e stasera la sua Inter all'Olimpico nel match contro la Roma. Rafforzare la missione a Spides, l'Italia all'Europa, più navi e risorse per garantire il passaggio dei mercantili nel Mar Rosso. Trump attacca i media fuori dalla Casa Bianca, CNN Politico e MSN Now. Il presidente annuncia un accordo con la Groenlandia sulla sicurezza, al via le sanzioni a Mosca. Possiamo essere un paese per giovani, Giorgia Meloni guarda le sfide del futuro. Servono lavoro stabile, salari adeguati, case a prezzo equo. Shock in una scuola media nella capitale. Una tredicenne accoltella una professoressa per un debito e filma l'aggressione in diretta. Il ministro Valditara, social da evitare. Nubifragi e allagamenti al centro-sud. A Ostuni un uomo perde la vita colpito da un fulmine. Situazione in miglioramento da domani. Hotel da sogno nella guida Michelin, le migliori strutture 2026. Noi primi nel vecchio continente, secondi al mondo dopo gli Stati Uniti. 4 le eccellenze con il massimo dei voti a Venezia, Portofino, Firenze e Amalfi. Tutto di ultimo, nuova canzone per il cantautore, la più importante della mia vita. Il testo scritto dopo il live dei Record a Tor Vergata e ora dice sogno il teatro. Ritorni a Nuova Italia, azzurri convocati da Mancini per la Nations League, MotoGP in Austria, qualifiche e gara sprint.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

David Bowie con Blue Jean, 1984, questo è l'anno della Isoradio Gold che ha aperto questa nuova ora qui su Rai Isoradio, l'ultima ora per quello che mi riguarda. Ancora buongiorno da Max Locafaro qui al microfono con Patrizio Gotti alla parte tecnica ad occuparsi della, appunto, della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Ci siete anche voi con i vostri messaggi e vi ringraziamo davvero, sono sempre numerosi, che giungono al 348 103 10 10. La condizione del traffico in questo momento, ripartiamo dalla notizia che proviene dalla A1, dove c'è l'incidente accaduto all'uscita di Firenze Sud per le provenienze da Bologna, che non sta provocando comunque disagi al traffico, mentre ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Nord tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa a causa dell'incidente accaduto al chilometro 13. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Rai Isoradio siamo gli unici a poterlo fare. Tra l'altro vi anticipiamo che dal 21, da lunedì 21, ripartiremo anche, insomma, con la presenza di notte. Sul raccordo Sicignano Potenza, rallentamenti vengono denotati verso Potenza a causa di un veicolo in avaria che rimane un chilometro prima di Balvano. Questa è la segnalazione che riceviamo in questo momento da parte del gestore stradale. Siamo partiti con l'Isoradio Gold di David Bowie con la Blue Jean del 1984. Adesso invece è il momento dell'attualità, quindi l'Iso Novità di Malika Ayane, detto Tra Noi.

Peggy Goo con Aira Star in questa Woman su Rai Isoradio. La condizione del traffico in viabilità ordinaria sulla statale 2 via Cassia. In questo momento ci sono rallentamenti a causa di una manifestazione in corso verso Firenze, sulla carreggiata verso il capoluogo toscano tra Cesano e Settevene. Invece sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria che rimane un chilometro prima di Balvano verso Potenza. Torniamo sui tratti a gestione autostrade per l'Italia perché c'è una novità. C'è un incidente accaduto sulla 1 all'uscita di Terre di Canossa Campegine, sta interessando entrambe le provenienze, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre c'è ancora coda sulla 1 tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze per effetto del veicolo in panne che rimane al chilometro 313, la coda è stimata di un chilometro a partire dal chilometro 318.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: Nuovo aggiornamento delle condizioni meteo su Raiso Radio alle 8.30, appena scoccate precisi, lo facciamo grazie ai colleghi di Rai Meteo. Nuovamente collegato con noi Luca Ciceroni, buongiorno Luca.
1: Max, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci seguono in questo momento. Abbiamo oggi un'allerta meteo, iniziamo da questa, relativa ad ordinaria criticità per rischio temporali, questo per quanto riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Quindi sono 7 le regioni con il rischio di temporali, allerta meteo gialla quindi emessa dalla Protezione Civile. Ma vediamo cosa succede in questo momento, perché la mattinata, al momento, in queste prime ore del mattino si presenta piuttosto tranquilla. Abbiamo dei temporali, ma più che altro sono in mare aperto, come spesso capita in questo periodo dell'anno, in particolare quest'anno che il mare è piuttosto caldo. E quindi sull'Adriatico, l'Adriatico centrale, quello meridionale, abbiamo dei temporali in mare aperto, e poi anche sul Tirreno. Quindi sulla terraferma tutto sommato al momento c'è poco da segnalare, ecco, non ci sono grandi precipitazioni. Abbiamo un po' di nuvolosità sull'ovest del Piemonte, un po' di nubi anche sul settore orientale dell'Emilia e sulla Romagna, così come sul nord delle Marche. E poi le nubi più compatte interessano il sud della Campania, da Napoli verso sud, la Basilicata, il nord della Calabria e parte della Sicilia. Ecco, oggi avremo un peggioramento delle condizioni del tempo al sud e sul medio Adriatico, quindi la perturbazione scivola verso sud, mentre al nord cosa arriva? Arriva quello che sarebbe dovuto essere presente fin dall'inizio, dovrebbe essere presente in tutte le estati italiane, l'anticiclone delle Azzorre, l'anticiclone buono, quello delle estati piacevoli italiane. Ecco, si presenta a 3 giorni dalla fine dell'estate e quindi riporta il bel tempo al nord. Il cielo quindi oggi sarà sereno, per lo più sereno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Romagna. Sulla Toscana migliora la situazione anche sull'ovest dell'Umbria e sul Viterbese, ancora molto instabile sull'Appennino centrale, sul medio Adriatico e al sud. Abbiamo visto le allerte meteo poco fa per 7 regioni con rischio temporali, fenomeni più intensi quindi sul lato Adriatico, sull'Appennino, con dei temporali pomeridiani soprattutto, e sul nord della Sicilia. Ecco, i temporali sulla Sicilia potrebbero essere di forte intensità, coinvolta anche la Calabria ed anche la Basilicata. In Sardegna la situazione è buona, piano piano risalgono le temperature, abbiamo 17 gradi, prima ne avevamo 16 un'ora fa a Sassari, 21 a Cagliari, situazione in miglioramento anche sulla Sardegna.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Siena Spyro con Great Expectation su Rai Isoradio. La condizione del traffico sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Qui ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria che rimane 2 chilometri dopo Colle Valdelsa Nord verso Siena. Invece, rimanendo ancora in area toscana, sulla statale 73 Senese-Aretina, qui è stata istituita la chiusura di un tratto in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto 500 metri prima di San Leo. Ribadiamo, sulla statale 73 Senese-Aretina, tratto chiuso per incidente accaduto 500 metri prima di San Leo, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Ricordiamo poi invece che sul raccordo Sicignano-Potenza il traffico è rallentato a causa anche qui di un veicolo in panne che rimane 1 chilometro prima di Balbano verso Potenza. Sulla 10, questa è una novità, tra il Bissola e il bivio della Genova Ventimiglia con la fine complanare per Savona, verso Ventimiglia c'è coda per traffico intenso. Sulla 1, tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, c'è coda di un paio di chilometri dovuta a un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 313, la coda è stimata già a partire dal chilometro 318.

Viso novità delle bambole di Pezza con settembre e ci stiamo dentro, in effetti ancora per qualche giorno. Sulla 10 l'incidente e la connotizia proviene dal tratto verso Ventimiglia tra Albissola e il bivio con inizio conflanare per Savona, avvenuto al chilometro 43, sta provocando coda di 2 chilometri con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 36 e 400. Ancora un paio di chilometri di coda sempre sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze a causa di un veicolo fermo in avaria al chilometro 313 e c'è la coda a partire dal chilometro 318, come detto un paio di chilometri di coda con tendenza all'aumento anche in questo caso. Novità che proviene dalla Aurelia, la statale 1. Qui c'è stato un incidente avvenuto 10 chilometri prima di Laigueglia e l'incidente sta interessando entrambe le direzioni, ma non ci sono rallentamenti, almeno per ora. Sulla Cassia Veientana, quindi parliamo della statale 2 bis, c'è un incidente anche qui avvenuto 500 metri dopo l'incrocio con la via Veientana Nuova verso il grande raccordo anulare, che siamo proprio qui nei pressi di Roma. Invece ricordiamo la istituzione della chiusura del tratto 500 metri prima di San Leo in entrambe le direzioni, rimanendo sulla statale 73 Senese Aretina. Salutiamo Gabriella che ci ha scritto, così come anche il buongiorno da parte di Salvatore, grazie, e ancora grazie a Morena. Continua a messaggiarci al 348 103 1010.

0: Non sarà in catene come Oleta Adams, ma lei altro che, tra un po' si scatena. Maria Cristina Manca, buongiorno.
1: Io? No, quando mai?
0: Come no? Ti sei scatenata fino a poco fa sul Renato
1: Sulle note
0: Zero.
1: Di Renato, sì, lo sai, io sono scateni, una fedelissima sorcina, lo sai, Max.
0: Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a te. Allora, cosa mi lasci? Cosa mi lasci?
0: Allora, guarda, in questo momento, devo dire la verità, al di là di un sottofondo veramente
1: questo
0: straordinario, quello dei Tears for Fears, sì, con Oleta Adams, questa Woman in Chain. Allora, la Genova Ventimiglia, c'è un incidente avvenuto tra il Bissola e il Bivio con inizio conflanare per Savona al chilometro 43, sta provocando coda di un paio di chilometri a partire dal chilometro 36 e 400. E poi invece sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze c'è una coda di un paio di chilometri, ma dovuta a un veicolo fermo. Per il resto, devo dire la verità, con tutti i dovuti scongiuri,
1: facciamoli mattinata tranquilla
0: per te fino alle 18 di oggi pomeriggio, perché poi ci sarà Roma Inter. Ho voluto infierire.
1: Non infierire.
0: Allora, grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica, vi lasciamo l'ascolto di Melk & Cremont con tutto il gruppo Serena Brancale The Colors con
1: Partenope.
0: Che colpa ne ho di Coez e Fraquintale. E poi ci sarà il GR1 delle 9 a seguire Maria Cristina Manca.
1: Ciao.
0: Da Max Locafaro, buon viaggio. Questa è Isoradio, la Rai che non si ferma
1: mai.
0: Brava.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, è morto a 83 anni, l'annuncio è arrivato nella notte dal club nerazzurro che nel 64 proprio Mazzola guidò alla conquista della sua prima Coppa dei Campioni, segnando due reti in finale contro il Real Madrid.
2: Il pronto passaggio a Mazzola, Corso, Guarneri, a Facchetti, Mazzolino, rete! Ha segnato Mazzola.
1: Nello storico racconto di Niccolò Carosio, la prima delle due reti di Sandro Mazzola nella finale. Mazzolino, perché figlio di Valentino Mazzola, il capitano del grande Torino morto nella tragedia di Superga. Come il padre, Sandro Mazzola, protagonista anche in nazionale, campione d'Europa nel 68, vice campione del mondo nel 70 con la famosa staffetta Mazzola-Rivera. Un fuoriclasse in campo e nella vita, così ricorda Mazzola il vicepresidente dell'Inter Zanetti, e in queste ore messaggi di cordoglio arrivano via via da tanti club di Serie A in attesa questa sera del ricordo sul campo in occasione di Roma-Inter, il big match di campionato in programma alle 18. Agli esteri ora, il ministro Crosetto scrive all'alta rappresentante europea Callas per chiedere più risorse per Aspides, la missione europea nata due anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. La richiesta arriva mentre la fregata italiana Bergamini sta scortando un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre quattro navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi. Ieri gli Houthi sono tornati a colpire l'Arabia Saudita, danneggiando nella base di alla Taif un caccia italiano, nessun ferito fra i nostri militari. Gli Stati Uniti rafforzano la presenza nell'Artico con un accordo con Danimarca e Groenlandia, previsto il dispiegamento di militari per contenere la Russia, e il presidente Trump ha firmato inoltre la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, colpendo energia e difesa. Alla Casa Bianca intanto esclusi i giornalisti della CNN insieme a quelli di Politico ed MSNBC, minacce di esclusione anche per New York Times e Washington Post. Siamo alla cronaca italiana. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata in classe in una scuola media di Roma da uno studente tredicenne. Il giovane, che ha ripreso tutto con una telecamera, ha prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, poi l'ha colpita tre volte. A fermare l'aggressione è un compagno di scuola. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni e quanto accaduto non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente.
3: È sempre un tredicenne ad agire, ha un piano lucido per attaccare e poi c'è l'astio verso la docente, un coltello e la diretta online dell'aggressione. La cronaca di ieri a Roma si può quasi sovrapporre a quella del 25 marzo scorso a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Chiara Mocchi, docente di francese, è colpita al collo e resta gravemente ferita. Anche nel suo caso è il coraggio di un altro studente a salvarla. Aiutiamo i ragazzi a capire che noi prof non siamo ostacoli, ma siamo i loro alleati, e la scuola è vita e non un teatro di morte, ha dichiarato ieri. I due tredicenni avevano anticipato in rete le loro intenzioni. Le difficoltà scolastiche che si saldano con la frenesia di riversare nel virtuale la violenza. E c'è anche un altro precedente, il 29 maggio a San Vito Lo Capo, stessa dinamica. Un dodicenne con casco e mascherina punta il coltello, ma il professore riesce a disarmarlo subito. E poi la docente accoltellata alla schiena e a un polmone da un 17enne in un istituto professionale di Varese a febbraio dell'anno scorso. Un drammatico elenco al quale ieri si è aggiunto il caso di Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Truffe sui finanziamenti europei per l'agricoltura, 45 condanne, 325 anni di carcere a Patti, provincia di Messina, nella sentenza del maxi processo Nebrodi 2. Un segnale che arriva dritto al cuore degli agricoltori e allevatori onesti, ha commentato Giuseppe Antoci, l'europarlamentare 5 Stelle ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un attentato nel 2016, ha introdotto il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli. Meteo, disagi e danni e disagi per l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta in molte aree del paese. A Ostuni, in provincia di Brindisi, un pescatore è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. A Roma, allagamenti e circolazione in tilt per un violento nubifragio nella zona nord. Anche nelle Marche, diversi smottamenti che hanno interessato anche la rete stradale e ferroviaria. Situazione in miglioramento da domani. E per questa edizione ci fermiamo qui. ora la linea torna a inviato speciale, prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: Minogue con Can't Get You Out of My Head, uno dei suoi più grandi successi pubblicato nel 2001. Per riprendere a viaggiare insieme, questo è Raizo Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Dopo Max Locafaro, Maria Cristina Manca con voi, c'è Nando Conti alla parte tecnica, ma andiamo subito a dare un'occhiata a quello che accade sulla nostra rete viaria. Ripartiamo da una notizia che ci parla di un incidente, quello della Genova Ventimiglia. È caduta una moto in corsia di sorpasso, il traffico defluisce e in marcia si è formata una coda che è già di 2 chilometri. Siamo tra Albisola e il bivio della 10 con Savona verso Ventimiglia, verso la Francia. Abbiamo poi code per lavori che interessano l'autostrada dei Fiori, siamo tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione della Francia. Ci sono code anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso il capoluogo Ligure. Un incidente, ma è un invito alla prudenza perché non ha effetti sulla viabilità. Siamo sull'autostrada del Sole in uscita a Terre di Canossa Campeggine, interessa ambedue le carreggiate. Abbiamo poi code di 3 km per un mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 313 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. Ma è appena avvenuto un incidente anche sulla 14. Siamo tra Pescara Nord e Bivio a 14 a 25 Torano Pescara verso Sud Bari, incidente al 371, è già presente una coda di 1 chilometro. E nella nota Autostrade per l'Italia ci parla di un'autovettura in sorpasso all'interno della galleria Cappelle, proprio lì si è verificato questo incidente. Concludo con la Brescia-Padova, 3 chilometri per un incidente, siamo tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, ma qui con me c'è Angelo Torchetti.
1: Ciao,
0: ciao Angelo.
1: Ciao Cristina, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Di che ci parli?
1: È un'incursione per parlare di una bella manifestazione che sta per iniziare, perché adesso andiamo a pochi chilometri dai nostri studi qui a Roma, l'ippodromo militare Pietro Giannattasio di Tor di Quinto, e tra meno di un'ora avrà inizio l'esercito 1659 Drone Challenge, una 2 giorni, quindi oggi e domani, una 2 giorni di gare di droni con i big della competizione. Ne parliamo con il maggiore Vittorio Martino dell'esercito italiano. Buongiorno Martino.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, che cosa è esattamente questa Drone Challenge? Mi incuriosisce tra l'altro la nota sul titolo dell'evento, cioè la precisione incontra la velocità. Di cosa si tratta?
2: Esercito di Pietra Servizi hanno organizzato questa iniziativa per permettere ai cittadini di conoscere da vicino i valori, l'addestramento e soprattutto la tecnologia che quotidianamente gli uomini e le donne dell'esercito mettono a disposizione dei cittadini per la sicurezza e difesa della collettività. Il cuore pulsante dell'iniziativa è le 2 gare, nella versione pro, quindi con la guida dei famosi visori, e la gara open aperta anche ai non specialisti, e poi soprattutto l'occasione di vedere da vicino il mondo militare con il Drone Village. È un'occasione appunto dove possiamo vedere la tecnologia data dall'espressione dei droni, e che quotidianamente quindi l'esercito usa e impiega per la sicurezza e difesa della collettività.
1: Ecco, partecipano dunque i migliori campioni militari e civili, ma chi sono i più forti secondo lei?
2: Lo vedremo alla fine.
0: Il vincitore si vede alla fine.
1: Certo.
2: Esatto. E per vederlo sarebbe l'occasione giusta per venire qui a Tor di Quinto, non soltanto appunto per vedere la gara, ma per vedere il Drone Village, villaggio comunque interattivo e immersivo.
1: Ecco, tra l'altro aprirà proprio tra pochi minuti, no? Alle 10 ci saranno importanti autorità che presiederanno, ci sarà anche Valentina Bissi, la giornalista del TG1, che sarà la conduttrice insomma della manifestazione, giusto?

0: comunque oggi alle 22, e sarà aperta domani dalle 8.30 alle 17. Soltanto per citare alcune delle postazioni dove le famiglie e anche soprattutto i ragazzi potranno cimentarsi in alcune attrazioni, abbiamo la parete artificiale di arrampicata, il media di fitness e poi sarà possibile vedere anche alcuni assetti altamente tecnologici come il cane robot, oppure l'esposizione appunto dei droni, che è il cuore pulsante dell'iniziativa.
1: Ecco, una curiosità.
0: Oggi,
1: Sì, vada.
0: oggi iniziativa apre alle 10, e il cuore anche insomma dell'iniziativa è il lancio dei paraurotisti e l'esibizione della banda dell'esercito.
1: Ecco, un'ultima domanda. Secondo lei, Maggiore Martino, per diventare dei bravi piloti di droni, ci serve più la prontezza dei riflessi di un gamer, di un giocatore di videogiochi, oppure anche la disciplina di un soldato, visto che ci sono sia militari che civili che partecipano?
0: Per ogni attività che è condotta all'esercito serve l'addestramento, quindi la preparazione e proseguire nella preparazione. Preparazione che comunque poi è supportata da alcune caratteristiche, come i valori, ma anche appunto la precisione del gamer, quindi tutto ciò che hanno i nostri ragazzi che possono venire qui a vedere l'evento.
1: Perfetto,
0: Quindi
1: allora
0: è l'insieme di tutto.
1: oggi inizia tra poco questo Esercito Drone Challenge, 2 giorni, oggi e domani, tutto gratuito, quindi chi vuole può partecipare tranquillamente a Tor di Quinto all'Ippodromo Pietro Giannattasio, Tor di Quinto a Roma. Grazie al Maggiore Martino e buon lavoro e buon divertimento.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.

0: Ufficio, cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Rai su Radio.

James Blunt con questa Taste Like Summer su Rays Radio. Sono le 9:23 questo sabato 19 settembre 2026. Maria Cristina Manca insieme a voi e Nando Conti alla parte tecnica. Poche le notizie attive al momento, devo dire, ad eccezione di questa coda che si è formata per questo veicolo, questo mezzo che risulta in avaria al chilometro 313 dell'autostrada del Sole. Siamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud, verso nord, verso Firenze. Approfittiamo quindi per salutare un po' di amici. Voglio salutare Antonio, che come sempre ironizza con i suoi messaggi belli, così come dire, azzeccati per quel che riguarda la partita di questo pomeriggio, il big match tra Roma e Inter. Saluto Domenico, che ha inviato un messaggio, poi lo leggeremo, riguardo proprio il discorso, l'intervista insomma di poco fa sui droni e su questa challenge manifestazione che c'è qui vicino qui a Roma Nord. Poi saluto ancora Tommy, saluto Elena e saluto anche Riccardo, Veronica e Pepe, un bellissimo esemplare, quattro zampe. Il loro messaggio è: buongiorno Maria Cristina, è sempre un piacere ascoltarti, siamo in viaggio direzione Milano Porta Venezia per il corteo nazionale contro la caccia, gli animali meritano di vivere, grazie di tenerci compagnia. Riccardo, Veronica e Pepe. In effetti è così, oggi a Milano alle 14 dai bastioni di Porta Venezia parte il corteo nazionale contro la caccia, una mobilitazione che mette al centro la tutela degli animali e della fauna selvatica. È il messaggio che arriva dai manifestanti, e forte e chiaro, a viva voce, la caccia va abolita. Tra le voci che hanno sostenuto questo appello anche quella di Tullio Solenghi, che sui social ha richiamato un messaggio di civiltà e solidarietà, mettendo al centro quello che definisce il dono più grande, la vita, quella di ogni singolo essere vivente.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora aggiorniamo quella che è la situazione qui nella capitale, lo facciamo con Simona Di Capua, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto. Partiamo dalla Cassia Veientana, dove a causa di un incidente risultano rallentamenti tra la strada statale e via Veientana Nuova in direzione del raccordo anulare. Incidente anche in via Nomentana con rallentamenti all'altezza di via Rinaldo d'Aquino. Sulla Colombo invece traffico rallentato tra la circonvallazione Ostiense e via Capitan Bavastro, anche in questo caso per un incidente, in via Palos, strada che corre parallela alla Colombo proprio in quel tratto. Ed è da segnalare oggi che sull'Appia Antica parte la zona traffico limitato del fine settimana. La ZTL Appia Antica sarà operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I tre varchi elettronici sono posizionati all'ingresso di via Appia Antica da via delle Mura Latine, all'incrocio Appia Antica Appia Pignatelli e all'accesso di via Ardeatina da via delle Sette Chiese. Vale la regola del varco unico, ossia si può accedere alla ZTL a condizione di uscire nella stessa giornata dal medesimo varco. Libero accesso e attraversamento, ma solo con un permesso, invece un permesso gratuito invece per residenti e domiciliati, titolari di attività e lavoratori dell'area. Ed è davvero tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiornamenti meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Bassa pioggia per oggi, rispetto a ieri, insomma, che qui proprio a Saxa Rubra peraltro.
3: Ha piovuto parecchio,
1: ma
3: sì.
1: Non riuscivo a uscire, ecco, solo, le dico solo questo.
3: È stata una giornata di maltempo al centro-nord, adesso i fenomeni si sono spostati sulle coste tirreniche, quelle più meridionali, su quelle adriatiche. Non stanno toccando le nostre regioni, sono interessati particolarmente i mari, insomma, però sono molto vicini alle coste, quindi nelle prossime ore ci aspettiamo che sia al sud ma anche su parte del centro, specie in area adriatica, ci saranno ancora dei fenomeni e potranno assumere anche carattere di rovescio temporale, interesseranno la Calabria come il Molise, la Basilicata, parte della Campania, la Puglia, ma anche la Sicilia, in particolare le aree più interne dove lì i temporali saranno un po' più presenti. Meglio sulla Sardegna, sul resto del nord e su parte delle regioni centrali, in un contesto che lì possiamo definire assolutamente asciutto, più soleggiato, con tempo che però tende al miglioramento nella giornata di domani. Infatti i fenomeni si sposteranno ancora più a sud, saranno meno intensi, l'energia di questo sistema nuvoloso verrà scaricata buona parte nella giornata di oggi, arriveranno ancora precipitazioni al sud ma interesseranno questa volta solo la Calabria, la Puglia, parte della Basilicata e la Sicilia. Ci potrà essere domani qualche piovasco sulle coste occidentali della Sardegna, però domani sarà sicuramente una giornata migliore dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Oggi le temperature perderanno qualche grado per effetto dei fenomeni di questi giorni. Già domani,
1: ovunque.
3: Sì, un po' ovunque, perderanno 2-3 gradi un po' su tutto il paese, difficilmente raggiungeremo i 30 gradi oggi. Domani invece recupereranno nuovamente, saranno tipiche di questo periodo, arriveremo al massimo 31-32 gradi nelle aree più interne del sud.
1: Infatti è un periodo bellissimo questo, proprio
3: sì,
1: piacevole.
3: Molto bello,
1: sì,
3: molto,
1: sì.
3: Dopo quello che abbiamo visto.
1: Esatto, insomma. Esatto. Benissimo, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, buona giornata, buon lavoro.
3: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
6: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Mattinata a tutti voi sulle strade del mattino, questa è Rai Isoradio, sempre al vostro fianco nei vostri viaggi, nei vostri spostamenti. Intanto Daniele ci chiede notizie di quello che sta accadendo sulla Parma-La Spezia e effettivamente c'è stato un incidente. Ripartiamo proprio da questa di segnalazione, un incidente che è avvenuto al chilometro 93 tra gli svincoli del nodo A12 e da Ulla in direzione di Parma, siamo in direzione appunto dell'Autosole. Quindi questo incidente sta bloccando il traffico in questo momento. Quindi questo blocco del traffico riguarda il tratto nodo A12 a Ulla in direzione Parma. Per questo incidente all'interno del blocco si è formata già una coda di 3 chilometri e questo è quello che accade in questo momento lì sulla 15 Parma-La Spezia. Peraltro ci sono code segnalate anche in direzione opposta verso La Spezia tra Berceto e Pontremoli. Sono code però in questo caso per un cantiere di lavori. Torniamo ancora a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Ricordiamo 4 km di coda sulla Genova Ventimiglia per l'incidente tra Albisola e Savona verso la Francia. È un incidente al chilometro 43 dove la nota ci parla appunto del coinvolgimento di una moto che è caduta in sorpasso. Quindi attenzione, il traffico al momento defluisce in marcia. E non è l'unico incidente del Genova Ventimiglia, perché ce n'è un altro segnalato sempre in direzione ovest verso la Francia tra Celle Ligure e Albisola, un incidente al chilometro 36 e 200. Traffico che si intensifica ora, perché vedo anche che giungono delle segnalazioni che ci parlano di Milano, la 4 tra il bivio con la 8 e Pero verso Torino, abbiamo a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, rallentamenti tra Cormano e Milano Est sempre in direzione Brescia. L'incidente in A14, lo ricordiamo, un incidente che è avvenuto al chilometro 5600 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con il raccordo A1 Bologna Casalecchio direzione Sud Ancona, siamo al chilometro 5600. Altro incidente sempre in A14, due auto coinvolte in un tamponamento, Cesena Valle Rubicone, questo è il tratto interessato dove si è verificato questo incidente verso sud, verso Ancona, incidente al 108. E ce n'è un altro, perché vedo che la segnalazione ci parla di un incidente al 117-300 in entrata a Rimini Nord che al momento interessa ambedue le carreggiate. È gettonatissima questa autostrada, perché dobbiamo ricordare che anche tra Pescara Nord e il bivio della 14 con la 25 Torano Pescara verso sud Bari vede ancora code di un chilometro per incidente con il coinvolgimento di un'auto in sorpasso all'interno della galleria Cappelle.

Kravitz con questa Five More Days Till Summer, un brano del 2018, diciamo porta con sé tutta l'energia, il groove e l'anima del rock del grande Lenny. Cinque giorni ancora l'estate, con questa canzone la voglia veramente di sole e di libertà arriva tutta ad un colpo, perché è normale, quando c'è il sole arriva questa energia solare che ci porta magari a essere più positivi. 9:46 minuti, questa è Raiso Radio, andiamo in strada subito perché sono tante le informazioni e tante le notizie di incidenti. Intanto ricordiamo questa coda che però è di 4 km ancora, siamo in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Nord Firenze, ma la buona notizia è che il mezzo in avaria che provocava questa coda è stato rimosso, quindi adesso dovrebbe non più essere in tendenza aumento la coda, ma dovrebbe invertire la tendenza, essere in diminuzione. Al momento ancora sono 4 i chilometri Incisa Reggello Firenze Sud direzione Nord Firenze. Torniamo in A14, anche lì nel tratto Pescara Nord, bivio 14 a 25 verso Bari, incidente al 371 e 300 con code di 1 km, ricordiamo un'auto rimasta coinvolta nell'incidente in corsia di sorpasso, però attenzione perché è all'interno della galleria, della galleria Cappelle. È aumentata anche notevolmente la coda sulla Genova Ventimiglia per l'incidente al chilometro 36 e 200. La coda ha raggiunto i 5 km tra Celle Ligure e il bivio con la Complanare di Savona verso la Francia. Incidente anche al 43 tra Albisola e Bivio a 10, inizio Complanare Savona verso la Francia. Qui si parla di una moto caduta in sorpasso e il traffico al momento defluisce. In marcia, se non sbaglio, era arrivato anche un messaggio, sì, di Gianni, che ci diceva che la moto tra Savona e Albisola si trova in corsia di marcia insieme a un'ambulanza. Grazie Gianni di questa informazione. Torniamo anche sulla 15 Parma La Spezia, diamo un'occhiata anche all'incidente di cui già vi avevo parlato. Continua a essere bloccato il traffico, la coda è aumentata, abbiamo una coda di 5 km ora tra il nodo A12 ed Aulla verso Parma per questo incidente che sta temporaneamente bloccando il traffico, con 5 km di coda all'interno. E ricordiamo che ci sono anche code in direzione opposta, ma in questo caso parliamo di code che sono giunte per lavori. E c'è Antonio che scrive un messaggio: code in aumento in A15 Parma La Spezia direzione nord per incidente all'altezza dello svincolo di Aulla. Grazie Antonio, appunto ne stiamo parlando già di questo incidente. Diamo un'occhiata anche alla Brescia Padova perché c'era anche lì un incidente segnalato tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Vediamo se la situazione è ancora presente, l'incidente, e la coda è arrivata a 6 km ora tra Peschiera e Sirmione verso Brescia per incidente.

Questa era la novità, Stupid Song, Olivia Rodrigo, una delle tracce del suo nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un titolo ironico, una canzone che racconta con il suo stile diretto e senza ulteriori filtri le emozioni e le contraddizioni dell'amore. Siamo, diciamo, in una situazione di code e rallentamenti che interessano la nostra rete viaria. Tra poco torneremo a parlare di infomobilità, adesso però questo capolavoro di Lucio Battisti.

0: 10:10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Sister Sledge con Is the Greatest Dancer, questo classico del 1979 da ascoltare a volume veramente altissimo, firmato da Nile Rodgers e Bernard Edwards, un brano che ha attraversato le generazioni diventando uno dei simboli assoluti della disco music. 17 minuti, siete davvero in tanti in ascolto e in viaggio sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Intanto saluto Stefano, saluto Max, stiamo risalendo da Roma verso Trento, abbiamo fatto il pieno e abbiamo capito che il prossimo passo caldo sarà ad ottobre. Buon lavoro. Dunque, poi ancora vi ascolto dal comune di Bertinoro mentre sono in servizio viabilità per la competizione Ironman. Anche quest'anno non sono solo, ma ho con me i miei due amici a quattro zampe, Hercules e Luna. L'anno scorso c'era anche Kelly al posto di Luna, ma purtroppo ora non c'è più. Grazie per la compagnia che mi fate e grazie a te. Adesso non si firma questo amico, Pierangelo, ecco, c'è il profilo che indica il suo nome. Poi ancora grazie, ci avevano scritto questi amici chiedendo notizie di quello che stava accadendo sulla Parma La Spezia, mi sembra Daniele da Bologna. Grazie mille delle informazioni, accompagniamo mio figlio a una manifestazione sportiva a Pontremoli delle Forze Armate, fa parte dell'Associazione Sportiva Polizia di Stato, grazie di nuovo per il servizio. E questi siete voi, 348 103 1010, e vi salutiamo come sempre, restate in ascolto e guidate con prudenza, questo è l'invito che facciamo sempre dei nostri microfoni. Intanto torniamo però ad aggiornare un po' di situazioni. In A4 un incidente con code tra il bivio con la 8 e il nodo di Pero verso Torino, le code a tratti anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia, parliamo sempre di traffico intenso. Arrivano le code anche sulla Milano-Genova, parliamo di code per un cantiere di lavoro tra Genova, Bolzaneto e Busalla, direzione nord verso Milano. E per l'incidente sulla Genova Ventimiglia, incidente al chilometro 36 e 200, la coda purtroppo ha raggiunto i 7 chilometri, siamo tra Celle Ligure e Bivio a 10, inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, verso la Francia. Torniamo anche sull'autostrada dei Fiori, qui per un cantiere di lavoro abbiamo code di 1 chilometro, sono a tratti tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia, ci sono anche nella direzione opposta verso Genova. Attenzione ora sulla 23 Palmanova Tarvisio, Udine Nord, Gemono Zoppo verso Tarvisio, uno pneumatico in corsia di sorpasso, molto pericoloso, quindi attenzione al chilometro 43. È diminuita notevolmente la coda che interessava l'autostrada del Sole nel tratto Valdarno-Firenze Sud verso Firenze, era una coda che si era formata, aveva raggiunto i 4 km per un mezzo in avaria che nel frattempo però era stato soccorso e rimosso. Terminano le code, quindi incidente risolto quello della 14, Pescara Nord e Bivio 25 Torano Pescara verso Sud Bari, circolazione che è tornata regolare perché l'incidente appunto è stato risolto. È appena avvenuto un incidente sulla Napoli Canosa, siamo sull'autostrada 16, Tufino Baiano verso Canosa, incidente al 23 e 500, al momento senza ripercussioni per la viabilità.

E questo era Prince con una vera chicca, Stone, un brano registrato nel 1995, rimasto inedito per oltre 30 anni, oggi è una novità in radio, ma arriva dal suo leggendario archivio. La musica di Prince continua davvero a sorprenderci anche dopo la sua scomparsa. Questa è Raiso Radio, le 10 e 16 minuti. Vincenzo ci chiede al 348 103 1010 la situazione in A4 altezza Peschiera verso Milano. E allora andiamo subito con queste notizie che riguardano la Brescia Padova. C'è stato un incidente tra Peschiera e Sirmione verso Brescia al 253 500, la coda è di circa 6 km, in realtà parliamo di code a tratti di 6 km per lavori verso Milano, Somma Campagna, Sirmione. Code per il traffico invece all'altezza di Peschiera, che siamo proprio in uscita a Peschiera, interessano ambedue le carreggiate, parliamo di traffico intenso. E poi diamo notizia anche di un altro incidente che interessa la Torino-Milano, un incidente al 121 e 500 tra Pero e Milano Ghisolfa direzione Torino. Anche in questo caso si sono formate code a tratti per l'incidente. E adesso un brano veramente meraviglioso, ed sono loro i Pooh.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Rai Isoradio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Meraviglioso errore, io direi meraviglioso brano questo di Gianna Nannini, un brano molto intenso, passionale, e se vogliamo proprio parlare, insomma, di certi errori che si fanno, speriamo che questo, cioè parliamo di un errore, ma questo non è un errore, è un brano davvero particolare, bellissimo, intenso, passionale, e la nostra Gianna ce lo ha regalato perché è una delle ultime novità in radio. Allora, detto questo, 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, diamo un'occhiata a quella che è la situazione al momento, parliamo anche della Parma La Spezia, dove vi avevo già parlato di un incidente che era avvenuto, lo ricordiamo, praticamente al chilometro 93 tra il nodo a 12 ed Aulla verso Parma. Incidente che però vedo adesso la coda in diminuzione, quindi l'aggiornamento che ci arriva non parla più di 5 km ma di 4 km tra il nodo a 12 ed Aulla direzione Parma. Quindi diciamo che potrebbe andare a migliorare la situazione, anche perché non vedo più il traffico bloccato soprattutto, e questa è una buona notizia. Nella direzione opposta, in direzione nord verso La Spezia, invece si è formata una coda per un cantiere di lavori, 2 km tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. Torniamo anche a dare un'occhiata ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, sempre 7 i chilometri di coda sulla 10 tra Celle Ligure e Bivio, a 10 inizio con Planare Savona verso la Francia, 7 chilometri per l'incidente al chilometro 36 e 200. Ce n'è un altro di incidente, lo ricordiamo, in questo caso però siamo al chilometro 43 ed è caduta una moto in sorpasso, il traffico defluisce in marcia. Viene segnalato sulla 23 ancora questo pneumatico in corsia di sorpasso, attenzione, uno ostacolo pericoloso tra Udine Nord e Gemonosoppo verso Tarvisio, è collocato al chilometro 43. Terminano le code in autosole tra Baldarno e Firenze Sud verso Firenze, la circolazione è tornata regolare lì dove c'era questo mezzo che provocava lunghe code. C'è un veicolo in fiamme, attenzione, in A14 Mottola Gioia del Colle verso Nord Bari, veicolo in fiamme al chilometro 721. Poi novità in A3 Napoli Salerno, code per incidente tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare direzione sud, direzione Salerno. Concludo ritornando anche al nord, con le attese in coda al traforo del Monte Bianco sul versante francese per chi viaggia verso l'Italia. Ci sono attese di circa 15 minuti e si sono formate alla frontiera delle code per le operazioni doganali sulla Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, Teletag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

Bruno Mars con Karol G, la loro Still, un incontro di voci e mondi musicali diversi per un brano che però unisce il pop di Bruno Mars alle sonorità latine di Karol G. Un brano davvero particolare, questo su Raiso Radio, tra l'altro ci state scrivendo ed è un messaggio di Antonella che dice: sono una vostra fedele ascoltatrice da circa 30 anni e devo dire che questa mattina la colonna sonora del in ascolto della musica che state trasmettendo è davvero molto bella. Insomma, ci fai i complimenti soprattutto a chi si occupa di musica qui da noi. E noi lo ricordiamo, sono Davide Santirocchi, Alessandro De Gerardis, sono diversi colleghi che si occupano delle scalette, delle playlist. Dunque salutiamo anche Rosa e suo marito che sono partiti da Piacenza, stanno andando a Rimini, dice: ci siamo regalati l'ultimo weekend d'estate al mare, traffico scorrevole, è bello godersi il viaggio anche se sai che sarai via solo una notte. E quindi ringraziamo questi nostri amici e gli auguriamo anche un buon fine settimana. Intanto sulla 10 però, perché la coda ha raggiunto i 9 km, Celle Ligure, Bivio a 10, inizio con Planare Savona verso Ventimiglia. Questo purtroppo è un aggiornamento che ci arriva dalla Genova Ventimiglia, dove la coda è in notevole aumento. Ricordiamo, Celle Ligure, Bivio a 10, inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, verso la Francia, 9 km, l'incidente al 36 e 200, ma ce n'è un altro anche al chilometro 43 nel tratto Albisola, Bivio a 10, inizio con Planare Savona, quindi siamo sempre nel più o meno nel tratto interessato da queste lunghe code, dove appunto troviamo anche una moto caduta in sorpasso, il traffico defluire in marcia. Un incidente in entrata, a proposito di Rimini, c'è un incidente in A14 in entrata a Rimini Nord, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 117, poi incidente anche sulla 25 Torano Pescara tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Magliano dei Marsi verso Pescara, siamo al chilometro 78 e 400, al momento non ci sono ripercussioni per la viabilità. Ricordiamo ancora questo veicolo in fiamme, è un'auto ferma in emergenza, siamo in A14 tra Mottola e Gioia del Colle in direzione Nord Bari, veicolo in fiamme al 721 e 300. Diamo un'occhiata poi ancora alle notizie che ci arrivano dalla 15 Parma alla Spezia, la coda è in diminuzione per fortuna adesso verso Parma, dove c'era una coda di 5 km, adesso ne abbiamo una di 1 km, quindi la situazione va notevolmente migliorando, direi, tra il nodo A12 ed Aulla verso Parma, adesso 1 km per l'incidente che vedeva poi in precedenza anche un temporaneo blocco del traffico. 10:49, noi torniamo alla musica. Morire.

Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: ore 11.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

Un grande classico del boss 1985, Bruce Springsteen, questa Glory Days su Rai Isoradio, sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca, adesso Patrizio Gotti alla parte tecnica, la messa in onda. E allora noi torniamo alle notizie, tra poco naturalmente daremo spazio agli aggiornamenti e agli approfondimenti che riguardano la notizia più importante al momento, che è quella dell'incidente della Genova Ventimiglia, perché la coda ha raggiunto i 9 chilometri, c'è le Ligure, inizio con Planare Savona verso la Francia. Incidente che però adesso risulta risolto, per fortuna. Dei cantieri sempre sulla 10, ma nel tratto autostrada dei Fiori, stanno provocando code a tratti di circa 4 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia, ce ne sono 3 in direzione opposta verso Genova. È ancora in fiamme il veicolo in A14, Mottola Gioia del Colle verso Nord Bari, l'auto che è in fiamme, l'autovettura in fiamme, ferma in emergenza al chilometro 721 e 300, non abbiamo conseguenze per la viabilità. Si è formata ora la coda anche a Roma, sul tratto urbano della Roma-Teramo, siamo tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma. Ricordiamo l'invito alla prudenza per l'incidente sulla 25 Torano-Pescara, tra il bivio con la Roma-Teramo e Magliano De Marzi, direzione Pescara, incidente al 78-400, senza conseguenze per la viabilità. Abbiamo invece code per incidente sulla Napoli-Salerno, tra Cava di Tirreni e Vietri sul Mare, direzione sud Salerno, incidente al 42-700. 2 chilometri aumenta la coda sulla 7 Genova Bolzaneto Busalla verso Milano, è una coda per cantieri di lavoro. È avvenuto un incidente anche in autosole nel tratto Sasso Marconi Nord, direzione Nord Bologna, al 209-300, 2 veicoli coinvolti in questo incidente. I rallentamenti si registrano tra il bivio 1 con Planare Firenze Nord e bivio 1 variante di Varico verso Bologna, ma non abbiamo conseguenze al momento per l'incidente appunto a Sasso Marconi. Abbiamo invece code per un mezzo in avaria tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Sud Bologna, il mezzo è fermo al chilometro 161. Torniamo sulla Parma-La Spezia, diamo un'occhiata alla situazione delle code, delle difficoltà che vengono segnalate da questa mattina per un incidente sulla Parma-La Spezia in direzione Parma. Vedo che la situazione è migliorata decisamente, adesso restano 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, ma sono 2 chilometri per lavori, non più per l'incidente che nel frattempo è stato risolto. Diciamo lavori e traffico insieme, questi 2 chilometri che permangono appunto in direzione Parma. Ma quanto è piccola

0: E questa è la novità di Angelina Mango insieme ad Ariete, Che bella vita, su Raiso Radio, le 11:09. Allora parlavamo di questo incidente della Genova Ventimiglia, quindi adesso ci colleghiamo con l'ingegner Matteo Leone, responsabile esercizio primo tronco di Genova, proprio per approfondire la situazione della Genova Ventimiglia, di queste lunghe code, perché parliamo di 9 chilometri, anche se devo dire l'incidente, almeno la notizia dell'incidente viene chiusa e quindi dovrebbe essere risolto. Ma ad approfondire la situazione c'è proprio l'ingegner Leone, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Sì, effettivamente la buona notizia che possiamo dare subito è che si tratta di un incidente che al momento è risolto, però sì, comunque voglio dare qualche ragguaglio, qualche informazione a chi si trovasse ancora in coda. Allora, ci troviamo appunto, come anticipava, sulla autostrada 10 Genova Ventimiglia, e l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 43. Pertanto, per chi viaggia in direzione Savona, quindi in direzione ovest, sì, poco prima dell'uscita di Savona. L'incidente è stato un tamponamento fra una moto, quindi un motoveicolo, e una vettura. E ovviamente il motociclista è stato la persona, come dire, più grave dal punto di vista di conseguenze. La sì, questione che ha portato a tempi di risoluzione un po' più lunghi del previsto è stata questa. Il motociclista inizialmente è stato soccorso dal soccorso sanitario con una prognosi, diciamo, con un codice giallo. Il problema è stato che durante il trasporto le condizioni della persona sono peggiorate, quindi il codice è stato rivalutato in codice rosso, e questo ha portato alla necessità di rilievi più approfonditi. Pertanto, in una prima fase l'incidente era praticamente risolto, ma è stato necessario riprendere
0: chiaro.
1: Dei rilievi, sì, sì, per, sì, certo, ovviamente per trattare un potenziale evento grave in maniera...
0: Naturalmente il problema, immagino, ingegnere, che sia l'alternativa a questa autostrada, perché abbiamo solo l'Aurelia lì, no? Non è che c'è altro.
1: Ecco. Bravissima. Ovviamente è complice il fatto che siamo di sabato, certo, e il tempo è stupendo, per cui comunque il traffico c'è.
0: Sì, sì.
1: Per cui al momento ovviamente quello che mi sentirei di dire è per chi fosse ancora in viaggio verso ovest, ancora prima dell'uscita di Celle Ligure, volendo si potrebbe fare ancora il percorso alternativo sull'esterna, ma direi che al momento, avendo l'autostrada libera, non dico a minuti, ma insomma, diciamo, in un tempo ragionevolmente breve, anche quei 9 chilometri possono essere comunque riassorbiti e man mano smaltissi in maniera...
0: In quel tratto in interessato da questi 9 chilometri ci sono due corsie, ma ci sono cantieri?
1: Assolutamente no.
0: Ah,
1: assolutamente
0: okay,
1: no. Ci possono essere dei flessi permanenti o comunque delle micro cantierizzazioni che però non impattano sul numero di corsie fruibili, quindi diciamo chi viaggia potrebbe trovare del sì, segnaletica gialla in strada, ma insomma sono cose che non impattano sulla fruibilità dell'autostrada.
0: Va benissimo. Io la ringrazio per queste notizie, per questo approfondimento che insomma era doveroso per questi 9 chilometri. Ringraziamo l'ingegner Matteo Leone, responsabile esercizio primo tronco di Autostrade per l'Italia di Genova. Grazie e buon lavoro, ingegnere.
1: Grazie mille a voi, altrettanto buon lavoro.

Elisa con una poesia anche per te, una canzone intensa, delicata, che parla d'amore, di emozioni, di quelle parole che a volte il cuore non riesce a dire. E allora le 11:21 minuti, tanta buona musica, tante informazioni sulle strade del mattino, Rai Isoradio, appunto musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio dalle notizie che riguardano tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, perché abbiamo anche qui, come in A10, lunghe code, 9 chilometri anche sulla Brescia-Padova per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Code per incidente anche nel tratto Bivio A21 Brescia Centro, sempre, siamo sempre sulla Brescia-Padova in direzione di Padova. Sono 4 i chilometri di coda sulla Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Ricordiamo, lì c'era stato un incidente poi risolto, ma adesso naturalmente la coda è sempre presente per il traffico intenso. Raccordo Siena-Firenze si rallenta per incidente all'altezza di San Casciano Nord verso il capoluogo toscano. Abbiamo code per incidente anche sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, all'altezza di Monte Castrilli direzione Ravenna. Torniamo in A10 e la situazione non cambia naturalmente, perché abbiamo sempre questi 9 chilometri, anche se l'incidente è stato risolto, così come abbiamo sentito anche dall'ingegner Leone di Autostrade per l'Italia nel suo approfondimento. Il traffico ormai risulta congestionato e ci sono sempre questi 9 chilometri tra Celle Ligure e Bivio A10, inizio con Planare Savona verso la Francia. Aggiorniamo anche le attese in coda al traforo del Monte Bianco, valutate sempre 15 minuti per chi si sposta dalla Francia e viaggia verso l'Italia. Incidente ancora segnalato, quello sulla 25 Torano-Pescara, tra il bivio con la 24 e Magliano dei Marsi, direzione Pescara, al chilometro 78 e 400. Lavori che interessano la 14, vasto sud, vasto nord, verso nord Pescara, 1 chilometro, questa è la coda presente. È risolto l'incidente in A3 Napoli-Salerno, cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, direzione sud Salerno, torna a regolare la circolazione in questo tratto della A3. Ricordiamo le code per lavori in A7, la Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, direzione nord Milano, sono 2 chilometri per un cantiere. Sulla 26 ora, attenzione, c'è un mezzo segnalato in avaria al chilometro 188 e 400 tra Baveno e Carpugnino verso sud Genova Voltri, ed è un mezzo che probabilmente è in un punto pericoloso. Vediamo se adesso la nota di Autostrade per l'Italia ci chiarirà questa situazione. In Autosole abbiamo rallentamenti per il traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, si rallenta anche verso Bologna tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico direzione sempre Bologna. E ricordiamo ancora questo pneumatico presente in corsia di sorpasso, molto pericoloso, sulla 23 l'autostrada Palmanova Tarvisio, Udine Nord, Gemona Soppo verso Tarvisio, è collocato e segnalato al chilometro 43.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Rimane uno di quei brani che non hanno mai smesso di emozionare, questo di Claudio Baglioni e Tu, un pezzo del 1974 entrato nella storia della canzone italiana. Baglioni che guarda ancora al futuro dopo lo stop per motivi di salute. Il suo grand tour La vita è adesso proseguirà proprio nel 2027 con tantissime date in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia. Allora, Raiso Radio insieme alle 11.35 fino alle 12 con Maria Cristina Manca, Patrizio Gotti alla parte tecnica. Noi torniamo ad aggiornare le situazioni e anche a fornire delle nuove segnalazioni come quella che arriva ora dalla 5 tra la Torino-Courmayeur, dove ci sono code a tratti per un incidente. Siamo tra Ivrea e Quincinetto verso Courmayeur. Abbiamo naturalmente queste code per incidente. Ricordiamo le lunghe code sulla Brescia-Padova per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione direzione Milano. Code anche all'altezza del bivio con la A21 in direzione Padova. Parliamo sempre di incidente. Torniamo anche sulla Parma-La Spezia, sono sempre 4 km per il traffico tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. E diamo notizia in A4 di pedoni ora che si muovono tra il chilometro 160 e il 165 tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Al traforo del Monte Bianco, sempre 15 minuti l'attesa in coda sul versante francese, quindi per chi viaggia in direzione Italia. Aumenta la coda in A7 la Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano, 3 i chilometri ora segnalati, parliamo sempre di lavori. È in diminuzione, anche se ancora lunga, la coda della 10, la Genova-Ventimiglia, c'è le Ligure, bivio a 10, inizio con planare Savona verso la Francia, 7 chilometri il traffico che risulta naturalmente ancora congestionato. Anche diversi tratti dell'autostrada dei Fiori sono interessati da code, qui parliamo però di lavori. Spotorno fino alle Ligure verso Ventimiglia, 4 km di code a tratti anche in direzione Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Code anche tra il confine di Stato e Ventimiglia verso il capoluogo Ligure, sempre per la presenza di lavori. In autosole tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti per il traffico. E ancora diamo un'occhiata anche alla Firenze Pisa Livorno, la strada di grande comunicazione che vede ora code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ci spostiamo in A14 dove è stato spento il veicolo in fiamme tra Mottola e Gioia del Colle verso Bari. Abbiamo notizie di lavori che interessano questa autostrada tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, carreggiata nord, un chilometro anche tra Basso Sud e Basso Nord, sempre in direzione nord. Code in A3 la Napoli-Salerno, anche se nel tratto interessato in precedenza da un incidente poi risolto, rimangono code tra Vietri sul Mare e Salerno, direzione sud verso Salerno.

Marrakech con Gue, questa Casini, la novità su Rai Radio, le 11:43 minuti, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato anche i giornali, radio di Radio 1, comunque insomma nella notte è arrivata la notizia della scomparsa di Sandro Mazzola. In queste ore arrivano tantissime agenzie, tantissimi messaggi di cordoglio da tutto il mondo dello sport, delle istituzioni, della politica, e c'è una parola che ritorna continuamente: leggenda. Forse non c'è una parola più giusta, perché proprio lui, Sandro Mazzola, non è stato soltanto un grandissimo calciatore, una bandiera dell'Inter e della Nazionale, è diventato parte della storia del calcio italiano, una storia che oggi perde uno dei suoi protagonisti più amati. E peraltro un'agenzia, un'ANSA, ci parla del funerale: si svolgeranno proprio lunedì 21 settembre alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali di Franco Baresi.

0: il sole oggi c'è. Decisamente c'è.
1: Dopo la pioggia passata e la tempesta.
0: Strano non vederti con gli occhiali da sole a proposito oggi.
1: Io sono alternativo, quando non c'è
0: molto.
1: Il sole me li metto.
0: È tutto il contrario, esatto. È il nostro De Gerardis.
1: Sì, oggi senza occhiali.
0: La sentite la sua voce? È lui infatti che vi accompagnerà dalle 12 fino alle 15.
1: Esatto.
0: Quindi mangerete insieme a lui.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: bene,
0: mangiate
1: appetito,
0: poco se state in viaggio, perché insomma
1: li tengo a dieta.
0: Bravo, sì, tienili a dieta.
1: Ci penso io, faccio il dietologo oggi.
0: Oggi nutrizionista.
1: Sì, nutrizionista.
0: Caro Alessandro, buon lavoro.
1: Grazie,
0: buon proseguimento.
1: Buon riposo a te.
0: Grazie, ringrazio anche Patrizietto al di là del vetro, il nostro valido tecnico Patrizio Gotti. E allora da Maria Cristina Manca, a domani. Buona giornata.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La morte di Sandro Mazzola. Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra. Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricordato il grande campione scomparso all'età di 83 anni. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Ciao Sandro, cuore azzurro, è invece il messaggio della nazionale a lui dedicato. E proprio sul rapporto di Mazzola con l'azzurro abbiamo sentito l'opinione di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, altra colonna del nostro calcio.
3: Ha esordito a proposito a San Siro segnando contro il Brasile nel 63. La staffetta è stato forse, vuol dire, un incidente di percorso, perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile, però insomma l'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, ci sono pagine azzurre che hanno la firma di Sandro e che resteranno indelebili.
2: La crisi del Mar Rosso, la fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano attraverso lo stretto critico di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi. La loro offensiva nel frattempo continua. Nella notte è segnalata anche un'esplosione nella capitale saudita Riyadh, dove è stato attivato l'allarme aereo.
4: È previsto in serata l'arrivo in acque sicure del mercantile italiano che sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb, scortato dalla fregata Bergamini in direzione di Suez. Un'operazione sotto l'egida di Aspides, la missione europea che protegge i traffici commerciali in questo mare. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Aspides ha alzato il livello di allerta visto l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non vogliamo che sostenga aggressioni contro di noi, ha affermato il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi. L'avanzata dei ribelli continua, esacerbando la crisi umanitaria. Sono oltre 112.000 i civili costretti a scappare e un allarme aereo è scattato anche nella capitale saudita Riyadh, dove è stata sentita almeno un'esplosione. Le autorità saudite avevano riferito in precedenza di aver intercettato missili e droni Houthi in arrivo. Livia Liberatore, GR1.
2: In Iran si allontana la possibilità di un cambio di regime e si fa più dura la repressione, in particolare dopo l'inizio della guerra. Ascoltiamo la testimonianza di Sarvnaz Shidzat, presidente della Commissione Donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, a cui è stato assegnato ieri il premio Coraggio nell'ambito della rassegna Phoenix.
5: La situazione è peggiorata a causa della guerra. Fino a gennaio scorso l'imponente mobilitazione a tutti i livelli della società civile iraniana ha fatto sperare nel cambio di regime, ma poi il regime ha intensificato la repressione. Il numero delle esecuzioni, in particolare di giovani, e il numero degli arresti sono notevolmente aumentati, raggiungendo livelli mai visti prima. Per questo, come opposizione, chiediamo che non si scenda a patti con il regime. Se siamo delusi da Trump, pensiamo che il cambio di regime non debba mai essere determinato da un paese esterno, ma sempre dall'interno.
2: Dopo una lunga serie di invettive contro giornalisti e organi di stampa non allineati alla sua agenda, Donald Trump dichiara guerra alla CNN, a Politico e a MS Now, banditi dalla Casa Bianca con effetto immediato. In un post su Truth, il presidente li accusa di diffondere fake news e avverte che saranno coinvolte anche altre testate. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Secondo giorno di voto in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento, seggi aperti anche domani, ma l'esito è scontato, il sostegno a Putin resterà immutato. Intanto la guerra in Ucraina continua. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, gli attacchi russi su varie regioni hanno causato 11 morti e 64 feriti nelle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky ringrazia Trump per aver firmato e promulgato la legge approvata giorni fa dal Congresso che impone pesanti sanzioni alla Russia. Le ricadute della crisi nel Golfo sui costi dell'energia in Italia, secondo uno studio di Confcommercio, l'elettricità è fino a quasi 70 euro al megawattora più costosa dei principali paesi membri. Il gas è aumentato del 161% rispetto al 2025. Per i settori commercio, turismo e ristorazione, quindi, i costi sono aumentati di 1 miliardo di euro. La cronaca con l'aggressione a colpi di coltello in una scuola media di Roma. Sta meglio la professoressa presa di mira da uno studente tredicenne che ha ripreso l'azione in diretta sui social. Dopo la confessione del ragazzino, ora si indaga sugli utenti collegati.
0: Ha confessato tra le lacrime il tredicenne che all'Istituto Verga di Roma ha aggredito la professoressa Isabella Marsilio, prossima alla pensione. Ai carabinieri ha detto di odiarla per quei debiti in italiano e storia che doveva riparare e per questo voleva punirla. Dietro al movente confessato però potrebbe esserci altro. L'ipotesi di chi indaga è che ci sia stata un'istigazione social portata avanti per mesi che avrebbe cavalcato la rabbia del ragazzino per i brutti voti. Gli investigatori cercano riscontri. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli. Prima di entrare in classe sui propri canali è apparso un messaggio con il conto alla rovescia meno 5 ore interpretato come l'annuncio dell'azione violenta contro la professoressa. Non solo, poco prima di spruzzare spray urticante sferrare tre fendenti con un pugnale da sub alla docente, sembra che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con 5 soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. Lo studente di terza media ha confessato anche di aver acquistato i coltelli online con la carta di credito dei genitori. Avendo 13 anni non è imputabile. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sport MotoGP. Martin ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Austria. Accanto all'Aprilia dello Spagnolo partiranno la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Acosta. Bezzecchi in seconda fila. Basket, la Final Four di Supercoppa, in programma tra oggi e domani a Tortona, apre la stagione della pallacanestro italiana tra conferme e tante novità.
1: Inizia la stagione più intrigante di sempre del basket italiano. La nuova arena di Tortona assegnerà domani il primo trofeo di un'annata ricchissima di novità, a cominciare dalla presenza in Serie A di due squadre di Roma. La ABC, nata con l'acquisizione del titolo di Cremona, sulla spinta del duo Doncic-Nelson e la Maxima di Paul Matiasic, che vanta nel suo organigramma come advisor addirittura Francesco Totti, club che ha prelevato il titolo di Brescia. Ma la stretta attualità ci porta a Tortona, dove alle 17 si alza la palla a due della prima semifinale della Supercoppa tra i padroni di casa della Bertram, finalista della scorsa Coppa Italia, e la Reyer Venezia, che ha conteso a Milano l'ultimo scudetto. E proprio l'Olimpia, reduce dal triplete della passata stagione, sfiderà alle 19:45 la Virtus Bologna nell'ormai classico derby d'Italia, primo incrocio tra due squadre assai rinnovate, ma che restano quelle da battere in campionato, che, lo ricordiamo, scatterà tra una settimana. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
2: Il meteo con l'ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud. Disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno coinvolto la rete stradale e quella ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni. E questa era la nostra ultima notizia. Spazio adesso all'informazione regionale. GR1 torna come sempre alle ore 13.
6: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Energia, ritmo e una gran voglia di leggerezza erano i DNC con Cake by the Ocean, uno di quei brani che sanno ancora d'estate anche quando l'autunno ormai bussa alla porta. Bene, ben trovati, buon pomeriggio da parte di Alessandro De Gerardis. Oggi San Gennaro, auguri, auguri a tutti. Gennaro, ce n'è uno qui davanti, Gennaro Strazzullo, il mio tecnico, viaggerà per un'ora con me, quindi tantissimi auguri. E andiamo subito a dare uno sguardo alla situazione in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code al traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, 15 minuti il tempo d'attesa in direzione sud, coda di 4 km per lavori sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Monte Olimpine e Chiasso verso il territorio svizzero, code a tratti in A10 tra Varazze e la fine della Complanare di Savona verso la Francia e ben 16 km di coda in A10 tra la fine della Complanare di Savona e finale Ligure in direzione Francia. 5 km di coda sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure verso Genova, 1 km tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. Diamo uno sguardo anche alla zona di Bologna, in A14 rallentamenti tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona e sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti. Non finisce qui, un po' di musica, altre notizie.

0: E lasciamo Madonna, intanto andiamo sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza, direzione Tarvisio, 6 km di coda per traffico intenso, situazione ancora di disagio sulla 4 tra Somma Campagna e Desenzano in direzione ovest verso Milano, un cantiere ma anche un incidente con incolonnamenti all'interno di questo tratto. Ricordiamo poi i rallentamenti in A1 tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna, a Roma, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima abbiamo code per traffico intenso.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Lunch is ready!
5: Listo en la mesa!
6: Essen ist fertig!
7: A tavolo!
8: È pronto!
9: In tavola!
10: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.

Un sound intimo, leggero, avvolgente, con quella particolare eleganza sospesa tra pop e soul. Malcolm Todd con Earrings. Intanto diamo uno sguardo anche a delle notizie che non abbiamo visto prima. Sulla 25 incidente tra Torano e Magliano De Marzi in direzione di Pescara. Code sulla Firenze Pisa-Livorno alla Strassigna in uscita da Firenze. Un chilometro per lavori in A14 tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Poi incidente in A16 con code tra Baiano e il nodo con la 30. Un chilometro con tendenza all'aumento, l'incidente al chilometro 23. Tangenziale di Napoli, gli svincoli di Capo di Chino e Castellammare di Stabia sono interessati rispettivamente da pedoni e da code, e code anche sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno, direzione Salerno. Torna la musica con la bossa nostra di Gaia.

Elton John, una parola in spagnolo, a word in Spanish, a volte magari serve una parola in un'altra lingua per esprimersi meglio, per far capire certi concetti, ne basta una a volte, no? Ebbene, abbiamo ascoltato questa bella canzone e siamo arrivati alle 12:38, situazione che adesso vede a Bergamo code per traffico in uscita da Milano, code a tratti anche tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code al traforo del Monte Bianco dal lato francese, 15 minuti l'attesa per entrare in Italia, 4 km per lavori in A7 tra Genova, Bolzanetto e Busalla verso Milano, code per attraversare la frontiera svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Vi ricordo l'incidente nel bivio tra la 26 e la 10 in direzione sud per chi da Gravellona Toce è diretto verso la Francia, e poi code per incidenti in A26 tra Masone e il bivio 10 verso Genova, e sempre in Liguria sulla 10 tra il Bisola e la fine della Compranare di Savona abbiamo code a tratti e ben 15 km di coda tra la fine della Compranare di Savona e Finale Ligure, 5 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, 1 km tra Confine di Stato e Ventimiglia sempre in direzione del capoluogo Ligure.

con Animal. Allora parliamo di tasse, che argomento, eh? IMU e TARI cambiano le regole per i contribuenti. La riforma dei tributi locali interviene sulle dichiarazioni relative alla casa e ai rifiuti, sulle sanzioni in caso di omissioni o errori e sulle possibilità di mettersi in regola attraverso il ravvedimento operoso. Le novità sono contenute nel decreto legislativo 147 del 2026, entrato in vigore il 12 agosto scorso. Il calendario però non è uguale per tutte le misure, alcune disposizioni sono già operative, mentre altre produrranno i loro effetti dal prossimo anno. La novità più immediata riguarda la TARI. Dal 12 agosto il contribuente ha 90 giorni di tempo per comunicare l'inizio del possesso della detenzione dei locali soggetti alla tassa sui rifiuti. Lo stesso termine si applica quando interviene una variazione in grado di modificare l'importo dovuto. Significa per esempio che chi prende in affitto un immobile o avvia un'attività deve tenere conto della nuova scadenza senza attendere i termini più lunghi previsti in precedenza. Cambia anche la dichiarazione IMU. La riforma punta su un modello nazionale da trasmettere per via telematica, con l'obiettivo di rendere omogenee le comunicazioni su tutto il territorio e limitare gli adempimenti aggiuntivi richiesti dai singoli comuni. Resta fermo il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Torniamo in autostrada. Intanto sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo code tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze, risolte quelle in direzione di Livorno. Code ancora alla Strassigna in uscita per le provenienze da Firenze. Vi ricordo le code per l'incidente in A16 tra Baiano e il nodo a 30 verso Napoli, un chilometro con tendenza al aumento. Arriva Lucio Dalla che ci porta a Washington.

Cabana era Irama, sono le 12:53, continua il nostro viaggio in questa destinazione estate, saremo insieme fino alle 15, ancora buon pomeriggio da Alessandro De Gerardis, Gennaro Strazzullo alla parte tecnica ancora per qualche minuto, intanto vi ricordo che sulla 4 tra Somma Campania e Desenzano ci sono i colonnamenti a causa di un incidente in direzione di Milano, poi rimaniamo al nord, pedoni in A4 tra la tangenziale est esterna di Milano e Cavenago verso Brescia, coda a tratti tra Cormano e Milano est in direzione di Brescia, incoronamenti anche a Cormano in uscita da Milano, code al traforo del Monte Bianco, 15 minuti il tempo d'attesa al piazzale francese per entrare in Italia, 3 km di coda per lavori in A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla direzione Milano, e poi c'è un incidente nel bivio tra la 26 e la 10 direzione sud da Gravellona verso Ventimiglia, code tra Masone e il bivio con la 10. L'incidente al chilometro 0 e si tratta di un veicolo che ha sbandato.

0: GR1.
1: Addio a Sandro Mazzola, l'Italia perde una leggenda del calcio, rivere al GR1, noi grandi amici, mai capita la staffetta, oggi un minuto di silenzio su tutti i campi, Inter con il lutto al braccio. La crisi del Mar Rosso, mercantile italiano scortato dalla fregata Bergamini attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Benzina e gasolio sempre più cari, al vaglio di Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. La professoressa coltellata a Roma dal suo studente, il 13enne ha comprato i coltelli con la carta di credito della madre, la procura cerca eventuali istigatori dell'aggressione. Assegnati Diversity Media Awards, brilla la Rai, Enzo Iacchetti, personaggio dell'anno. Serie A, sfida al vertice alle 18 all'Olimpico, Gasperini contro Chivu per la vetta della classifica, MotoGP Martin conquista la pole in Austria. Musica, bisogna proteggere chi si ama, esce il nuovo album di Miley Cyrus.
2: Destinazione estate.

Sailing era Rod Stewart, 5 minuti dopo le 13. Buon pomeriggio ancora da Alessandro De Gerardis. Ritroviamo la parte tecnica, Patrizio Gotti. Allora andiamo subito in A4, dove non ci sono più i pedoni tra la tangenziale est esterna di Milano e Cavenago in direzione di Brescia. Abbiamo ancora code a tratti per traffico in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, poi tra Somma Campagna e Desenzano verso Milano, in colonnamenti a causa di un incidente. Al traforo del Monte Bianco ancora tempo di attesa di 15 minuti per entrare in Italia. Sulla 9 code per attraversare la dogana tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, 1 chilometro di coda per lavori sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla. In A10 ancora 15 chilometri di coda tra fine Compranare e Savone e finale Ligure verso la Francia. Verso Genova abbiamo 5 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure, 1 chilometro tra confine di Stato e Ventimiglia. Rallentamenti sulla 1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche tra Calenzano e la variante Rivalico direzione Bologna. Ricordiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tutto è tornato regolare. Arriviamo a Roma, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est code e incidente tra Colleferro e Anagni sulla 1 in direzione Napoli.

Peggy Gou, Ira Starr con Woman, questo tormentone, uno dei tanti che hanno caratterizzato questa estate che ormai sta per finire. Andiamo sulla 1, dove ha preso fuoco un veicolo tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Vi ricordiamo poi più a sud tra Colleferro e Anagni verso Napoli un incidente al chilometro 593. Rallentamenti per l'incidente in A16 tra il nodo a Trenta e Tufino verso Canossa e un chilometro di coda per lo stesso incidente in direzione opposta verso Napoli tra Tufino e il nodo con la 30 carreggiata ovest. Arriviamo invece in quel di Napoli, a Capodichino non ci sono più pedoni in tangenziale, mentre a Castellammare di Stabia sulla 3 in uscita da Napoli abbiamo code per traffico per difficoltà di mettersi sulla viabilità locale. Non ci sono altre novità, vi confermo che in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia abbiamo code a tratti per traffico intenso e sulla 9 code per attraversare la dogana svizzera tra Como, Montelimpini e Chiasso direzione nord. Un'emergenza d'amore. Laura Pausini.

0: febbraio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio.

Shanice con Love Your Smile, mi piace il tuo sorriso. 13:30, siamo a metà di questo mio viaggio pomeridiano, saremo insieme fino alle 15 con Patrizio Gotti alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vi parlo adesso di un mezzo fermo sulla direttissima della 1, la variante di Varico, in galleria sulla corsia di emergenza, quindi fate attenzione tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna, chilometro 24,7. Al momento non sono segnalati problemi, però avvicinatevi con prudenza perché appunto si trova dentro una galleria. Andiamo poi a riparlare dell'incidente in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, siamo al chilometro 593, anche qui prudenza ma nessuna coda segnalata, coda invece per traffico sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, sono 2 chilometri con la tendenza alla diminuzione. Sulla 1 rallentamenti tra la variante Nivalico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

Utinas, Robbie Williams, Miss Monique. Allora, è successo a Taranto. Convinto un uomo di aver vinto 100.000 euro con un gratta e vinci, ha contestato l'esito della verifica elettronica e chiesto l'intervento dei carabinieri. È accaduto in una tabaccheria sulla via per Maruggio a Manduria, in Puglia. Protagonista un uomo di 75 anni che, dopo aver acquistato un biglietto da 2 euro, si è presentato nella ricevitoria annunciando di aver centrato il premio massimo. Inserito il tagliando nell'apparecchio di controllo, sul display è però comparsa una vincita di soli 25 euro. Il cliente ha chiesto più volte di ripetere la verifica, ma il risultato è rimasto invariato. Ne è nata un'accesa discussione con la responsabile della tabaccheria. L'uomo, convinto di essere stato truffato, ha quindi chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti nella ricevitoria, hanno ascoltato le parti, identificato i protagonisti. Il 75enne, per niente convinto, avrebbe comunque manifestato l'intenzione di proseguire la contestazione, e chissà come poi sarà andata a finire. Bene, torniamo in autostrada. Terminate le code per lavori in A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Vi ricordo i 12 chilometri di coda sulla 10 tra la fine della Compranare di Savone e Finale Ligure verso Ventimiglia. Attenzione al veicolo fermo in galleria sulla variante di Valico. Siamo tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna. Adesso apri tutte le porte, e il portiere è Gianni Morandi.

Silver Lines, Emily Warren insieme a Another. Allora, il prezzo del carburante non accenna a scendere, che si tratti di benzina o gasolio. Del resto gli scenari geopolitici internazionali non autorizzano ottimismo in tal senso, e con la conseguenza che chi è costretto per lavoro o altre necessità ad usare parecchio la macchina si ritrova a fine mese anche con decine di euro in più di spesa, se non centinaia nei casi di percorrenza più massiccia. Mai come adesso, dunque, risparmiare è un'esigenza molto avvertita. Abbiamo già detto più volte come farlo anche qui su Isoradio pagando di meno il carburante, ma quello è solo un aspetto della vicenda. Ci sono infatti dei comportamenti virtuosi al volante quando si guida la macchina che consentono di consumare meno benzina, laddove invece spesso facciamo il contrario e finiamo per bruciarla letteralmente. In ambito urbano la guida aggressiva, ovvero partire a razzo e accelerare bruscamente per poi inchiodare al semaforo successivo, è il singolo fattore che incide di più sul portafoglio. Quando infatti si schiaccia a fondo l'acceleratore, la centralina arricchisce la miscela di aria e carburante iniettando la massima quantità di benzina o diesel. Se tuttavia si preme il freno pochi secondi dopo, l'energia cinetica prodotta e pagata cara viene dispersa sotto forma di calore sulle pastiglie dei freni. E quantifichiamo il costo di voler aggredire i cordoli, anzi diciamo i marciapiedi dei nostri immaginari circuiti cittadini, a fronte della riduzione del tempo di percorrenza di una manciata di secondi, e prima o poi insomma il rosso arriva, i consumi si alzano addirittura del 30 al 40%. Mantenere un'andatura fluida e addolcire le accelerazioni consente di percorrere la stessa distanza con quasi la metà del carburante nei casi di guida più tranquilla, senza contare il consumo di pasticche e pneumatici, ma quello è un altro discorso. Questa condotta si lega al secondo consiglio sullo stile di guida: anticipare il traffico, guardare oltre, il che presuppone massima concentrazione al volante, altro che insomma smartphone in mano come scelleratamente fa qualcuno, gettare lo sguardo oltre l'auto che precede e leggere il traffico a decine di metri di distanza permette di sfruttare la funzione di iniezione a costo zero. Il sistema funziona così: quando si toglie completamente il piede dall'acceleratore lasciando la marcia inserita, la centralina rileva che l'acceleratore è a zero e che i giri sono superiori al regime di minimo, quindi chiude completamente l'iniettore azzerando l'afflusso di carburante ai cilindri. A quel punto succede che l'inerzia dell'auto in movimento mantiene in rotazione il motore attraverso la trasmissione. L'errore da non fare è dunque continuare ad accelerare fino al ridosso di un semaforo rosso o di una rotonda e poi frenare. La mossa corretta è invece, appena si vede che il traffico rallenta o il semaforo diventa rosso in lontananza, sollevare subito il piede completamente dall'acceleratore. L'auto decelererà gradualmente, spesso si arriverà al semaforo quando è già ritornato verde, evitando di dover ripartire da fermo, che è la fase in cui si consuma di più.

I Mattia Bazar con questo successo datato 1983 con il quale si presentarono al Festival di Sanremo di quell'anno. Allora andiamo subito a rivedere la situazione in A4, code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code per attraversare la dogana sulla 9 tra Como, Monti Olimpini e Chiasso in direzione della Svizzera, code a tratti ancora di 12 km sulla 10 tra la fine della Compranare di Savone e Finale Ligure verso Ventimiglia, 2 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Rallentamenti poi sulla 1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. Vi ricordo l'incidente in A1 ma senza ripercussioni sulla viabilità tra Colleferro e Anagni direzione Sud Napoli. In A14 code per un mezzo fermo tra Pescara Nord e Pineto direzione Ancona e rallentamenti per incidente sulla 16 tra il nodo a Trenta e Tufino verso Canossa in direzione opposta. Lo stesso incidente provoca 1 km di coda verso Napoli, quindi con tendenza all'aumento. Olly Murs, Trouble Maker.

LP con Don't Stop, non fermarti. Iso Radio non si ferma mai, 24 ore la vostra colonna sonora, e intanto si torna proprio a darvi le informazioni relative alla viabilità. Vi ricordo che in questo momento c'è un po' così l'effetto pausa pranzo, per così dire, per cui non ci sono moltissime notizie, molte di quelle che avevamo si sono nel frattempo risolte, ma vediamo adesso di dare uno sguardo a ciò che rimane al momento. E allora partiamo dal nord sulla 9 code per attraversare la frontiera svizzera tra Como, Monte Olimpini e Chiasso direzione Svizzera, ancora 12 km di coda sulla 10 tra fine Compranare Savone e finale Ligure, 2 km tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure verso Genova, rallentamenti per traffico in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord direzione Bologna. Incidente in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, incidente in A16 tra Tufino e il nodo con la 30 verso Napoli, rallentamenti segnalati verso Canosa e un chilometro di coda in direzione di Napoli per lo stesso incidente che si è verificato al chilometro 22 e 500. Ricordiamo la presenza di pedoni sulla 16 allo svincolo di Napoli Est in entrata in entrambe le direzioni. E adesso via, c'è Claudio Baglioni. We'll be right back.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai su Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se ne va così, lei se ne va così, sussurrando. Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Vanno tanto di moda i duetti, poi più tardi ascolteremo anche Madama e Annalisa insieme. E quindi è un periodo, insomma, in cui gli artisti amano cimentarsi in più di una persona. Poi ci sono anche i tri, i quartetti e i quintetti, ce ne sono tantissimi. E questa estate è stata un po' una testimonial di questo tipo di fare musica, che tutto sommato può essere divertente, forse è anche un po' trasversale perché abbraccia varie generazioni, magari il cantante un po' più anziano che si mette insieme a quello giovanissimo, per cui riescono ad abbracciare una fetta di pubblico notevolmente più ampia. Può essere una mossa abbastanza furba. Allora andiamo sulla 9, code per attraversare la frontiera tra Como, Monti Olimpine e Chiasso in direzione della Svizzera, ancora 12 km sulla 10 tra la fine della Compranare di Savona e Finale Ligure in direzione della Francia. Poi abbiamo tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure 2 km di coda. Rallentamenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Ricordiamo l'incidente al chilometro 593. Non ci sono comunque code da segnalare sulla 1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Incidente anche in A16 e abbiamo code di 1 km tra Tufino e il nodo con la 30 verso Napoli. Rallentamenti in direzione opposta, quindi verso Canosa. Steve Winwood, uno dei suoi maggiori successi, Valerie.

The Pausa Magnetic 14:37. Allora, che effetto vi fa sapere che non avete un cervello ma ne avete due? Allora, so, sembra assurdo. Il cervello non è uno solo, in realtà sono due organi distinti. Il cervello è sempre stato considerato un unico organo, ma ora una ricerca condotta dall'Università di Stanford e pubblicata sulla rivista Nature Neuroscience ribalta questa convinzione. Si tratta in realtà di due organi distinti che si sono evoluti in maniera indipendente nel corso di centinaia di milioni di anni e che si sono poi integrati a formare quasi un tutt'uno. Da un lato c'è la parte che regola le funzioni vitali come il respiro, il battito cardiaco e che occupa la zona posteriore del cervello. Dall'altro quella che gestisce funzioni cognitive di livello superiore come coscienza e ragionamento astratto. La scoperta apre nuove prospettive per lo studio di molte malattie, da quelle neurologiche come l'atrofia muscolare spinale e la sclerosi laterale amiotrofica, fino all'obesità, visto che la parte posteriore del cervello contiene i circuiti che regolano la fame. I ricercatori coordinati da Kyle Law hanno esaminato questa situazione concentrandosi su questo organo, a questo punto diciamo su questi organi, hanno così scoperto che la parte posteriore del cervello chiamata rombencefalo segue un percorso di sviluppo distinto e che procede in parallelo rispetto all'altra parte che comprende prosencefalo e mesencefalo. I due organi non hanno origine dalla stessa cellula progenitrice ma da due diverse, quella che esprime il gene GBX2 è destinata a formare il rombencefalo, mentre quella che vede acceso il gene OTX2 forma prosencefalo e mesencefalo. La scoperta spiega perché i ricercatori abbiano sempre fatto molta fatica a coltivare in laboratorio certi tipi di cellule cerebrali. Evidentemente cercavano di ottenere cellule del rombencefalo partendo da quelle dell'altro organo, cosa che lo studio ora pubblicato dimostra essere impossibile. Grazie a questa scoperta, infatti, gli autori della ricerca sono riusciti per la prima volta a indurre cellule staminali pluripotenti umane a trasformarsi in neuroni del rombencefalo dotati di tutte le loro caratteristiche distintive e che potrebbero essere utili per combattere alcune malattie neurogenerative. Insomma, bene, ci siamo scoperti bicerebrali.

0: La gente continua, people hold on. Io però non continuo perché c'è chi continua per me, anzi chi inizia per me.
1: È arrivato. Sono arrivato io, Claudio Campobasso.
0: Cioè, io sono arrivato proprio.
1: Tu sei arrivato.
0: E tu sei arrivato.
1: E anch'io sono arrivato.
0: Siamo tutti arrivati.
1: Poi tra l'altro ho un torpore post pranzo abbastanza importante.
0: Penso
1: che ci vorrà una dose in vena di caffeina.
0: Di caffeina, benissimo. E allora fatti il pieno perché dovrai affrontare 3 ore di viaggio, meglio comunque in questo periodo, meglio fare il pieno di caffè che fare il pieno di carburante.
1: Sì, e anche fare il pieno di cose che magari non ci servono, che acquistiamo.
0: Perché lo fanno,
1: lo fanno. La chiamano retail therapy, gli scienziati del Michigan, quel fenomeno per cui quando siamo sotto stress, abbiamo bisogno di dopamina, apriamo le app di e-commerce
0: e
1: cominciamo a comprare cose che non servono.
0: Che non useremo mai.
1: Esatto. Ma loro hanno trovato anche degli antidoti.
0: Ah sì?
1: Sì, i consigli sono aprire l'app, mettere la roba nel carrello, non comprarla, chiudere l'app.
0: Ecco.
1: Chiudere l'app. No,
0: anche poi... perché poi vedi il totale del carrello e ti impressioni, esatto. Per cui poi dopo potresti anche stressarti.
1: No, perché dicono magari quando lo riapri il giorno dopo, a mente lucida, ti rendi conto effettivamente di cosa che serve e cosa non serve.
0: E senti, il tuo carrello come sta messo?
1: Il mio carrello è abbastanza pieno, devo dire. No, ma poi ho pensato anche che probabilmente i miei genitori anni fa erano antesignani di questa retail therapy, perché quando andavamo al supermercato, all'ipermercato, io ero bambino, dicevano metti tutto quello che vuoi nel carrello, poi rimettili a posto prima di andarcene e poi ce ne andiamo.
0: Benissimo, è un gioco anche quello divertente. Benissimo, allora sapete di che cosa parleremo nei prossimi minuti e vediamo se anche voi avete questa sorta di malattia, se così vogliamo, di riempire il carrello, poi magari non neanche comprate niente, però il gusto di vederlo pieno, di vedere cose che magari mai userete. Vabbè, ne parlerete con Claudio Campobasso. Per quanto mi riguarda vi saluto e vi auguro buon proseguimento di viaggio. Ancora auguri a tutti, Gennaro all'ascolto, abbiamo già fatto gli auguri al nostro Gennaro Strazzullo. Io ringrazio Patrizio Gotti per la collaborazione tecnica, vi lascio appunto con Claudio Campobasso, buon pomeriggio a tutti voi, ciao!

3 minuti, un buon viaggio da Claudio Campobasso. In console c'è Marco Mascia, vi faremo compagnia fino alle 18. Diamo un'occhiata alle nostre autostrade, situazione complessivamente abbastanza tranquilla. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, segnalato traffico rallentato. Sulla 9 la Enate Como-Chiasso, tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. Andiamo a vedere anche la 10 Genova-Ventimiglia, tra fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia ci sono code a tratti per 10 km. Sempre in A10 un chilometro di code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli si è formata una coda di un chilometro con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 22 e 500. Questa è Raiso Radio, il nostro numero di telefono è il 348 103 1010. Arriva Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Olivia Dean, Baby Steps, le 15:11, ancora un buon pomeriggio, un buon sabato da parte di Claudio Campobasso, da parte di Isoradio, a tutti gli ascoltatori. Ripartiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e inizio con Planare Piacenza in direzione di Bologna è segnalato traffico rallentato, ed è segnalato anche traffico rallentato tra Variante di Valico e Complanare Firenze Nord in direzione di Firenze a causa di materiali dispersi. Diamo un'occhiata ancora alla 10 di Genova Ventimiglia, tra fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia ci sono 10 km di code a tratti. E vi ricordo che sulla 16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. Sta causando un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Diamo un'occhiata anche alla 4 Brescia-Padova. Ci sono code a tratti a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: però.
1: Le 15:26, riprendiamo il nostro viaggio dalla 15 Parma La Spezia. Ci sono code a tratti tra Berceto e Puntremoli in direzione della Spezia. Sulla 4 Brescia Padova, code a tratti a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure. Si riducono leggermente le code a tratti, da 10 km sono 8 km in direzione di Ventimiglia. Sempre in A10 resta un chilometro di code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Resta anche la notizia sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio a 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli, di una coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente.

Volgiamo il nostro sguardo alla 2 diramazione di Reggio Calabria. Qui c'è traffico rallentato a causa di un incidente tra Catona Argillà e Gallico in direzione dell'allacciamento di Reggio Calabria. Diamo un'occhiata alla situazione della A1 Milano-Napoli. Qui è segnalato un incidente avvenuto da poco tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Siamo al chilometro 726, ovviamente l'invito è alla prudenza. Sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima si è formata una coda.

Rai Isoradio. Per chi viaggia. 1, 2, 3,

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Rai su Radio.

E questo è il ritmo del pomeriggio, direi Isoradio. Andiamo in A1, vediamo la situazione tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine. In direzione di Milano si è formato e segnalato un incidente al chilometro 128. Si tratta di un veicolo che ora è in corsia di emergenza, tuttavia l'invito è alla prudenza. Tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord, in direzione di Bologna ancora traffico rallentato. E sempre in A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, in direzione di Napoli, anche qui segnalato un incidente, si tratta dello sbandamento di un'auto, ora in corsia di emergenza. Siamo al chilometro 726 e 500. Sulla diramazione Roma Nord, allo svincolo di Fiano Romano, si è formata una coda sia in entrata che in uscita. Diamo un'occhiata alla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, coda. Restano 8 km di code a tratti in A10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Per quanto riguarda la 16, Napoli Canosa, tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta Salerno in direzione di Napoli, resta la segnalazione di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 22 e 500. La stima è di 1 km, la tendenza all'aumento.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E andiamo anche a vedere il traffico nella capitale. Per noi c'è Paolo Petrucci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, rallentamenti sul raccordo all'altezza della Flaminia per un incidente in direzione Salaria, in carreggiata interna sulla 24 code da Portonaccio in direzione tangenziale, in direzione centro, in centro. In corso un corteo da Piazza della Repubblica in direzione Piazza Vittorio fino alle 18, previste chiusure in viale Einaudi, Piazza Indipendenza, viale del Policlinico, piazzale di Porta Pia, viale dell'Università e piazzale Aldo Moro, via Tiburtina, via Giolitti, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. E deviate 33 linee di bus. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: E alle 16.05 rientriamo in un'altra ora insieme, ancora un buon viaggio a tutti, ripartiamo con la 1 Milano-Napoli tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato a causa di traffico intenso, e sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, traffico rallentato a causa di materiali dispersi, siamo tra il chilometro 306 e il chilometro 313. Andiamo a vedere anche la 10 Genova Ventimiglia, restano 8 km di code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, così come resta un chilometro di coda tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Diamo un'occhiata anche alla 16 Napoli-Canosa, resta segnalata la presenza di un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Tufino e il bivio a 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. L'incidente che sta causando questa coda è segnalato al chilometro 22.500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Still con Bruno Mars e Carol G. Ritorniamo sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Andiamo a vedere anche la situazione della tangenziale nord di Milano, code a causa di un incidente tra la statale 36 del Lago di Como e la strada provinciale 131 Nova Milanese in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Diamo anche uno sguardo alla Sicilia, sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula, registriamo traffico rallentato a causa di una frana in prossimità di Niscemi, sono coinvolte entrambe le direzioni.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rai Isoradio.

Sono le 16 e 28 minuti e il caldo di questa estate non ha risparmiato neanche lo champagne. Infatti in Francia le autorità hanno dovuto approvare un innalzamento temporaneo del limite massimo della gradazione alcolica per la vendemmia dello champagne, e la misura si è resa necessaria dopo una stagione caratterizzata da ondate di calore senza precedenti che hanno alterato la maturazione dell'uva e delle vigne della regione, perché come ben sappiamo uva più dolce e anche gradazione alcolica più alta. E più precisamente i limiti sono passati dal 13% al 15%. Insomma, possiamo dire che il pianeta va a rotoli, ma almeno lo farà con un brindisi decisamente più forte. E a proposito di caldo, arrivano Alvaro Soler, Roy Paci e Uelo, Il Sole.

U2 Street of Dreams, le 16:34, ripartiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord, in direzione di Bologna, traffico rallentato, coda per un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. E l'incidente è avvenuto al chilometro 313, la tendenza di questa coda è all'aumento. Diamo anche un'occhiata alla situazione tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma, traffico rallentato a causa di materiali dispersi. Ci spostiamo sulla 9, la Einate Como Chiasso, tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda, e in A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia si sono formate code a tratti per 8 km. Sempre in A10 code a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione di Genova. Diamo un'occhiata anche alla 12 Genova Rosignano. Tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno si è formata una coda a causa di un incidente al chilometro 4 e 200. Vediamo anche la 16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli, un chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente segnalato al chilometro 22 e 500. Diamo anche un'occhiata alla tangenziale di Napoli tra Pozzuoli e via Campana in direzione dell'allacciamento di diramazione Capo di Chino, segnalato un veicolo fermo, l'invito ovviamente alla prudenza.

0: solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Rai su Radio.

Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 16.44, torniamo in strada, si è risolta la coda in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma e si è anche sbloccato il traffico che era rallentato tra Incisa Reggello e Valdarno, sempre in direzione di Roma. Diamo un'occhiata alla 4 Torino-Trieste, qui traffico rallentato tra Cormano e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Restano 8 km di code a tratti sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Diamo un'occhiata anche alla diramazione di Roma Nord, qui a Fiano Romano si è formata una coda sia in entrata che in uscita. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Andiamo a vedere anche la tangenziale nord di Milano, ci sono code a causa di un incidente tra la strada statale 36 del Lago di Como e la strada provinciale 131 Nova Milanese in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Diamo anche uno sguardo alla Sicilia. Sulla 18 Messina-Catania, code per traffico intenso alla barriera di Catania per chi viaggia verso Catania.

E sulle note di Siena Spyro torniamo in strada, vediamo gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Variante di Valico. In direzione di Bologna ci sono 2 km di coda, fortunatamente con la tendenza alla diminuzione a causa di un veicolo fermo al chilometro 271. Sempre in A1 tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli è segnalato un incidente tra corsia d'emergenza e corsia di marcia, siamo al chilometro 609, l'invito ovviamente alla prudenza, e c'è anche un incidente segnalato in A25 Torano Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri Casauria. In direzione di Pescara c'è stato uno sbandamento di un'auto, siamo al chilometro 152 e 200. Torniamo in A4 Torino Trieste tra Cormano e Raccordo Viale Certosa, in direzione di Torino registriamo traffico rallentato. E per quanto riguarda invece la situazione della 10 Genova Ventimiglia, restano code a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione di Genova, e ancora 8 km di code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. In A16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio a 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli, 1 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente che risulta ancora non risolto al chilometro 22.500.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Ore 17.

0: Lou Bega con Mambo Number 5 ci accompagna in un'altra ora insieme. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, buon sabato a tutti. Ora c'è Sergio Ciani in console, saremo insieme un'altra ora fino alle 18. Torniamo in strada, torniamo più precisamente sulla 1 Milano-Napoli. L'incidente segnalato tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli al chilometro 609, ci viene specificato che il traffico qui viaggia su una sola corsia, quindi ovviamente l'invito è alla prudenza. Potrebbero crearsi si è formata già una coda di un chilometro, al momento non tende all'aumento, però insomma al chilometro 609 prestare attenzione. Andiamo invece sul tratto tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, ci sono 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un veicolo fermo al chilometro 271. Ci spostiamo in A25 Torano Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri Casauria in direzione di Pescara. È segnalato un incidente, si tratta di uno sbandamento di un'auto, siamo al chilometro 152 e 200. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione di Genova, e sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est di Roma in direzione di quest'ultima si è formata una coda. Continua a non scendere il chilometraggio delle code a tratti in A10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, ancora stimate di 8 chilometri.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Sale la tensione tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Il gruppo filo-iraniano ha colpito anche l'aeroporto della capitale del regno, Riyadh. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh bruciano da ore dopo il massiccio attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo nero ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sarebbero riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Intanto in Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, che però è ancora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare le mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
1: Mira a contenere Russia e Cina l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, per la sicurezza nell'Artico, che prevede il rafforzamento del dispositivo militare americano. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo rispettoso sotto l'ombrello NATO. La firma definitiva è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. La cronaca: la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma. Il giovane ha comprato il coltello con la carta di credito della madre.
3: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, la telecamera nel casco, eccetera, era un qualcosa che non potevo immaginare.
4: La voce segnata ma ferma, Isabella Marsilio è pronta a perdonare il suo studente nonostante l'aggressione, ce lo confida al telefono.
3: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
4: Un male covato per i brutti voti presi a scuola forse, ma la fragilità è più profonda, ne è convinta. Lei è stata dimessa dall'ospedale, lui ancora ricoverato in stato di shock. I carabinieri indagano sulle frequentazioni del giovane, anche virtuali, assiduo visitatore di chat e profili social che inneggiano alla violenza e all'aggressività. Se ne erano accorti anche i genitori. Chi indaga adesso vuole capire se sia stato qualcuno ad istigarlo, come i quattro forse che erano collegati con lui nel momento esatto dell'aggressione in quella videochiamata di gruppo attivata dal tredicenne prima di scagliarsi sulla sua prof.
5: Per il GR1, Viviana Spinella.
1: Restiamo a Roma. Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale. La vittima era a terra in una pozza di sangue. L'arma rinvenuta nell'abitazione è stata sequestrata. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della donna. Lunedì i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e lutto cittadino a Vedano all'Ambro, dove viveva. Lo ha annunciato il sindaco Marco Merlini, mentre tutto il paese rende omaggio al calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale.
6: È stato un nonno meraviglioso, ci ha insegnato tantissimo e ha dato tanto con la sua anima.
7: Una persona umile, tutti si fermavano, lui non ha mai detto di no. Io non mi sono mai resa conto da piccola che fosse famoso.
8: Lo ricordano commossi i parenti e gli amici di famiglia. Un via vai incessante nella casa di Vedano all'Ambro, dove Sandro Mazzola viveva da anni.
9: Lo conosco da tanti anni. Sono quei 4-5 personaggi al mondo che tutte le tifoserie riconoscono come dei grandi.
10: Non sono tifoso interista, però ammiravo lui. Quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. L'ho trovata una volta e l'ho scambiata per 100 figurine.
11: Interista proprio grazie a lui, che è stato un campione formidabile sia come calciatore che come uomo.
12: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie. Se ci tengo all'Inter è merito suo.
8: Tra i vicini di casa anche il sindaco del paese.
9: Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco ma non ti voglio bene perché tieni al Milan.
8: Ci sarà lutto cittadino, immagino, nel giorno dei funerali.
9: Sì, sì.
8: Sara Grattoggi per GR1.
1: Il meteo, con un'ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali. Su quelle più a sud ci saranno temporali più intensi, soprattutto tra sabato e domenica. Lunedì migliora leggermente il tempo, con qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali. Poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritornerà ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
1: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Rai Coradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
14: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono ancora 2 i chilometri di coda con tendenza alla diminuzione in A1 tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna a causa di un veicolo fermo segnalato al chilometro 271. Sempre in A1 tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli 1 chilometro di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 609. Ci spostiamo in A11, registriamo traffico rallentato tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Sulla 10 Genova a Ventimiglia scompaiono le code a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione di Genova, qui il traffico è tornato regolare.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
3: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Stupid Song, Olivia Rodrigo, le 17.25, torniamo in strada, torniamo sulla tangenziale di Bologna tra aeroporto Marconi e Castelmaggiore in direzione sud, coda per un incidente avvenuto al chilometro 13. In A1 Milano-Napoli tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli salgono a 2 km di coda per l'incidente avvenuto al chilometro 609. Resta traffico rallentato in A11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa e resta anche la coda in A1 tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Vi ricordo che sulla 10 Genova a Ventimiglia ci sono 8 km di code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, sono le 17:32, ancora qualche chilometro insieme, poi arriverà Davide Santirocchi a farvi compagnia fino alle 21. Torniamo un attimo in strada, andiamo in A16 Napoli-Canosa, qui tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa, segnalato un veicolo in fiamme al chilometro 39 e 400, l'invito ovviamente alla prudenza. Traffico rallentato in A4 tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, e segnalato anche un incidente sulla tangenziale di Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso tra quartiere Lame e Castelmaggiore in direzione sud. Siamo precisamente al chilometro 13. Ci spostiamo in A1 tra Anagni e Ferentino in direzione sud. Segnalato un incidente al chilometro 609. Tamponamento tra due auto. Traffico solo in terza corsia in direzione di Napoli. L'invito ovviamente alla prudenza. Andiamo tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda per un incidente, e poi ci spostiamo sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, qui segnalato traffico rallentato.

Moving to the Sun, Ugel, le 17.36. Gli scienziati la chiamano procrasticleaning, sarebbe la procrastinazione di qualcosa, sostituendola con la tendenza a pulire o riordinare per rimandare un compito importante. La scena è questa: vi sedete alla scrivania, magari avete da scrivere una relazione di lavoro da consegnare entro la sera, o dovete compilare la dichiarazione dei redditi, o state studiando per un esame universitario, non importa, però è un compito talmente noioso e che vi mette talmente ansia, che talmente non volete fare, che improvvisamente cominciate ad osservare i libri impolverati sulla mensola, oppure le fughe del pavimento che sono sporche. A un certo punto pulire casa diventa di vitale importanza. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché rispetto a guardare una serie TV o scrollare i nostri social network, troviamo socialmente accettabile il fatto di sostituire qualcosa di importante con qualcosa che possiamo raccontare agli altri e a noi stessi che era altrettanto importante, cioè prendersi cura della casa, pulire, lavare e fare questa roba qui. Io devo ammettere che lo faccio. Voi che fate? Fate la stessa cosa, oppure invece vi dedicate tranquillamente ai vostri hobby senza ripensamenti? Se volete, diteci la vostra al 348 103 1010 con un messaggio o con una nota audio di pochi secondi, ovviamente. Fateci sapere.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

Ci scrive Matteo da Milano al 348 103 1010. Ciao ragazzi, sessione estiva di diritto privato, dovevo fare gli ultimi 3 capitoli, mi sono girato, ho visto il forno della cucina, ho pensato di pulirlo. E continuate a scriverci qual è la cosa più folle che avete pulito per scappare dal vostro dovere al 348 103 1010. Intanto vi riporto in strada, vi porto in A1 Milano-Napoli tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, ancora 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 609. Si tratta di un tamponamento tra due auto, il traffico al momento scorre sulla terza corsia. Vediamo anche la situazione in A4 Torino-Trieste, resta traffico rallentato tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Restano ancora questi 8 km di code a tratti in A10 tra Spoturno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli, 1 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 22 e 500. Registriamo anche traffico rallentato in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Al momento queste le principali informazioni, in realtà ce ne arriva un'altra sempre dalla 16 tra Baiano e Avellino Ovest a causa del veicolo in fiamme al chilometro 39 e 400 in direzione di Canosa. Adesso in quest'area c'è fumo, ovviamente coinvolte entrambe le carreggiate. Diamo uno sguardo anche alla tangenziale di Bologna tra quartiere Lame e Castelmaggiore in direzione sud, segnalato un incidente al chilometro 13.

0: Migliora leggermente la situazione sulla 10 Genova a Ventimiglia. Ci sono code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sono scese da 8 km a 7 km. Non è un granché, ma ci accontentiamo. Sulla 1 Milano-Napoli sono 2 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 609 in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla tangenziale di Bologna tra quartiere Lame e Castelmaggiore in direzione sud. Anche qui è segnalato un incidente al chilometro 13. Si tratta di un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso. Diamo uno sguardo anche alla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, traffico rallentato, e sempre in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino ci viene segnalata la presenza di pedoni. Ovviamente l'invito è alla prudenza. Diamo un'occhiata anche al tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Si è formata una coda. Non sono più solo, mi ha raggiunto in studio Davide Santirocchi.
1: Cagliari.
2: Cagliari, primo in classifica. In questo momento il Cagliari primo in classifica. Non so da quanti anni non accadeva, però è a 12 punti a pari merito con Inter e Roma, che adesso se la giocano intorno alle 18. Quindi, insomma, grandi soddisfazioni per
0: grandi
2: i ragazzi di Pisacane, che è l'allenatore.
0: Bene, bene, noi gioiamo con loro. Io vi lascio a Davide Santirocchi, tra poco anche Fabrizio Casinelli con il Radio Corriere TV. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio. Ci risentiamo più che ci rivediamo.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la classifica, la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, 20 posizioni, 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Partiamo subito con la musica, ma prima vi ricordo che ogni lunedì, a partire dalle ore 12, troverete online il vostro settimanale radiocorrieretv.rai.it, la classifica, posizione numero 20, Ligabue, qualcosa per te.

0: fermo qui con la prima parte della classifica, la top 20. Ci sentiamo domani, andremo a scoprire le altre posizioni, dal numero 10 alla numero 1. Per il momento un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, e vi ricordo lunedì alle ore 12 radiocorrieretv.rai.it. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Rolling Stones, questa I Can Get No Satisfaction, che credo sia più o meno la frase che, se non ha detto, almeno ha pensato nella sua lingua Kivu, perché l'Inter è già sotto di un gol dopo 6 minuti. Manu Koné ha infilato la porta dell'Inter e quindi si gioca il primo tempo di Roma-Inter. Peccato per il Cagliari, per cui abbiamo gioito pochi minuti fa insieme a Campobasso, Claudio Campobasso, non la squadra, ed è appunto comunque seconda in classifica il Cagliari in questo momento, vista appunto questa importante prima azione della Roma. Intanto andiamo conto, intanto buon pomeriggio, Davide Santirocchi con voi fino alle 21 con il nostro Sergio Ciani alla parte tecnica. Andiamo subito a vedere le ultime notizie. Sulla 10 c'è un incidente tra Arenzano e il bivio per la 26, siamo in direzione di Genova, carreggiata nord-est, e c'è appunto una sola corsia per il deflusso della coda che si è formata, che allunga 1 chilometro e che sta aumentando. Incidente al chilometro 14. Abbiamo un'altra coda ben più lunga verso Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure, 7 chilometri di incolonnamenti, traffico intenso ed alcuni cantieri di lavoro. Andiamo sulla 1, è un incidente quello che tra Anagni e Ferentino ha dato vita a delle code lunghe 2 chilometri, tamponamento tra due auto al chilometro 609, 2 chilometri di code in direzione di Napoli. Anche rallentamenti sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 4, le code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, più che code, rallentamenti. Ma abbiamo code anche sulla Brescia-Padova, quindi ancora la 4, tra Peschiera e Sirmione. Qui verso Brescia c'è un cantiere di lavoro e si sono formate code in direzione di Brescia. Una tangenziale di Milano è interessata da un problema, un incidente, la tangenziale nord. Si è formata una coda di 2 chilometri tra lo svincolo di Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina. La strada provinciale 9 verso la 44 Milano Meda, segnaliamo questa coda di 2 chilometri dovuta ad un incidente. Andiamo a vedere anche le notizie al sud, perché sulla 3 a Castellammare di Stabia ora vengono segnalate code in uscita per traffico sulla viabilità esterna. Ci spostiamo in A14 e qui troviamo un incolonnamento soltanto all'uscita di San Benedetto del Tronto, quindi in questo momento la Bologna va di Taranto con un traffico regolare dall'inizio alla fine, tranne appunto questo svincolo di San Benedetto del Tronto. Sulla 16 invece un incidente tra Tufino e l'allacciamento con la 30, anche qui si è formata una coda lunga 1 chilometro in direzione Napoli. In effetti in A16 era segnalato anche un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest, è stato spento e quindi non crea né code né rallentamenti. Code residue dopo la soluzione dell'incidente sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 4 via del Triumvirato e l'uscita 6 Castelmaggiore in direzione sud. Restano segnalati questi incolonnamenti ora dovuti al traffico intenso, ma iniziati tutti con un incidente che ora è stato risolto.

0: morte. Non è l'unica novità in merito agli incidenti, un altro ne segnaliamo sulla A7 tra Genova San Pierdarina e Genova Ovest in direzione Milano, chilometro 133. Molta prudenza, c'è stata una dispersione d'olio sull'asfalto e quindi in carreggiata nord doppiamente cauti e per l'incidente e per questo olio sull'asfalto. In A10 per l'incidente tra Arenzano e il Biglio per la 26, abbiamo detto 2 chilometri di coda, il traffico ora è momentaneamente bloccato, stanno intervenendo con i soccorsi, quindi anche qui un po' di pazienza. Siamo collegati con Fabrizio Finamore, che è ideatore e conduttore della 14ª edizione di Napoli nel cuore. Ben arrivato su Rai Iso Radio.
1: Ciao, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Iso Radio. Tra l'altro ci seguite da più edizioni, quindi è sempre un piacere parlare con voi della manifestazione.
0: Allora, Napoli nel cuore, l'appuntamento è per domani, domenica 20 settembre, all'auditorium appunto Parco della Musica Ennio Morricone, e quindi è una serata speciale, ne parliamo perché ci sono ospiti importanti e soprattutto perché il fine è un fine che verrà poi insomma raccontato, che vede appunto anche la partecipazione della comunità di Sant'Egidio di Napoli. Quindi cominciamo dall'inizio, cosa accade domani domenica alle 20 all'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone?
1: Assolutamente, incominciamo dalla finalità che, come da tanti anni facciamo, portiamo per progetti concreti della comunità di Sant'Egidio di Napoli e che realizzano concretamente dei progetti a sostegno degli ultimi, e questo ci fa particolarmente piacere. E anche quest'anno, in 14 edizioni, noi abbiamo avuto il piacere di avere più di 100 grandi artisti, da Renzo Arbore, che abbiamo premiato l'anno scorso sul palco di Napoli nel cuore, Edoardo Bennato ha contribuito, a tanti tanti altri, e che sono venuti tutti gratuitamente a testimoniare il loro amore per Napoli e per la cultura napoletana. E quest'anno abbiamo un ritorno di Teresa De Lio, perché era stato i primi anni, al quale consegneremo il premio Napoli nel cuore per i 50 anni di carriera, e che torna proprio sul nostro palco, e sarà un piacere insomma ripercorrere un po' il suo percorso artistico. E poi a dimostrazione di quanto ci diceva anche Maurizio De Giovanni sul nostro palco, che non bisogna essere necessariamente napoletani per amare la cultura napoletana, avremo Cristiana Polegri, grandissimo musicista, e la sua metà artistica e nella vita Stefano Fresi, che è uno degli attori più amati del cinema italiano, che daranno il loro contributo con un omaggio a Napoli. E poi ci sarà Lorenzo Engeller, che torna per un omaggio a Peppino Di Capri, che aveva dato il suo contributo a Napoli nel cuore agli inizi della manifestazione. Alessandro De Simone, nipote del grande Roberto De Simone, ricorderemo la Gatta Cenerentola, che è un'opera simbolo della tradizione popolare, della cultura non solo napoletana ma italiana. E poi Mauro Di Domenico, con altre due dediche, Ennio Morricone e a Pino Daniele. Ricorderemo Riccardo Pazzaglia con suo figlio nel centenario della sua nascita, e poi anche uno sguardo non solo al passato ma anche al futuro e al presente, con due giovani talenti, uno è Newt, che ha avuto questo plebiscito all'ultimo premio Tenco, è un grandissimo cantatore, l'altro è Vincenzo Comunale, che dopo i successi di Zevi, che adesso è stato, da questi giorni si è saputo che sarà il co-conduttore delle Iene. E poi a Mendola, Vittorio Viviani, Michele Simonelli, Amadeo Colella, insomma veramente tanti tanti ospiti.
0: Insomma, un monologo dedicato alla napoletanità, quello di Vincenzo Comunale, che fra l'altro è uno dei comici emergenti più cristallini, perché insomma porta la sua napoletanità, però è assolutamente così, diciamo così, accattivante per qualsiasi latitudine in Italia, perché è veramente molto molto bravo. Il tutto in una serata in cui appunto c'è musica, c'è teatro, c'è memoria e c'è questa diciamo questo grande omaggio anche alla canzone napoletana, che ha fatto scuola in tutto il mondo. Ogni tanto va ricordata questa cosa, perché non tutti sono a conoscenza del fatto che le grandi arie, e poi piano piano, hanno sempre a che fare con la tradizione del 700 e dell'800 napoletano in quanto a musica.
1: Assolutamente, detto benissimo. Enzo Arbore, nella lunga chiacchierata abbiamo fatto sul palco di Napoli nel cuore l'anno scorso, ci ha detto proprio che si sta procedendo per farla dichiarare patrimonio dell'UNESCO, la canzone napoletana. Però un po' tutta la cultura napoletana, sia da quella della tradizione, come ti dicevo, ai nuovi talenti. Hai detto benissimo te, Vincenzo Comunale è amatissimo a Zelig, a Milano, in tutta Italia, e non a caso è stato chiamato a condurre le Iene. Tra l'altro, diciamolo, perché è giusto dirlo, tutti questi artisti, tra cui molti, ecco appunto come Vincenzo, come Newt, come Medeo Colella, vengono da Napoli a loro spese al Parco della Musica di Roma esclusivamente per dare il proprio contributo, e questo non è cosa da poco, come tu sai che sei nel mondo dello spettacolo, non tutti lo fanno.

0: insomma.
1: Assolutamente, allora lo ricordiamo cercando di in qualche modo enfatizzarlo: l'intero ricavato sarà devoluto ai progetti della comunità di Sant'Egidio di Napoli a sostegno delle persone senza dimora, delle famiglie in difficoltà e delle situazioni di fragilità. Oggi come oggi ce ne sono veramente tantissime, quindi è un piccolo aiuto ma importantissimo per chi lo riceve. L'appuntamento domani, domenica 20 settembre, Auditorium Parco della Musica di Roma, Ennio Morricone, l'appuntamento intorno alle 20 con questo parterre che ci ha raccontato Fabrizio Finamore, che troverete sul palco, perché ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, è lui che presenta la serata. Grazie Fabrizio, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi e un caro saluto a tutti i radioascoltatori di Isoradio.
1: A presto.
0: Ciao.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
5: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Dettagli in negozio online.

0: E con una certa puntualità alle 6:30 del pomeriggio torniamo a parlare di situazioni meteo, lo facciamo con chi ne sa evidentemente più di noi, con il tenente Viviana Cretella, ben arrivata su Raiso Radio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento rovesci e temporali sparsi che dal mattino stanno interessando il centro-sud, più diffusi e localmente intensi su Puglia, Sicilia, aree sud-orientali della Sardegna e lungo la dorsale appenninica. Al nord invece tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche locale e debole rovescio sulle aree alpine. Per le prossime ore atteso un generale miglioramento del tempo su tutte le regioni, ma faranno eccezione locali rovesci che persisteranno lungo le coste del Basso Tirreno, della Sardegna orientale e del Basso Adriatico. Per la giornata di domani invece, ne specie nel pomeriggio, ancora rovesci e temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, in successiva e parziale attenuazione serale. Di contro, al centro-nord prevarranno condizioni di ampio soleggiamento. Ecco dunque che sono attese temperature massime in aumento al centro-nord su Molise, Campania, Sicilia e Sardegna, il lieve calo invece sulle restanti regioni meridionale. Bene, questa era la mia ultima informazione. Auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

18:37 minuti, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, tra poco anche un pezzo di Pino Daniele, visto che abbiamo parlato di Napoli nel cuore, e noi la musica di Pino Daniele ce l'abbiamo nel cuore tutto il giorno, tutti i giorni. Andiamo sulla 10, Beatrice è alle prese con questa situazione difficile, ci scrive: come butta? È butta che è ancora bloccato il traffico tra Arenzano ed il bivio per la 26 verso Genova. Questo incidente al chilometro 14 sta determinando una coda di 2 chilometri, ma che si è già allungata ulteriormente, è rimasta coinvolta una sola vettura. Stiamo consigliando a chi viaggia verso Genova di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia, e non sarà un percorso facile. Sappiamo che quando c'è un percorso alternativo dalla 10 sulla statale 1 Aurelia, dopo un po' c'è la congestione del traffico anche sulla statale. Abbiamo code ancora lunghe, ben 6 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure, ma in direzione Ventimiglia. E poi attenzione a questo incidente che da poco stiamo segnalando sulla A7 tra Genova San Pier d'Arena e Genova Ovest, è anche coinvolta una moto verso Milano, quindi siamo sulla carreggiata nord al chilometro 133. È stato invece bonificato l'asfalto, quell'olio che abbiamo segnalato lì è appunto ormai un ricordo. Sulla A4 abbiamo un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni, ora a partire da Monza si sono formate code in direzione Torino, conseguenza di questo incidente. Dei materiali dispersi invece sulla 1 tra Valdarno e Arezzo, con rallentamenti verso sud, i materiali dispersi al chilometro 348. Notizie che ci portano anche sulla tangenziale di Bologna, e sono positive perché è terminata la coda prima segnalata tra l'uscita 4 via del Triumvirato e l'uscita 6 Castelmaggiore. Era iniziato tutto con un incidente, poi risolto, situazione che si è normalizzata. Annullato un gol alla Roma pochi istanti fa, ancora ad opera di Manu Koné. Siamo al 36esimo minuto del primo tempo, la Roma conduce per 1-0 grazie a un gol di Koné arrivato al 6° minuto. L'Inter ha avuto almeno 2 occasioni cristalline, usiamo ancora questo termine, per riuscire appunto a pareggiare, però insomma non c'è riuscita, ha sprecato un po' la Roma, anche questo gol annullato è comunque un'occasione sprecata. Pochi minuti alla fine del primo tempo e il risultato è ancora di Roma 1 Inter 0, e andiamo a Napoli.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Rai su Radio.
6: Back to me. You play back.

Barry Can Swim, questo è il loro nuovo Dance Dance Dance. Pochi minuti ai titoli del TG3, tra poco seguiremo naturalmente anche le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Le ultime notizie dalla A4 sono positive, perché l'incidente lì tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni è stato risolto, quindi rimane una coda da smaltire in direzione Torino tra Monza e Sesto San Giovanni, ma l'incidente è risolto. Invece sulla 10 aumenta la coda, è inevitabile, il traffico è bloccato verso Genova, ora lunga 3 km la coda tra Arenzano e il bivio per la 26, abbiamo detto meglio uscire ad Arenzano con rientro a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia per questo incidente che è accaduto al chilometro 14. Ci sono notizie ancora dalla 14, ma è una sola notizia di code in uscita a San Benedetto del Tronto per entrambe le provenienze, quindi una situazione abbastanza così facile da superare, e il resto della viabilità non presenta difficoltà. Per la 1 invece abbiamo Valdarno Arezzo con rallentamenti verso sud, ma sono dovuti non al traffico intenso ma a dei materiali dispersi. Nel frattempo restano le code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, e un incidente, una coda di 2 km sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e la strada provinciale Vecchia Valassina, 9 Vecchia Valassina in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Queste le notizie, e devo fare un'errata corrige, perché poi alla fine il secondo gol della Roma firmato da Coné dopo un controllo VAR è stato assegnato regolare, quindi è stato giudicato regolare dall'arbitro, quindi durante la fase finale del primo tempo la Roma conduce sull'Inter per 2-0.

John Arm Trading e questa è sua Drop the Pilot. 4 minuti alle 19 su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni della A7. L'incidente poco prima di Genova Ovest è stato risolto, non quello sulla 10 che ha dato vita a questa coda, ora lunga 4 km, il traffico ancora bloccato. Siamo tra Arenzano e il bivio per la 26 in direzione Genova, incidente al chilometro 14. Stiamo consigliando l'uscita per chi viaggia verso Genova ad Arenzano, rientro in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Allora, le code sulla 4, quelle ex incidente, perché l'incidente è stato risolto, diventano code a tratti tra Monza e Cormano, quindi su un tratto più ampio le troviamo in direzione Torino, verso Brescia almeno per il momento non ci sono difficoltà. Avevamo una notizia in A14 a San Benedetto del Tronto, le code in uscita però sono terminate, quindi il traffico è regolare su tutta la rete. Abbiamo detto della 10 dell'incidente con traffico ancora bloccato, ma ricordo anche la coda di 6 km tra Spoturno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, motivata da un cantiere di lavoro e dal traffico intenso verso ovest. In A16 resta una coda di 1 km tra Tufino e l'innesto con la 30 in direzione Napoli, l'incidente al chilometro 22 non è ancora stato risolto.

0: Addio a Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, aveva 83 anni, intervista inedita sul sito del club nerazzurro. L'Inter è una mamma per me, il ricordo di Rivera è andato via, un amico e un grande giocatore. Messaggio degli Houthi all'Italia dopo l'attacco contro la base saudita di Taif in cui è stato distrutto un caccia. Non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono lì. La preoccupazione del governo sullo stretto di Bab el-Mandeb, i timori per le ricadute economiche, Conte, le armi allontanano la pace, investire sui bisogni di cittadini e famiglie. La professoressa accoltellata da un tredicenne si indaga sulla possibilità che il giovane sia stato arruolato online dai suprematisti. Valditara premierò lo studente originario del Congo intervenuto in aiuto. Parla al TG3 la donna ferita da un colpo ad aria compressa mentre passeggiava. Ho paura di incontrare il mio aggressore. Lui è libero e potrebbe tornare a fare del male. Laura Morante torna alla narrativa con 10 storie pop ispirate alle indimenticabili canzoni degli anni 60. Al TG3 dice: viviamo in un mondo di sopraffazione che fa paura. Seguo i miei personaggi nei passaggi cruciali dall'adolescenza all'età adulta.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

mai entrare prima di questo finale del pezzo dei Queen, Bohemian Rhapsody, perché siamo stati ripresi a volte dai nostri ascoltatori. 348 103 1010, salutiamo un po' di amici che viaggiando interagiscono con Raiso Radio. Paolo che dice: ma non erano obbligatorie le luci anabbaglianti accese in autostrada? Lo sono tuttora, lucina verde sul cruscotto. Molti evidentemente non hanno chiara questa disposizione del codice della strada e quindi continuano a viaggiare anche in galleria tranquillamente. Poi qualche volta ci sono quelli che si affidano al sensore e qualche volta accendono parzialmente le luci anteriori, non quelle posteriori o viceversa. Sembra che stiano frenando mentre entrano in una galleria, appunto, perché c'è questo effetto: luci spente, puff, luci accese, sarà lo stop e tutti frenano e c'è il rallentamento e poi si riparte. Insomma, usiamo bene le nostre vetture e soprattutto il modo di condurle quando si è in autostrada, anche di giorno, anche se siamo ormai al tramonto, anche di giorno bisogna essere assolutamente attenti alle regole. Allora, Davide Santirocchi ad accompagnarvi fino alle 21, c'è il gol dell'Inter, è stato siglato proprio ora da Lautaro, ripresa da pochi istanti la partita dallo stadio Olimpico. La Roma conduceva per 2-0, c'è stato questo cambio di campo e questo inizio spumeggiante dell'Inter con un gol appunto di Lautaro Martinez. Per quel che riguarda la situazione in autostrada, abbiamo solo una buona notizia: la fine delle code sulla A16, la Napoli-Canosa, tra Tufino e il bivio per la A30. Quell'incidente che aveva dato vita a queste code è ora risolto. Aggiungiamo invece una coda sulla Firenze-Pisa-Livorno all'uscita di Lastra Assegna per le provenienze da Firenze a causa del traffico intenso sulla viabilità esterna. Ci sono pedoni in A14, quindi prudenza tra Bologna e Interporto e Altedo verso nord, li segnaliamo al chilometro 18 e poi torniamo anche sulla A10. Il traffico non è più bloccato tra Renzano e il bivio per la 26, la coda però è lunga 5 km in direzione di Genova. Abbiamo più volte ricordato a chi viaggia verso Genova di uscire ad Arenzano, percorrere la statale 1 Aurelia con rientro a Genova Pra. Ribadisco, la coda è sì lunga 5 km, ma il traffico non è più bloccato, quindi potremmo vedere qualche buona evoluzione di questa situazione nel giro di pochi minuti. Torniamo a Napoli, lo facciamo con un pezzo di Geolier, ma non è solo, perché c'è anche Achille Lauro.

Attenzione, sta viaggiando contromano un veicolo sulla A4 tra Trezzo e Dalmine, segnalato verso Brescia e avvistato tra il chilometro 155 ed il 165. Ripeto, un veicolo sta viaggiando contromano sulla A4, la Torino-Trieste, tra Trezzo e Dalmine, e chiamando appunto in direzione di Brescia, viaggia tra il chilometro 155 ed il 165. State sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la

Baby Steps, il nuovo di Olivia Dean, 18 minuti dopo le 19 su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni delle strade e lanciamo allarmi, come in questo caso sulla 4 Trezzo Dalmine verso Brescia, un veicolo che viaggia contromano, attenzione, molta cautela. Abbiamo qualche aggiornamento anche da Milano, l'incidente sulla tangenziale nord purtroppo ha avuto esiti drammatici, è comunque stato risolto, la coda resta segnalata di 2 km tra la statale 36 della Codicomo e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ora un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, è accaduto tra il bivio per l'assetto e l'Orenteggio e anche qui si è formata una coda di 2 km verso la 8, la Milano Varese, con appunto questo incidente tutto ancora da risolvere. Ricordo che sulla Brescia Padova abbiamo le code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Poi spostandoci nuovamente sul tratto milanese tra Monza e Cormano, confermate le code a tratti verso Torino dovute al traffico intenso. Non è cambiata la situazione della 10, purtroppo ancora questo incolonnamento lungo 5 km è segnalato nel tratto dove appunto si è verificato l'incidente e dove non è più segnalato il traffico bloccato, appunto sulla A10. Abbiamo detto che è la coda che si è sviluppata, è lunga 5 km, lo è tuttora. 5 km di coda anche verso Ventimiglia, è diminuito un po' la lunghezza della coda dovuta in questo caso a un cantiere di lavoro tra Spotorno e Finale Ligure.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Don't Stop, il nuovo DLP, questo è il brano che abbiamo ascoltato andando in lungo e largo per l'Italia. Salutiamo Miriam che viaggia sulla 14 in direzione di Bologna, ci racconta di un traffico regolare. Confermato il traffico regolare, abbiamo notizie zero per la Bologna-Bari-Taranto. Notizie buone per quel veicolo che viaggiava contromano, è stato fermato, sembrerebbe senza conseguenze, questo è quello che ci auguriamo, tra Trezzo e Dalmine, quindi cessato allarme per chi viaggia verso Brescia. Attenzione, il traffico è nuovamente bloccato sulla 10 tra Arenzano e il bivio per la 26, qui un incidente che abbiamo detto essersi verificato al chilometro 14, ormai da più di un'ora sta determinando grosse difficoltà, è rimasta coinvolta una sola vettura, eppure al chilometro 14 il traffico è nuovamente bloccato. Noi stiamo consigliando, se viaggiate verso Genova, di uscire ad Arenzano rientrando a Genova Pra dopo aver percorso la statale un'ora, e che ci dicono comunque è abbastanza congestionata proprio per questo percorso alternativo che stiamo consigliando. Recuperati i materiali dispersi in A1 tra Valdarno e Arezzo, terminati i rallentamenti che si erano formati in direzione sud. Confermate invece sulla 4 le code tra Monza e Cormano verso Torino dovute al traffico intenso, e quelle tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia dovute ad un cantiere di lavoro. Mi sposto di nuovo sulla Firenze-Pisa-Livorno per ricordare alla Strassigna le code in uscita da Firenze, e poi vi racconto una storia che arriva da Singapore e che ha visto coinvolte delle cicale particolarmente numerose, particolarmente, diciamo così, aggressive. Singapore ha mobilitato una vera e propria task force contro questa invasione di cicale che non era mai stata osservata prima. Decine di migliaia di insetti dalle ali arancioni, specie precedentemente segnalata soltanto nelle Filippine, ha invaso quartieri residenziali e provocando rumore, disagi notturni e continui impatti contro finestre e passanti, lo racconta il Wall Street Journal. A coordinare la risposta è stato chiamato Desmond Chu, vice ministro della difesa, che ha detto: quando le ondate di cicale aumentano al punto da disturbare significativamente la vita domestica di un intero quartiere, dobbiamo agire con decisione. E cosa hanno fatto? Hanno fatto la Cicala Management Task Force. Non è ancora chiaro come questa specie sia arrivata sull'isola. I residenti hanno raccontato di corridoi, pareti e pavimenti ricoperti completamente dagli insetti. Durante il picco dell'invasione alcuni genitori hanno riferito che il continuo rumore delle cicale contro le finestre impediva ai bambini di dormire, e diversi abitanti hanno cominciato a muoversi all'aperto proteggendosi con ombrelli e scialli. E quindi speriamo che questa Cicala Management Task Force, che è stata composta da scienziati e gruppi delle comunità rappresentanti dell'Agenzia Nazionale dei Parchi, riesca a fare qualcosa di buono. Più di 500 alberi sono stati avvolti con fogli di plastica e alluminio, e alla base sono stati collocati tappeti di fibra di cocco o teloni nel tentativo di interrompere il processo di muta delle ninfe. Questo è quello che accade a Singapore, fortunatamente lontani da qui.

I Wanna Be Your Lover, nuovo di Prince, l'abbiamo ascoltato, ho sentito la Stone, questo è un classico che ogni tanto ritroviamo in viaggio su Raizo Radio. Saluto Marco Mascia che sta curando la parte tecnica, Davide Santirocchi il tizio che parla, risolto anche l'incidente sulla tangenziale ovest di Milano, resta una coda lunga 2 chilometri tra Trezzano e Settimo Milanese in direzione dell'autola Milano-Varese. Abbiamo detto che anche sulla tangenziale nord, nonostante la soluzione dell'incidente, abbiamo ancora code di 2 chilometri tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Intanto si gioca il 74esimo minuto della partita con l'Inter che proprio all'inizio del secondo tempo, grazie a un gol di Lautaro Martinez, ha accorciato le distanze. Siamo ancora con la Roma 2 e l'Inter a 1 con vari tentativi, ottime le possibilità dell'Inter in qualche modo rese inutili da Svilar in porta della Roma, e anche qualche buona occasione per la Roma. Fin qui il tratto appunto di questo percorso importante verso la prima posizione, perché sono tutte e due a punteggio pieno e quindi si cerca ovviamente di mantenere questa supremazia. E abbiamo più volte ricordato che il Cagliari era almeno fino all'inizio di questa partita in prima posizione anche lui, perché appunto era al 12 punti. Adesso una delle due squadre ha in qualche modo raggiunto un punteggio maggiore, ma è tutto ovviamente così temporaneo, visto che appunto mancano ancora più di 15 minuti di tempo regolamentare. Torno a parlare delle notizie che ci portano in A10, perché la situazione è difficile, il traffico nuovamente bloccato e la coda che si è allungata ulteriormente tra Varazze, il bivio per la 26 verso Genova, ci sono code di 7 chilometri in direzione est appunto, confermate anche le code verso Ventimiglia, in questo caso lunghe 5 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure per traffico intenso e anche per un cantiere di lavoro. Attenzione, sulla A30 è segnalato un animale all'entrata di Palma Campania, non sappiamo bene di quale razza d'animale si tratti, però sappiamo che c'è questa presenza che dovrete comunque in qualche modo considerare. Sulla A3 restano le code a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli, sulla A4 Monza Cormano con code a tratti verso Torino e sulla A8 una novità, le code all'uscita di Castellanza per le provenienze da Milano.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Rai su Radio.

Bruno Mars, My Soul, penultimo singolo, perché l'ultimo l'ha fatto con Karel G e sta andando alla grande quella sua still molto molto romantica come canzone. Allora, Lautaro ha segnato il secondo gol per l'Inter, è stato lasciato in qualche modo solo e quindi è riuscito ad infilare nuovamente Svilar, quindi siamo sul 2-2, si gioca in questo momento il minuto numero 83, ci sarà poi naturalmente anche il recupero. Torno sulla zona di Napoli, anzi sulla zona di Salerno, perché il raccordo autostradale Salerno-Avellino è ora interessato da rallentamenti a causa di un veicolo in avaria che è fermo poco dopo lo svincolo di Solofra, e in direzione Salerno si sono formati questi rallentamenti. Nulla di nuovo sul fronte della 10, perché lì il traffico è ancora bloccato tra Renzano e il Bivio per la 26, la coda ora lunga 7 km in direzione Genova. Stiamo consigliando appunto l'uscita a Varazze e rientro in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia, che comunque sappiamo essere particolarmente congestionata proprio per i tanti che scelgono questa alternativa. Un cavallo, è questo quell'animale di cui vi davo conto sulla 30, la Caserta Salerna Palma Campania. Non mi domandate per quale motivo all'entrata di Palma Campania c'è un cavallo che vaga, ma c'è, e quindi tenetene conto.

0: Attacchi Houthi su Riyadh, fiamme e caos all'aeroporto, jet italiano colpito, ribelli yemeniti. Non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono lì. Centrodestra, con noi meno tasse, Salvini al TG1, a Pontida soluzioni non polemiche, opposizioni, governo ascolti proposte su energia, da Nova, Conte, no a riarmo. Groenlandia, accordo Stati Uniti-Danimarca dopo mesi di minacce, Trump controllo permanente su sicurezza isola, Copenaghen riconosciuta la sovranità. Germania, domani ancora al voto, ultradestra punta nuovo trionfo, in Russia le urne blindate di Putin per rinnovare la Duma senza opposizioni, prof accoltellata a Roma, il video del tredicenne che prepara l'aggressione, indagini su gruppi suprematisti che avrebbero istigato l'agguato. Docente catanese fu assolto per molestia alle studentesse, sentenza ribaltata in appello con la condanna, una vittima, giustizia che ci conforta. Caldo record dei ghiacciai alpini quasi scomparsi, persi tra i 3 e i 4 metri di spessore. Gran Paradiso, il nostro reportage sulla montagna che cambia. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda del calcio, aveva 83 anni, campione dell'Inter e della Nazionale. Il club nerazzurro si è stato tra i più grandi. Lunedì i funerali a Milano, il suo rivale e amico Rivera al TG1. Grazie per quello che abbiamo vissuto insieme.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Grande pezzo di qualche anno fa, questa firmata da David Bowie e Pat Metheny, questa This Is Not America. Due minuti dopo le 20 su Raizo Radio aggiorniamo le condizioni della A10, non sono affatto buone perché abbiamo questa coda lunga 7 km, il traffico ancora bloccato, l'incidente al chilometro 14 in direzione Genova, il tratto con code tra Varazze ed il bivio per la 26, anche in direzione Ventimiglia ci sono code che però piano piano defluiscono e quindi si accorciano. Ora è lunga 3 km la coda tra Spoturno e Finale Ligure in direzione della Francia, hanno convinto il cavallo a rientrare nei ranghi e quindi a Palma Campania sulla 30 non è più segnalato questo appunto questo animale che intralciava il traffico. Terminate le code alla Strassigna sulla Firenze Pisa Livorno, ma abbiamo notizie di code ora sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, è una coda dovuta al traffico che va aumentando, code anche a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Un'occhiata alla 1 dove vengono segnalati rallentamenti a causa di un veicolo in avaria tra la Complanare di Firenze Nord e Calenzano in direzione Bologna, c'è questo rallentamento segnalato in attorno al chilometro 278, si è appunto fermato questo veicolo. Ci sono anche dei pedoni sulla 1, attenzione tra la variante di Valico e Calenzano verso sud, pedone al chilometro 268, anzi 78. Non ci sono più le code a tratti tra Monza e Cormano verso Torino sulla 4, abbiamo ancora le code che invece abbiamo segnalato tra Sirmio, tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. A Castellanza sulla 8 Milano Varese ci sono code in uscita da Milano e anche sulla 3 restano code in uscita a Castellammare di Stabia in direzione, anzi in uscita provenendo da Napoli. Per quel che riguarda la situazione della A1 non ci sono altre difficoltà, ce le chiedeva Marco che ha iniziato il suo viaggio a Milano da poco, dice sarò in onda con voi perché insomma transiterò per diverse ore sulla 1 e noi siamo qui, dopo di me ci sarà Simone Mercurio ad accompagnare il tuo viaggio e quindi insomma siamo pronti a darti tutte le informazioni. Fra l'altro è uscita una agenzia, sì, un'ANSA battuta poco fa che ci parla appunto di questo incidente dove in effetti già se ne è verificato un altro purtroppo drammatico anche ieri, ancora un incidente stradale sulle autostrade liguri, è successo poco prima delle 18 sulla 10 tra Arenzano ed il bivio con la 26, lo stesso tratto in cui ieri pomeriggio ha perso la vita una persona. L'incidente secondo le prime informazioni ha coinvolto un solo mezzo, un autoveicolo il cui conducente però risulta ferito in modo grave, sul posto sono presenti polizia, vigili del fuoco e un elicottero per il trasporto urgente. Il tratto in direzione Genova risulta attualmente bloccato. Confermiamo come abbiamo poco fa affermato.

Gigue Airastare, questa woman, 12 minuti dopo le 20, si viaggia abbastanza tranquillamente sulla 14 e sulla 1, una situazione difficile ancora sulla 10, ma il traffico risulta ora sbloccato, quindi questa è la novità che riguarda il tratto Varazze-Bivio a 26, la coda lunga 7 km in direzione di Genova per un incidente non ancora risolto. Stiamo consigliando di uscire a Varazze per correre la statale 1 Aurelia, rientrando poi a Genova Prae in autostrada. Sono in coda ovviamente da alcune ore quelli che sono lì sulla tratta appena segnalata e la situazione non è affatto buona. Per quel che riguarda invece la 1 abbiamo soltanto un rallentamento per un veicolo in avaria tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio di Calenzano, questo in direzione nord verso Bologna. Sulla tangenziale di Napoli il traffico è in aumento, le code si allungano tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste le ultime notizie dai nostri sistemi, il traffico regolare intorno a Roma, anche intorno a Milano, nonostante un paio di incidenti che sulla nord prima e sulla ovest poi hanno dato vita a delle difficoltà che piano piano sono rientrate. Queste le notizie, poi diciamo pure che la partita tra Roma e Inter è finita con un pari 2-2, quindi siamo appunto al comando per entrambe le squadre della classifica, con 13 punti la Roma, con 13 punti l'Inter, il Cagliari con 12, hanno l'opportunità di raggiungere il primato anche Como e Lazio, la Lazio che questa sera affronta il Venezia in casa del Venezia alle 20:45, il Como che invece domani affronta in casa del Frosinone, appunto il Frosinone, e si giocherà alle 15, vedremo come saranno anche diciamo tutti i commenti, soprattutto quelli tecnici dei due allenatori, Chivu e Gasperini. Torniamo alla musica, lo facciamo con qualcosa che suscita sempre ricordi, d'altra parte i cantautori fanno questo, sono in qualche modo assorbiti nella nostra anima e le loro parole ci evocano ricordi.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

E si sentono anche i lupi, ovviamente mannari, vista la luna piena dei Negramaro sul finale di questo brano del 2024. È stato pubblicato questo singolo, che è stato appunto parte di un album intitolato Free Love, grandi successi, e anche un bel pezzo impattante, come si dice in questi casi. Allora, ritorniamo sulla zona di Napoli per segnalare questa coda tra Duganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, e invece novità dalla 30 è un incendio, quello che troviamo tra Palma Campania ed il bivio per la A16, siamo a chilometro 25. Attenzione, perché la visibilità potrebbe essere compromessa. I rientri verso la capitale, nonostante sia soltanto sabato, c'è qualcuno che rientra, e sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est ci sono code dovute proprio al traffico intenso sulla Tangenziale Est. Per quanto riguarda invece la situazione della 10, il traffico è sbloccato, l'abbiamo detto, ma la coda resta lunga 7 km tra Varazze ed il bivio per la 26 verso Genova. È sicuramente la situazione più difficile che stiamo raccontando in questo pomeriggio ormai sera su Raiso Radio. Rimangono le code anche verso Ventimiglia, sono lunghe 3 km tra Spoturno e Finale Ligure. Castellanza sulla 8 non è più interessata da code in uscita, anche la situazione sulla 1 tra la Complanare di Firenze Nord e Calenzano si è normalizzata, è stato spostato quel veicolo fermo che aveva dato vita a questi rallentamenti. Sulla 3 no, sulla Napoli Salerno restano a Castellammare di Stabia le code in uscita per le provenienze da Napoli. Poi, spostandoci a Milano, ricordo che sulla Brescia-Padova, meglio, non sulla zona di Milano, abbiamo una coda ancora dovuta a lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Per la zona di Milano abbiamo ancora qualche rallentamento sulla Tangenziale Nord all'altezza di Monza Sant'Alessandro in direzione della Tangenziale Est, però stanno anche qui terminando le difficoltà. Non ce ne sono più di code sulla Tangenziale Ovest di Milano, anche lì si era registrato un incidente che poi è stato risolto.

0: dividerà.
1: E questa è una coppia inedita, Gigi D'Alessio insieme ad Alfa, che ha frequentato e frequenta i grandi personaggi già con grande successo, ed è appunto un piccolo regalo a due città, Genova e Napoli, che sono distanti ma molto molto simili. Allora, vediamo quali sono le ultime notizie, perché abbiamo una notizia che ci porta anche sulla 19, la Palermo-Catania. Abbiamo rallentamenti all'altezza di Villa Abate in direzione di Palermo. Questa è l'unica novità. E allora ritroviamo anche Alicia Keys. Questa è la sua You Don't Know My Name.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Fine ha fatto la moto.
3: Te ne pentirai, Casati.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

Graffiti su un cavalcavia, questo è un pezzo di Ed Sheeran di qualche anno fa che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Salutiamo Lulu che apprezza la musica di Raizo Radio, la ringraziamo per le belle parole, e salutiamo anche Carla che viaggia spesso con noi e Luigi che in questo momento si trova alle prese con le difficoltà della A10, dice sempre così, andate e ritorno sempre complicate sulla Genova Ventimiglia, e questo credo sia un'andata perché lui viaggia in direzione Ventimiglia e alle prese con le code tra Spoturno e Finale Ligure. Questa è una coda di 3 km per il traffico intenso ma anche per un cantiere di lavoro, mentre in direzione Genova la coda è anche aumentata perché è ora lunga 8 km tra Varazze e il bivio per la 26, appunto per questo incidente al chilometro 14 che non è ancora stato risolto. Noi stiamo consigliando l'uscita a Varazze con rientro a Genova Pra dopo aver percorso la statale una ora, e sappiamo sia dai vostri messaggi sia per l'esperienza che ormai ci vede al microfono di Raizo Radio da diversi anni, diciamo anche decenni, e sappiamo che quando c'è un problema sulla 10 e c'è appunto il consiglio di percorrere la statale una ora, dopo pochi minuti, se non appunto qualche decina di minuti, c'è sempre un ingorgo inevitabile perché appunto la capacità di accogliere le auto che escono dalla 10 è limitata per la statale 1 Aurelia. Comunque quello è il percorso alternativo consigliato da Autostrade per l'Italia. A Castellammare di Stabia ancora code in uscita provenendo da Napoli, siamo sulla 3, la Napoli-Salerno, restano le code anche tra Doganella e Corso Malta sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli. A Corso Malta code in entrata in direzione Pozzuoli. L'incendio sulla 30 a Palma Campania è domato e quindi non crea più né code né rallentamenti, non le ha mai create, però insomma saperlo risolto il problema ci in qualche modo tranquillizza. Tratto urbano della 24 invece le code in entrata a Roma tra Portonaccio e Tangenziale Est per chi entra appunto nella capitale. Sulla Brescia-Padova restano delle code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, del tutto terminati anche i rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano. Ora sulla Ovest vengono segnalate code in uscita allo svincolo per la statale 33 del Sempione, sono code in uscita per chi appunto sta sulla tangenziale Ovest di Milano e sceglie lo svincolo della statale 33 per appunto uscire da questa arteria. E poi salutiamo ancora questa amica Paola che è in questo momento in viaggio sulla 3, la Napoli-Salerno, e dice il traffico del tutto regolare, insomma in qualche modo ci fa un po' da eco, il traffico è abbastanza scarso, oggi si viaggia discretamente nonostante appunto ci sia stato un momento particolarmente difficile per il traffico intenso in mattinata, adesso abbiamo questi problemi sulla 10, per il resto situazioni abbastanza buone. Torna Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, è sabato sera, ce ne sono di progetti. Stare con

uno degli album e da esordienti più belli di tutti i tempi. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, il pezzo infilato in quell'album per Luca Carboni era Fragole buone buone. Abbiamo ritrovato anche questo ricordo degli anni 80. Andiamo sulla A1 perché la situazione, la ribadiamo, si è normalizzata anche all'altezza di Sasso Marconi Nord. Invece vengono segnalate ora delle code a San Benedetto del Tronto in uscita, siamo sulla A14 per entrambe le provenienze. Non più rallentamenti per entrare a Roma sul tratto urbano della 24, sono ormai appunto risolti i problemi in entrata a Roma, il traffico è tornato regolare. Aggiungiamo invece sulla tangenziale di Napoli una coda ad Agnano in uscita provenendo da Capodichino, confermiamo le code a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli, quelle tra Doganelle e Corso Malta sempre in direzione Pozzuoli, ancora per traffico intenso. Notizie che ci portano anche di nuovo sulla 10, è migliorata la situazione verso la Francia, un solo chilometro di incolonnamenti tra Orcofeglino e Finale Ligure verso appunto Ventimiglia, mentre la coda in direzione Genova resta lunga ben 8 chilometri. L'incidente al chilometro 14 non è ancora risolto, è rimasta coinvolta una sola vettura, ma evidentemente la situazione è difficile, il traffico defluisce su una sola corsia e per questo motivo che appunto c'è questo incolonnamento che anziché defluire e diminuire continua ad aumentare in lunghezza. Chi viaggia verso Genova stiamo consigliando di uscire a Varazze con rientro a Genova Pra. E poi l'ultima notizia che riguarda la A4, ci sono ancora le code segnalate all'altezza dello svincolo, anzi non proprio sul tratto Peschiera Sirmione, sono code in direzione Brescia a causa di un cantiere di lavoro. Vi lascio con Bob Marley e la sua Nova Place in una versione edulcorata, diciamo così, un remix. Poi sarà Simone Mercurio il prossimo compagno di viaggio su Raiso Radio, grazie a Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi. Buona domenica.

E continua così all'infinito, il finale dura più di 4 minuti su un totale di 7 minuti di questo brano, 7 minuti 11 secondi, e pensate che questa Jude così lunga nel 1968 fu una audacissima per le radio dell'epoca, che di solito non trasmettevano brani più lunghi di 3 minuti, erano così le abitudini dell'epoca. Anche adesso, insomma, brani man mano sono sempre più ridotti. E anche perché, insomma, come sappiamo, molti sono sui social e quindi diventano meme per i vari social, TikTok, Stories, eccetera, e quindi, insomma, anche lì non più di 30 secondi addirittura il jingle. C'è un artista che una volta fece una provocazione con un album con canzoni da 30 secondi ciascuno. Accorpandole veniva un brano intero, erano 10 brani da 30 secondi ciascuno. Bentrovati su Rai So Radio, Simone Mercurio al microfono dopo Davide Santirocchi in questo sabato sera, un po' come Saturday Night Live, quello che è il famoso show americano, statunitense, di satira. Noi non faremo satira, faremo musica, faremo infomobilità naturalmente in questa serata. Mi accompagna il nostro Sergio Ciani. Ciao Sergio, bentrovato sino a mezzanotte e dintorni, mezzanotte il GR, poi ci saluteremo a mezzanotte e 30, tra un po' torniamo su strada, ma come dicevamo anche ieri, sono uscite parecchie novità in questo fine settimana. Partiamo subito con la nuova novità di Cesare Cremonini, molto molto bella, Paparazzi.

Eccoli qui, The Bausa, 21 e 14 minuti, bentrovati. Sono un trio musicale norvegese, no? Forse l'abbiamo detto poco spesso di chi si tratta, questi The Bausa. Scandi House viene definito così il loro genere, si sono formati nel 2021 e questo è un loro brano, il loro singolo che sta veramente, insomma, facendo proseliti in tutto il mondo, un grande successo. Bentrovati ancora, 21 e 14 minuti su Raiso Radio in questo sabato sera, in questo sabato notte saremo insieme. Tanti messaggi che cominciano ad arrivare al 348 103 1010, perché questi sono orari anche, insomma, di cena, sì, sicuramente, ma anche di spostamenti, perché poi ci sono diversi orari per tutti, ciascuno c'ha i propri, ciascuno ha già, qualcuno ha già finito di cenare, qualcuno cenerà tardissimo, i più giovani stanno ancora, insomma, lì a tergiversare, perché loro, che dire, escono dopo mezzanotte. Prima ai tempi miei, signora mia, diceva qualcuno, si rientrava a mezzanotte, mio papà mi metteva lì, mezzanotte, l'una massimo a casa, adesso si esce dopo mezzanotte, ma sono altre storie. Allora, poche le notizie su strada, però permane una coda lunga di 8 km sulla 10 Genova Ventimiglia. Siamo tra Varazze e il bivio con la 26 Trafori, coda per incidente 8 km. Leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia: si registrano appunto questi 8 km a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 14 in cui è rimasta coinvolta una vettura. Il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia verso Genova si consiglia di uscire a Varazze, rientrare poi in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale Aurelia. Ovviamente in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. E poi ancora sì, c'è stato questo incidente sulla 24, ancora un incidente tra Castelmadama e Vicovaro Mandela. E poi andiamo sulla 10, ancora tornando nel tratto tra Orcofeglino e Finale Ligure, vengono segnalati qui delle code a tratti in direzione ovest verso Ventimiglia. Incidente sulla 9 a 9 Lainate Como Chiara. Siamo a Como Grandate in direzione nord verso Como, l'incidente è segnalato al chilometro 33. Poi tratto urbano della A24, lì ci sono dei pedoni tra il bivio con la tangenziale est della capitale e via Fiorentini in direzione est verso il grande raccordo anulare. E abbiamo ulteriori dettagli riguardo l'incidente della 24 tra Castelmadama e Vicovaro Mandela, si tratta dello sbandamento di un'auto. Quindi, insomma, tra un po' raccontiamo anche cosa succede sui tratti non gestiti da autostrade. E intanto una canzone che parla di bambini, parla di poesia, di guerra, contro le guerre, contro tutte le guerre che uccidono i bambini. Daniele Silvestri.

Vieni bambino, è il mio bambino. Insomma, fa capire che non decidiamo dove nascere e quindi, insomma, ogni bambino del mondo che subisce violenze, guerre, deve importarci, deve interessarci. Questa canzone toccante, bellissima, di Daniele Silvestri, When the Children Play, alle 21:22 su Rai Isoradio. Tra l'altro, Daniele Silvestri proprio oggi è ospite in queste ore del prestigioso premio Dante Alighieri a Ravenna per la straordinaria qualità dei suoi testi, capace di coniugare appunto poesia, impegno sociale, genialità linguistica, e insomma in queste ore è proprio premiato e si sta esibendo in quel di Ravenna in prospettiva Dante 2026, la storica rassegna della città. Allora, andando sui tratti non gestiti da autostrada, dobbiamo segnalare in Piemonte sulla 4 Torino-Milano un incidente subito dopo la barriera di Rondissone in direzione di Torino, sempre nell'area torinese, sulla 55 tangenziale sud. Un veicolo è in avaria subito dopo lo svincolo di Debuchet verso Santena e la A21. Sulla A55 infine tangenziale nord, altro veicolo in avaria nei pressi dello svincolo di Savonera in direzione Torino Nord, a E5 per Aosta. Adesso

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: 21:29 minuti primi su Rai So Radio. Ci colleghiamo adesso con Rai Meteo e con Germano Di Leo. Buonasera, buon sabato.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Il minimo depressionario responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno interessato il centro-nord si è spostato nelle scorse ore al meridione. Pertanto al nord si è registrato un graduale aumento della pressione atmosferica dovuta all'espansione di un campo anticiclonico che ha ripristinato condizioni di stabilità, mentre al sud di contro si sono andate instaurando condizioni di instabilità atmosferica che nella giornata odierna hanno dato luogo a rovesci di pioggia localmente anche a sfondo temporalesco e di forte intensità, fenomeni che in queste ore serali stanno andando gradualmente ad esaurirsi grazie ad una ulteriore espansione dell'area anticiclonica che riporterà progressivamente anche su gran parte del meridione condizioni prevalenti di bel tempo per le prossime 24 ore. Entrando nel dettaglio della previsione, al nord la giornata di domenica si prevede stabile e soleggiata ovunque con il transito di innocue velature. Soleggiato anche al centro con qualche nube al mattino in Abruzzo, nubi che nelle ore calde pomeridiane potranno formarsi lungo la dorsale appenninica centrale in un contesto comunque asciutto. Cielo da parzialmente nuvoloso a irregolarmente nuvoloso al sud con nuvolosità più compatta su Calabria e Sicilia dove saranno possibili rovesci temporaleschi localmente di forte intensità a ridosso dei maggiori comprensori montuosi. Fenomenologia che occasionalmente nel pomeriggio potrebbe presentarsi anche lungo la dorsale appenninica campana e lucana. Deciso miglioramento in serata. Le temperature faranno registrare una generale ripresa nei valori massimi, ventilazione settentrionale di debole o moderata intensità in ulteriore riduzione, mari poco mossi con moto ondoso in graduale attenuazione. Dare meteo è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Il conflitto in Medio Oriente è in apertura. Nel mirino dei ribelli filo-iraniani Houthi, l'Arabia Saudita, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Gli Houthi hanno rivendicato le aggressioni aeree anche contro il porto petrolifero di Yanbu e affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Taif, dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. Ci chiediamo perché i vostri aerei si trovano in Arabia Saudita, non vogliamo coinvolgervi. Così il portavoce degli Houthi. Al vaglio dei vertici delle forze armate ipotesi per garantire la sicurezza dei militari italiani in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. Torniamo in Italia. Fine settimana di appuntamenti politici. La Lega prova a ricompattarsi a Ponti da Giovani alla vigilia del tradizionale raduno sul Pratone. Sullo sfondo il confronto interno sul futuro del partito con governatori e dirigenti del Nord che chiedono un cambio di rotta. Matteo Salvini risponde rilanciando il valore dell'unità.
2: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud. E lo dico da milanese, lo dico da lombardo, lo dico da padano.
1: E da Milano, nella prima giornata di Nova, evento dei 5 Stelle per delineare il programma, Giuseppe Conte lancia un messaggio agli alleati del campo largo sul nodo delle armi, rivendicando la linea pacifista del movimento e avvertendo che non è disposto a fare passi indietro.
3: Mi sembra che emerge un mandato chiaro. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace.
1: Si indaga sull'ipotesi che qualcuno abbia istigato il tredicenne che ieri ha accoltellato la sua professoressa in una scuola di Centocelle a Roma. La procura minorile ha aperto un fascicolo e anche se il ragazzo non è imputabile per l'età potrebbero scattare misure rieducative. Il ministro dell'istruzione Valditara annuncia intanto un premio per lo studente che ha fermato l'aggressore. Nel servizio di Viviana Spinella la testimonianza della docente aggredita e il parere del neuropsichiatra infantile Stefano Vicari.
4: Potrebbe esserci una regia occulta a qualcuno che avrebbe istigato il tredicenne di Centocelle ad aggredire la sua prof a scuola, pensa chi indaga. Gli investigatori passano al setaccio il suo cellulare, lo stesso con cui ha avviato una chiamata di gruppo con altre 4 persone proprio prima di scagliarsi sulla donna e di ferirla con il coltello.
5: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
4: Avrebbe acquistato coltelli del metto con le carte di credito salvate sul cellulare dei genitori. Avrebbe agito per vendicarsi dei brutti voti a scuola negli ultimi tempi, sempre più isolato dagli altri, immerso in una realtà virtuale fatta di violenza e aggressività, mentre il caso torna ad accendere i riflettori sul disagio giovanile.
6: C'è un'emergenza educativa perché spesso noi adulti non siamo in grado di trasmettere valori a questi ragazzi fin da quando sono bambini.
4: Giovani sempre più soli, i social danno loro un palcoscenico di visibilità.
1: E a 13 anni anche il ragazzino di origine peruviana che in mattinata si è allontanato dalla casa dei familiari affidatari a Greve in Chianti vicino a Firenze. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Una delle ipotesi è che il giovane si sia diretto proprio verso il capoluogo regionale. Ritrovate intanto nel pomeriggio le sorelle di 12 e 8 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. Stanno bene, ma la vicenda resta ancora tutta da chiarire.
7: Ritrovate dopo 21 ore nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre aveva perso di vista le due sorelline, 12 e 8 anni, ieri sera intorno alle 20. Aveva detto loro di aspettarlo in strada mentre andava a comprare il pane con un altro fratellino. Questa mattina la denuncia, l'ansia e poi la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile impegnati nelle ricerche. Si tratterebbe della stessa persona che gestisce il negozio ed è stata sentita nella caserma dei carabinieri. Le sue parole all'uscita al microfono di Giorgio Ruta.
8: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
9: 7:40, così.
0: 40-45.
8: Dove?
0: Dentro un negozio mio.
8: Cosa stavano facendo?
0: Niente, solo salutato e andato via.
7: L'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro e la donna è stata poi riascoltata dai militari dell'arma. Lo stesso procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota parla di circostanze poco chiare. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Catania rissa tra tifosi prima della partita tra la squadra etnea e il Barletta. Ci sono alcuni feriti a sedare gli animi, l'intervento delle forze dell'ordine. La gara, valida per la sesta giornata della Serie C di calcio, ha regolarmente avuto inizio alle 20:30. Ora il maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-sud, domani allerta gialla in Campania, Calabria e Sicilia. Sulle regioni meridionali, in particolare tra sabato e domenica, previsti violenti temporali. Miglioramento in arrivo da lunedì. È tutto per questa edizione. Ora su Radio 1 c'è Onda Verde, poi la linea torna al calcio con il secondo tempo di Venezia-Lazio. Prossimo GR1 alle 23.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
14: tutti per Eurocash.
9: Rai Isoradio.

Fino alla fine per questa Charmless Man dei Blair, di Mr. Damon Albarn, che continua a essere attivissimo, attivissimo con i suoi Gorillaz. A marzo è uscito il suo ultimo album e insomma in tournée perenne, l'abbiamo visto anche questa estate in Italia, insomma, e continua anche a fare insomma attività sociale, a dire, a proclamare la pace e a dire di non essere neutrali, una cosa importantissima per lui. Alle 21:44 in questo sabato sera qui su Rai Iso Radio. Allora, le chiusure di oggi al 348 103 10 10, naturalmente come ogni sabato sono pochissime le chiusure, ma a beneficio di chi ci ascolta, anche di chi sta lavorando ancora su strada, c'è il nostro Mirko dal camion che ci scrive, e non solo, insomma, chi in questo momento sta facendo degli spostamenti sulla A1. La chiusura che possiamo segnalarvi è quella da tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna. C'è la chiusura, la 1 panoramica tratto chiuso, dunque tra il bivio direttissimo e Pian del Voglio, fino alle 6 di domani mattina per lavori. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 direttissima. Sulla 3 Napoli-Salerno segnaliamo l'uscita chiusa per incidente a Torre Annunziata Sud in uscita da Napoli. L'incidente è avvenuto proprio all'uscita di Napoli, da Napoli di Torre Annunziata Sud, appunto sulla 3 Napoli-Salerno. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, quelli superiori alle 40 tonnellate, sulla 3 è chiuso c'è la chiusura del tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione nord verso Napoli. Ancora entrata chiusa sulla 7 Milano-Genova a Serravalle Scrivia, in entrata verso il capoluogo lombardo, chiusa l'entrata della 8 di Castellanza in entrata verso Milano. Ribadiamo quello che è l'incidente sulla 9 Lainata Como Chiasso, coinvolte due auto a Como Grandate in direzione nord verso Como. Infine a 13 Bologna-Padova, Bologna-Interporto Altedo tratto chiuso per lavori in direzione nord verso Padova, e ribadiamo quello che è la situazione più critica per incidente, 7 km, le portiamo questa notizia da un po' di ore ormai, perché sulla 10 tra Varazze il bivio con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce verso Genova si registrano anche in questo momento, anche ora alle 21:46, 7 km di code a seguito di un incidente risolto avvenuto al chilometro 14. Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Varazze, rientrare poi in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la statale Aurelia. E dunque sul posto ovviamente è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda e a velocizzare il deflusso dei veicoli. E adesso novità, i Cosmonauti Borghesi.

Un album memorabile, quello da cui è tratto questo A Chicco e Spillo, 1992, un giovanissimo Samuele Bersani, dopo il successo che aveva avuto nel tour precedente del 91 insieme a Lucio Dalla, questa canzone lo portò insomma in vetta e ci fu un'accoglienza straordinaria, le radio lo trasmettevano a ripetizione, il pubblico rimase folgorato anche dalla scrittura, dalla genialità in cui Samuele Bersani sapeva raccontare la realtà in questa che è una cronaca, è una storia, un piccolo film praticamente, questa canzone che racconta, cioè una sorta di sceneggiatura, e venne assegnato per questo brano proprio il disco d'oro per il record di ascolti registrato sulle piattaforme digitali, una vera e propria sceneggiatura, chissà se qualcuno ha pensato di trarne un film, potrebbe essere molto molto interessante e curioso di Chicco e Spillo. 21 e 58 minuti primi, c'è da ribadire quello che è l'incidente sulla Trenapoli-Salerno, siamo a Torre Annunziata in uscita dal capoluogo campano, ancora sulla 10 arriva un altro incidente ai noi, tra Arenzano e il bivio tra la 10 e la 26 dei trafori in direzione est verso il capoluogo ligure, c'è un tamponamento tra due auto al chilometro 14. Sembrerebbe invece risolto l'incidente che sta provocando una coda sempre sulla 10 tra Varazze e Arenzano, dove c'era anche un veicolo fermo in direzione est, anche in questo caso verso il capoluogo ligure, verso Genova. Rimangono 7 chilometri ancora invece tra Varazze e il bivio tra la 10 e la 26 dei trafori. Ricordiamo anche che c'è il tratto chiuso, lo ricordiamo ancora a beneficio di chi sta lavorando per strada, di chi, degli amici che sono in viaggio sulla 13 tra Bologna Interporto e Altedo, c'è il tratto chiuso per lavori. Adesso che dite, roccheggiamo un pochino, carissimo Marco Mascia, che tutte le canzoni si porta via. Arrivano The Strokes.

Ah, che meraviglia, Duran Duran, Simon Le Bon e Company alle 22:07 minuti su Rai Radio. Tra l'altro i Duran Duran sono attivissimi, l'abbiamo visti quest'estate anche in Italia, in giro per l'Europa. È in programma tra l'altro una bella cosa, perché il 7 e 8 novembre 2026 saranno in Scozia sulle sponde del Loch Lomond. Ci sarà una casa nobile, una causa nobile che li riunisce all'interno del Live on the Loch, un evento benefico straordinario curato dalla celebre Bowie Band, la band di David Bowie. Sul palco salirà un parterre di ospiti d'eccezione, guidato proprio da Simon Le Bon e Duran Duran, affiancato da artisti del calibro di Beth Orton ed Alison Mozart, un'occasione tra l'altro per celebrare l'eredità musicale di David Bowie e raccogliere fondi fondamentali a favore di Save the Children per i Duran, accompagnati appunto dalla band di David Bowie, che suoneranno dal vivo le canzoni, immagino loro, e anche quelle del mitico Duca Bianco. 22:07 minuti, una seconda ora insieme al sottoscritto, Simone Mercurio al microfono su Rai Radio, Marco Mascia alla parte tecnica.

0: Una nessuna 100 miles, titola Vanity Fair per lanciare questa che è la canzone, il nuovo singolo uscito ieri, Best Persuaders di Miley Cyrus, insieme all'album che insomma sta arrivando, che è già arrivato, decimo album in studio, di cui questa è la title track, insomma un nome e un intento, quello per dire, un cognome artistico per presentarsi al mondo nella sua versione più pura ed essenziale. Il significato profondo di questo progetto, raccontato la stessa Miley Cyrus, sta tutto nell'idea che la musica e il ritmo siano gli unici strumenti capaci di farci comprendere l'amore senza il filtro della ragione. Quindi questo synth pop che ricorda un po' gli anni 80, ricorda sicuramente Britney Spears. Qualcuno nella critica lo sta definendo, definisce questo disco di Miley Cyrus come un po' la nuova nuova Madonna, insomma, sì, potrebbe essere, insomma, Miley Cyrus, anche se c'ha sicuramente un tocco molto diverso, sono delle ballad rock, dance, post-apocalittiche che ci piacciono parecchio. Nuova musica, che bello quando c'è la nuova musica in radio, ci piace l'autunno che sta per iniziare, che ci sforna un sacco di cose belle. Allora, torniamo su strada per un attimo, c'è una novità che arriva dalla variante di Valico, tra il bivio A1, variante di Valico e Badia, perché c'è un veicolo fermo in galleria in corsia d'emergenza, per cui prudenza in direzione sud verso il capoluogo toscano. Ribadiamo ancora sulla 10 Genova Ventimiglia la situazione che è leggermente migliorata, erano 8, adesso sono 7 km di coda tra Varazze e il bivio con la 26 Trafori, verso Genova, verso est si segnalano appunto questi 7 km, cioè c'era stato un incidente che è risolto al chilometro 14, il traffico defluisce su tutte le corsie. L'indicazione di Autostrade per l'Italia è quella che dice, consiglia a chi viaggia verso Genova di uscire a Varazze, rientrare poi in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la Aurelia. E quindi mi raccomando, prudenza se siete su strada, raccontateci invece se siete da altre parti. Arriva Emma.
1: La notte porta via il dolore, mi accompagna questa

Che meraviglia, che meraviglia. Ancora una nuova canzone. Eccola qui, 22:23 su Rai, su Radio. Ben trovati. Allora, insomma, sono tante le situazioni su strada, ma ci sono delle chiusure che vi diamo, vi aggiorniamo a dire. Allora, sulla 1 tra località Io e chilometro 255 Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna, segnaliamo il tratto chiuso per lavori tra il bivio direttissimo e Pian del Voglio fino alle 6 di domani mattina. Dunque, il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 direttissima. Questa, insomma, sicuramente è la cosa che è più importante. Poi entrata chiusa per lavori anche a Gallarate, siamo sulla 8 Milano-Varese in entrata verso Milano. Poi ancora segnaliamo sulla 14 l'entrata chiusa per lavori a Borgo Panigale in entrata verso Bologna. Bologna Borgo Panigale chiuso il traffico fino alle 5, questa è lunga scadenza del 27 novembre, verso Ancona per lavori. Entrata consigliata verso Ancona Bologna Casalecchio sul raccordo 1-14 Bologna Casalecchio. E adesso oggi è una giornata importante, perché si celebra un trentennale molto fondamentale, si può per così dire, della musica italiana. Ci sono dischi che non invecchiano ma diventano fari capaci di illuminare le nostre coscienze. Esattamente 30 anni fa, mancano poche ore alla fine del 19 settembre 2026, il 19 settembre 1996 vedeva la luce Anime Salve, Il Testamento, l'ultimo album da studio di Fabrizio De André, scritto insieme a quattro mani con Ivano Fossati, che ha composto le musiche e che partecipa anche in alcuni testi e in due canzoni del disco. Tra l'altro, insomma, quest'estate continuerà ancora per tutto l'autunno. Fiorella Mannoia porta a teatro Fabrizio e Ivano proprio con Anime Salve. È stata anche a Roma qualche settimana fa all'Auditorium Parco della Musica. Le date autunnali sono tra Milano, Bologna, Firenze, Genova, Bari e tantissime altre città. Un'occasione unica per riascoltare dal vivo brani che continuano a dar voce agli ultimi, come questa splendida Dolce Nera. Nera.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Tommaso Paradiso su Rai Radio. Allora, la buona notizia che arriva in questo momento è che le code, che per tutto il pomeriggio ci hanno anche accompagnato sulla 10 Genova Ventimiglia, in seguito a un incidente che era avvenuto sulla 10 tra Arenzano e il Bivio con la 26, adesso diminuiscono da 7-8 di cui abbiamo parlato poco fa a 2 chilometri, quindi siamo appunto tra Arenzano e il Bivio a 10, a 26 trafori in direzione est verso Genova, dove c'è stato un tamponamento, lo ripetiamo, tra due auto. Allora, se siete amanti del cinema, ci sono opere d'arte cinematografica capace di scavalcare le epoche. È il caso di un film memorabile che molti di voi avranno già visto, comunque avranno sentito dire nella traduzione del titolo in italiano, Il Dottor Stradamore, capolavoro assoluto, si può dire realmente, di questo film, della satira cinematografica, diretto da un genio come Stanley Kubrick nel 1964. Ebbene, Il Dottor Stradamore torna nei cinema italiani, torna sul grande schermo per un evento speciale il 21, 22 e 23 settembre, distribuito in una splendida versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna per la rassegna Il Cinema Ritrovato. Il film ci riporta all'interno della famosa War Room, un film molto attuale, dove generali politici tentano di gestire un'imminente catastrofe nucleare. Un'opera dominata dal genio di Peter Sellers, che fa contemporaneamente veste ruoli come il presidente degli Stati Uniti, come l'inquietante dottor Stranamore che cavalca il missile in una celeberrima scena. E quindi rivedere oggi questo capolavoro sul grande schermo è una cosa bella di cui non vedo l'ora, perché insomma una cosa è vedere il film a casa, puoi avere anche lo schermo più grande del mondo, ma vederlo sul grande schermo è una cosa che insomma merita. Quindi 21, 22, 23 settembre, una commedia nerissima ma brillante, capace di far ridere, riflettere sulle paure e sui controsensi del potere e anche sull'attualità strettissima. Dunque, andrete in sala?

Si chiama Wanted questa canzone dei Style Council alle 22:49. C'è un curioso aneddoto legato a questa canzone che insomma fa un po' British humor, tant'è che insomma io non sono riuscito molto a capire il perché quando Paul Weller, appunto leader, voce dei Style Council, decise di registrare questa canzone, il bizzarro sottotitolo che inventò è All Raider There's Soap in My Fly, ovvero cameriere, c'è una zuppa nella mia mosca. Adesso il perché ho provato a cercarlo nelle varie enciclopedie musicali del rock, ma pare che risieda più un gioco di parole anglosassoni, e comunque lo humor anglosassone è complicato da riuscire a comprendere. Comunque è una canzone bellissima, meravigliosa, come tantissime cose del repertorio dei britannicissimi Style Council di Paul Weller. Alle 22:50 minuti, prima alle 23 arriverà come sempre il GR. Sono davvero poche le notizie in questo momento sulla rete autostradale. C'è un veicolo fermo sulla variante di Valico tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia. Siamo in direzione sud verso il capoluogo toscano. Parrebbe che il veicolo è fermo in galleria in corsia d'emergenza, per cui mantenere sempre la prudenza. Si riducono fortunatamente fino a quasi scomparire le code sulla 10 tra Arenzano e il Bivio, coda 26, direzione est verso Genova. Adesso è solamente, possiamo dirlo finalmente dopo un pomeriggio veramente critico, di 1 chilometro la coda per incidente nel tratto insomma di cui sopra, quindi a 10 tra Arenzano e il Bivio, a 10, a 26 trafori.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. In Medio Oriente i ribelli yemeniti tornano a colpire l'Arabia Saudita e intanto lanciano un messaggio all'Italia sulla sicurezza nel Mar Rosso. Da Bruxelles, Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto.
3: È necessario rafforzare la missione Aspides. Così, in una lettera, l'alta rappresentante della politica estera europea Kallas ha risposto al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles di potenziare la missione navale che ha il compito di proteggere i mercantili dagli Houthi. Secondo fonti europee, Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri. Gli Houthi hanno chiarito la loro posizione nei riguardi del nostro paese dopo l'attacco alla base saudita in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Le parole del funzionario del Ministero dell'Informazione dei ribelli filo iraniani. I vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione. L'Arabia Saudita resta nel mirino degli Houthi, con la capitale Riyadh colpita per la prima volta. In fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. I ribelli filo iraniani hanno rivendicato le incursioni aeree a Riyadh e contro impianti petroliferi della compagnia Aramco a Yanbu con missili balistici da crociera e droni. E Riyadh ha confermato gli attacchi con i missili e di averne intercettato uno. Claudia Stamerra, GR1.
2: Seconda giornata di voto in Russia per il rinnovo della Duma. Oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online. A Mosca, secondo la Commissione Elettorale Centrale, il sistema è stato bersagliato da un potente attacco hacker senza interrompere le operazioni. Nell'estremo oriente russo, invece, il danneggiamento di una linea in fibra ottica ha provocato temporanei disservizi al voto. Le urne si chiuderanno domani. Ecofin informale a Dublino. Quello che sentite è il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Ora la cronaca con il caso della professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Gli inquirenti sospettano che il ragazzino possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto su internet.
4: I carabinieri cercano le cinque persone che hanno seguito l'accoltellamento in diretta Telegram grazie alla telecamera che il tredicenne aveva fissato al casco. Le immagini mostrano la sua preparazione nei bagni della scuola, i coltelli acquistati online con la carta di credito dei genitori infilati nei pantaloni e lo spray al peperoncino usato per stordire la vittima. L'ipotesi è che qualcuno conosciuto in rete possa aver fomentato la sua rabbia nei confronti dell'insegnante, al punto da convincerlo ad agire, filmando l'aggressione per diffondere il video su siti suprematisti che si nutrono di violenza. Un'azione pianificata annunciata via social con un post 5 ore prima e poi a pochi minuti dall'agguato la frase ragazzi guardate il telegiornale dopo affidata a una chat frequentata da giovanissimi. Raggiunta da 3 fendenti alla spalla, Isabella Marsilio si dice comunque pronta a perdonarlo.
5: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
4: Poi ringrazia lo studente congolese che bloccando l'aggressore le ha salvato la vita.
5: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
4: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il tredicenne rischia comunque l'affido ai servizi sociali o il collocamento in comunità. Simone Zazzera, GR1.
2: A San Cataldo, vicino a Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera. Erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre che in mattinata aveva denunciato la sparizione. Le piccole e 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. L'Italia piange Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto nel giorno del centenario di San Siro. Dal presidente della FIFA Infantino alla Premier Meloni, il mondo dello sport e delle istituzioni ricorda il campione figlio del grande Valentino e protagonista dell'Europeo vinto dagli Azzurri nel 1968. Minuto di silenzio sui campi di Serie A. Lunedì a Milano sarà lutto cittadino e funerali alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A Pordenone Legge, Stefania Auci presenta il suo ultimo libro, Conti, storie e romanzi, i libri della mia vita, e lo dedica a tutti gli insegnanti che ti cambiano la vita. L'intervista della nostra inviata.
0: Questo libro è un invito alla lettura. La biblioteca è il suo luogo dei sogni?
1: La biblioteca è prima di tutto una casa per me, lo è stato a Trapani, a casa dei miei genitori, lo è tutt'oggi da adulta.
0: Qual è stato il suo primo amore letterario?
1: Il Corsaro Nero, Emilio di Ventimiglia. Devo dire che poi successivamente se ne sono assommati moltissimi altri ed è una cosa che io mi porto nel cuore. Forse anche un po' la spinta alla scrittura è nata proprio da Emilio di Ventimiglia.
0: Che ruolo hanno avuto i racconti di sua nonna, i Conti?
1: Mi hanno nutrita, mi hanno trasformato in lettrice, mi hanno soprattutto aiutato ad allenare la fantasia. Il racconto orale, insieme anche alla lettura fatta ad alta voce, secondo me sono qualcosa di fondamentale per creare un lettore.
0: Un primo libro per un adolescente.
1: Personalmente penso che una raccolta di racconti di Stephen King sia il massimo.
0: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
2: La linea torna a Sabato Sport, prossimo giornale a mezzanotte.
6: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Radio.

I Like the Way You Love Me, ed è una canzone del 2011, una canzone pubblicata nel quarto, nell'ultimo estratto del quarto e ultimo singolo dall'album postumo uscito di Michael Jackson proprio in quell'anno, appunto nel 2011. Sono le 23:12 minuti, questa è Reso Radio, ancora ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Sergio Ciani alla parte tecnica, saremo insieme sino a 00:30, ovviamente avete sentito adesso il GR delle 23, a 00:30 ci sarà il GR1, le notizie, quelle più lunghe, poi ci saluteremo prima di lasciare la notte in viaggio di Rai Isoradio. Allora, su strada ci sono notizie che riguardano una nuova chiusura sulla A1 tra Orvieto e Orte, siamo in direzione sud verso Roma, il tratto è chiuso fino a domani mattino alle 6, lo diamo a beneficio di chi si trova questa notte in viaggio e dovrà fare le opportune deviazioni se dovesse andare in quelle strade. Ancora tratto chiuso per lavori tra località Aglio, chilometro 255, Pian del Voglio, qui siamo in direzione nord verso Bologna, e naturalmente il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 direttissima. Altre chiusure arrivano dalla A3, questa volta per i mezzi pesanti, fino al 31 dicembre, questa è a lunga scadenza, siamo tra Salerno e Cava dei Tirreni, sulla 7 Milano-Genova, Serra Valle Scrivia, c'è l'entrata chiusa per lavori in entrata verso il capoluogo lombardo, poi sulla A7 tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Livorno, tratto chiuso per lavori in direzione sud verso Genova, sulla A8 chiusa Gallarate in entrata verso Milano, e ancora tratto chiuso sulla 13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord verso Padova. Queste le notizie che arrivano proprio dalla strada, dalla rete autostradale. E adesso arriva questo giovane cantautore che ci piace molto, si chiama Napoleone, questo è il suo nome d'arte, e questa è Cucù Marie.

Parliamo di cinema, una settimana di distanza dalla chiusura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, perché insomma parliamo di freddi numeri degli incassi cinematografici, perché la classifica del Cinetel Box Office purtroppo parla chiaro. Le prime posizioni vedono in testa le grandi

0: l'icola italiana, bisogna andare molto giù e si tratta di Serpenti di Roberto De Paolis Minor. Rappresenta l'unica eccezione italiana capace di resistere all'interno comunque della top 10. Un risultato ottenuto, quello di questo film italiano che vi invitiamo ad andare a vedere, ottenuto grazie al passaparola e all'impegno del cast, che contrasta con le difficoltà riscontrate dagli altri titoli italiani passati dal Lido. E così, per esempio, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Ultima fatica di sceneggiatura del maestro Bertolucci, quindi film postumo lasciato alla regia di Andrea Pallaoro, nonostante la presenza nel cast di Luca Marinelli, non riesce ad entrare nella top 10 degli incassi di questa settimana. Poi c'è anche l'esordio di Tommaso Landucci con I figli della scimmia, che si è attestato all'11° posto, quindi ha sfiorato in qualche modo la top 10. E poi la commedia Dov'è la fiesta, che ha raccolto 33.000 euro in 2 giorni di programmazione. Quindi la situazione è purtroppo questa. Neanche nemmeno l'iniziativa che c'è in questo periodo, Cinema Revolution, che conteggia che dà la possibilità di andare a vedere film italiani anziché insomma 3,50 euro, è riuscita a invertire la tendenza. Voi insomma raccontateci se andate al cinema, se siete persone che amano il cinema in sala, e se insomma tra questi qual è l'ultimo film che avete visto proprio in sala, proprio al cinema. Se avete piacere, 348 103 1010, condividiamo le esperienze, facciamo passaparola anche qui in diretta radio. L'ultimo film al cinema che vi è piaciuto, che vi ha fatto uscire dalla sala dicendo: ah, che meraviglia, questa la devo proprio raccontare.
1: Mi cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Frasi che

nuovo singolo, il ritorno di Palaturci con Eva Bene Così alle 23:34. Che bello, che carica rock della nostra Palaturci, che è tornata alla grande con questa canzone. Allora, a proposito di cinema, box office, abbiamo visto che, ahi noi, i film italiani non stanno andando benissimo nella top 10. Unica eccezione dentro i primi 10 posti è Serpenti, film che vede anche un cast importante, no? Perché ci sono dentro Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino, tra gli altri. Funziona al botteghino, probabilmente anche per questo, anche se c'è per esempio Deco Chamber che ha dentro Luca Marinelli, ma evidente, e Susan Sarandon, evidentemente, insomma, il passaparole in quel caso non ha funzionato bene. Quindi alcuni messaggi che ci stanno arrivando, come quello di Angela da Vicenza, che ci dice: ho visto ben 4 film italiani in una settimana, ma lei sostiene che il vero ostacolo sia la pigrizia culturale, dice, di chi preferisce restare a casa a guardare i talent. Purtroppo a volte così, la pigrizia, oppure di guardare film sulle varie piattaforme che ormai abbiamo un po' tutti in casa. Marco da Crotone denuncia la mancanza di copie sul territorio, tant'è che in tantissime sale in provincia tanti film non arrivano. Infatti lui dice, scrive dalla Calabria: nelle sue zone i film d'autore pare non arrivino proprio in programmazione alcuni dei titoli che arrivano da Venezia. E chiaramente lì c'è tutto un discorso di mercato, no? Perché chiaramente se Spider-Man, se Odysseus, se i Black, come si chiama, una volta si chiamavano i blockbuster, quelli internazionali, attirano più persone, è chiaro che poi se una sala deve scendere, deve scegliere, sceglie esattamente quelli che hanno una più grossa distribuzione, un più grosso pubblico sicuro. E poi ancora c'è Jacopo che ci scrive: la critica conta ancora, e stroncare film lo fa da anni. E poi Echo Chamber, appunto, come dicevamo anche prima, non ha avuto un passaparole interessante. Ma parliamo di grande musica invece, arrivano i Talking.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Un brano questo di Francesco De Gregori, Gamba di legno a Parigi, che è davvero una sceneggiatura, quasi una sceneggiatura cinematografica. Tra l'altro brano che parla di viaggi, in quel caso a Parigi, è insomma perfetto per raccontare in qualche modo i percorsi, la notte di chi è in viaggio in questo momento e ci ascolta su Rai Iso Radio. Allora, parlando di cinema, ovviamente veniva qualcuno dei nostri ascoltatori ci diceva che sono stati anche selezionati proprio 48 ore fa, un paio di giorni fa, i 21 film dall'Anica che insomma hanno presentato la candidatura ufficiale per essere designati a rappresentare l'Italia agli Oscar 2027. Ovviamente poi la decisione finale spetterà alla commissione della stessa Anica, che si riunirà il prossimo 23 settembre, e c'è una lista davvero ricca e variegata che unisce i grandi maestri della nostra cinematografia insieme ai volti più amati e poi anche ad esordienti. E quindi nella lista troviamo anche la pellicola Succederà questa notte di Nanni Moretti, presentata proprio a Venezia ma che ancora non abbiamo visto nei cinema, uscirà soltanto i primi di dicembre. C'è il film dramma familiare di Gabriele Muccino, Le cose non dette, con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, e poi Anna, ovvero l'esordio alla regia di Monica Guerritore con Claudio Santamaria. Accanto agli autori affermati compaiono ovviamente titoli più piccoli, ma che in questo momento ovviamente, come abbiamo citato prima, stanno avendo un buon risultato. Parlo soprattutto di Serpenti di Roberto De Paolis, che sta all'interno dell'ultima top 10 del box office dei film più visti al cinema nell'ultima settimana, con Alessandro Borghi, Valeria Golini, Golino e Castellitto. E poi ancora esordi tra i film che saranno presentati dall'Anica per quanto riguarda la rappresentanza agli Oscar, Figli della scimmia, che è con Riccardo Scamarcio, tra l'altro unico attore italiano premiato alla notte, alla mostra del cinema di Venezia. E quindi vedremo. Tra l'altro molti dei film che abbiamo citato prima, che abbiamo raccontato del box office, sono stati a Venezia, non sono ancora usciti al cinema, tanti sì e non sono nella top 10, ma altri decisamente no. E adesso ancora nuova musica su Rai Iso Radio, arrivano dal Leicester, i Kasabian. I won't

Ah, quando Elisa fa questi brani così sperimentali, così internazionali, questo è uno di quelli più sperimentali, scuri e d'impatto della discografia della nostra Elisa, tratto da Back to the Future 2022 e con la firma in produzione di quel genio della musica che è Dardust, ovvero Dario Faini, che le ha cucito addosso questo arrangiamento elettronico davvero potente. Bene, 23:54, siamo quasi a mezzanotte, alla svolta della giornata, e quindi arriverà naturalmente come ogni sera a quest'ora il GR1 della mezzanotte. Poi naturalmente noi ci sentiremo subito dopo per i saluti. E adesso in chiusura un brano che è la bandiera di un'intera generazione post-punk, direttamente dal 1980 arrivano quei geni di Ian Curtis and Company con questo che è un classicone. Guardate il film Control del 2007 se non l'avete visto, un biopic su Ian Curtis, e i Joy Division alle 23:55 su Rai Radio.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: UTI, attacco su Riad, avvertimento all'Italia: non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono lì. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas: la missione Aspides va rafforzata. Guardando alle elezioni a Pontida, Salvini chiama la Lega all'unità: si vince solo così. Da Milano il 5 Stelle Conte avverte gli alleati sulle armi: non cedo. Oggi Giorgia Meloni chiude Phoenix, la manifestazione di gioventù nazionale. Appuntamenti in piazza anche per Schlein e Vannacci. L'aggressione alla prof a Roma: in rete il video girato dal ragazzo poco prima dell'accoltellamento. Si indaga sulle chat del tredicenne, forse arruolato da gruppi estremisti. A Pordenone legge il romanzo Rivelazione di Nelio Biderman, I Lazar, la decadenza di una grande famiglia ungherese tra dittature e memoria. Nostra intervista all'autore. Madonna, in arrivo una collaborazione con la britannica Charlie XCX. Il brano arriva dopo una breve vacanza insieme a Parigi. Esce il 24 settembre. La scomparsa di Sandro Mazzolo, 83 anni, se ne va la leggenda nerazzurra e della nazionale. L'Inter è come la mamma, diceva nella sua ultima intervista. Campionato, 3 in testa alla classifica con Roma e Inter che pareggiano 2-2. C'è la Lazio, vittoriosa per 2-0 a Venezia. Sale ancora il Cagliari. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al Medio Oriente. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riad e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea, Kallas, risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata. Così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione. E l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riad, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni, rivendicati dagli Houthi. Riad, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Le legislative in Russia: dopo 2 giorni di voto, oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi o online per il rinnovo della Duma. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, a Mosca il sistema è stato bersaglio di un potente attacco informatico, ma le operazioni non si sono interrotte. Nell'estremo oriente della federazione, di servizi temporanei per il danneggiamento di una linea in fibra ottica. La consultazione si chiuderà nella giornata di oggi. In Germania le urne apriranno tra poche ore nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Un doppio voto che appare decisivo per il futuro del cancelliere cristiano-democratico Merz, la corrispondente.
4: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Leif Erik Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi: dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. Tanto che la leadership nazionale del partito già predice l'addio del cancelliere Merz. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia, AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Eralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Se vincesse lei, il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Il cancelliere ha già convocato una riunione d'emergenza in attesa dei risultati. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Stati Uniti, Donald Trump torna sull'intelligenza artificiale con due messaggi su Truth, annuncia la creazione di una AI Force e la nomina di uno zar, una sorta di super ministro dedicato solo a questo tema. Poi lancia un sondaggio per trovare un nuovo nome ed è ancora polemica sul divieto d'ingresso alla Casa Bianca ai giornalisti delle testate non gradite al presidente. Il corrispondente.
0: I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati come sempre alla Casa Bianca, ma il loro badge era disattivato. Impossibile entrare. È dunque ufficialmente in vigore la messa al bando delle tre testate dalla residenza del presidente, decisione annunciata da Trump. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, aveva detto. Sono fake news. Ora anche l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca chiede di eliminare subito il veto che viola, dicono, il primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà d'espressione. Trump in passato ha zittito i giornalisti in malo modo in diverse occasioni. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi c'è il capitolo delle cause giudiziarie, come quella miliardaria contro l'inglese BBC, che da parte sua ha però ammesso il montaggio errato di un discorso di Trump. Già l'anno scorso il presidente escluse Associated Press dallo studio Ovale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso. E adesso, oltre alle polemiche, si aggiungeranno altri ricorsi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con la ridislocazione dei fondi PNRR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato.
5: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice, il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
2: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero. Ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. Giornata di appuntamenti importanti per la politica. Matteo Salvini chiuderà la Pontida numero 38 al grido di Lega Forte e Unita da Nord a Sud. A Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra. Mentre dalla manifestazione Fenix all'Eur di Roma, chiuderà Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. I voti online confermano il no al riarmo, ripetuto da Giuseppe Conte. D'accordo a VS, mentre la segretaria PD Schlein, che nel pomeriggio partecipa a eventi tra Parma e Bologna, assicura troveremo un accordo e rilancia la difesa comune europea. E Matteo Renzi ammonisce se non ci dividiamo Meloni va a casa. Ma sentiamo i nostri inviati a Pontida e a Milano per Nova.
6: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
7: La risposta a chi chiede un cambio di passo arriva appena Matteo Salvini sale sul palco. La scelta nazionale non è in discussione, ma è montarsi la testa con il vento in poppa, dice il segretario ai giovani della Lega, ma è mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria, di cui il vicepremier rivendica il controllo dei confini e i passi avanti sull'autonomia. Capita di avere alti e bassi. si dice arrivando il ministro Roberto Calderoli, ma Salvini ha vinto un congresso. La Lega però deve tornare a fare la Lega, il controcanto del capogruppo Massimiliano Romeo, tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. L'accento di dirigenti e militanti oggi è però tutto sull'unità e sul ricordo di Bossi nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Vicino al Pratone, simbolo della Lega, viene piantato un ulivo innaffiato con l'acqua del Po. Grazie Umberto, le parole con cui Salvini conclude il suo intervento, ha iridato voce e orgoglio a un popolo. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
8: Parte da Milano, capitale economica del paese, sottolinea Giuseppe Conte, la campagna elettorale programmatica dei 5 Stelle. Si vota online fino alle 14 di domenica. I 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è il voto ai 16enni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova nel pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
9: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no a riarmo.
8: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
9: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
8: Con Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca. La professoressa coltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Il ragazzino aveva filmato anche la preparazione dell'attacco. Il video circola online.
10: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli, acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
11: Violento io non potrei mai dirlo.
10: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
11: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
10: Il tribunale per i minori indaga per lesioni, non essendo imputabile per la sua giovane età rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le 2 sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
12: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano. Le 2 sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa. Lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
13: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
14: 7:40, così.
13: Dove?
14: Dentro un negozio mio.
13: Cosa stavano facendo?
14: Niente, solo salutato e andato via.
12: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli. Tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E un ragazzo di 13 anni è scomparso a Greve in Chianti. Il giovane cittadino peruviano si è allontanato in mattinata dalla casa dei familiari affidatari e potrebbe essersi diretto verso Firenze. La prefettura ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Le ricerche sono affidate ai carabinieri, che invitano chiunque abbia informazioni a contattare il 112. Percosse aggravate dall'odio razziale, questo è il reato che i carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno ipotizzato nell'informativa trasmessa alla procura su quanto accaduto a Rozzano mercoledì scorso. La tensione crescente dopo la presunta aggressione subita da una donna in auto è culminata in un brutale pestaggio da parte dei residenti ai danni di un uomo di origini marocchine, poi ricoverato in ospedale. Nei giorni successivi ci sono stati episodi simili con nuove ronde per la sicurezza organizzate da abitanti della zona. La morte di Sandro Mazzola, 83 anni, lunedì. Per i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio sarà lutto cittadino a Milano e nel paese in cui viveva, Vedano all'Ambro. Lo ha ricordato il calcio italiano e mondiale, minuto di silenzio prima delle partite. Roma e Inter hanno giocato con il lutto al braccio.
15: Sandro Mazzola all'Inter una vita intera, giocatore, dirigente, tifoso, anche figlio, come ricordava con la voce affaticata nell'ultima intervista al sito internet del club.
16: È la mamma di un giovane, ricordo soprattutto i primi anni quando non ero un titolare, però venivo convocato per fare gli allenamenti con i grandi.
15: I grandi, la grande Inter di Elenio Herrera, prima il grande Torino del papà Valentino Mazzola, morto a Superga e Sandro aveva solo 6 anni, è riuscito a essere all'altezza di quella storia. Lui attaccante veloce, tocco elegante, dribbling micidiale, i baffi, tratto distintivo, 17 anni da giocatore dell'Inter, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, la prima nella storia del club. Nel 1964 la sua doppietta viene nella 3-1 sulla Real Madrid di Di Stefano e Puskas, l'enciclopedia del calcio in una sola partita, e poi la nazionale. Il dualismo proverbiale con Rivera non può riassumere 70 presenze e 22 gol. L'europeo vinto nel 1968, la sconfitta contro il Brasile ai mondiali del 70. Sandro Mazzola, storia del calcio nella cultura popolare. Daniele Fortuna, GR1.
2: Papa Leone XIV riceve in Vaticano gli atleti di Special Olympics e celebra il valore educativo dello sport. Lo amo molto, educa valori nobili e autentici, dice il pontefice, che sottolinea l'importanza di impegno, lealtà e spirito di squadra.
17: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
2: Italia divisa dal meteo, il maltempo si sposta al sud mentre a nord tornano a salire le temperature. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
18: In nottata deboli rovesci o qualche temporale lungo le coste del medio-basso Adriatico, del basso Tirreno, della Sardegna orientale e della Sicilia occidentale. In estensione poi durante il mattino ai rimanenti settori del meridione e localmente del basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
2: C'è un'ansia social che contagia i ragazzi, la FOMO, caratterizzata dal timore di essere esclusi e dal bisogno compulsivo di controllare i profili dei coetanei per averne la prova.
19: Le esistenze degli altri attraverso la lente deformante dei social appaiono a molti adolescenti più desiderabili della propria. Selfie in spiaggia, aperitivi al tramonto, istantanee patinate da filtri e ritocchi che diventano fotogrammi di vite perfette e invidiabili. Così nasce la FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, una forma di ansia sociale. Laura Dalla Ragione, psichiatra, la definisce la paura di essere cancellati.
20: Quindi cominciano a controllare ossessivamente le pagine dei compagni, degli amici per vedere se ci sono delle cose dalle quali sono stati esclusi. Nei maschi è molto frequente. Le femmine hanno più capacità relazionali tra di loro di fare gruppo.
19: In che modo i social impattano sul disagio giovanile? Lo causano o lo amplificano?
20: I social non sono la causa di tutto quello che sta succedendo, ma sicuramente attivano dei meccanismi di confronto, di competizione che sono molto ansiogeni.
19: Cosa devono fare i genitori?
20: Una forma di esempio. Anche gli adulti devono cominciare a limitare l'uso dei mezzi tecnologici e parlare e stare vicino ai figli.
19: Francesca Fornario, GR1.
2: I robot umanoidi in finale ad America's Got Talent, la danza con un giovane ballerino, entusiasma pubblico e giuria.
1: I come from Sichuan, China.
19: Wu Yufei, 26 anni, è un magnifico ballerino, nonché un promettente ingegnere. Non a caso, sul palco del famoso America's Got Talent, ha danzato in perfetta sintonia con un gruppo di robot umanoidi sulla musica di Lady Gaga. Movimenti fluidi, salti mortali all'unisono, gesti precisi hanno lasciato a bocca aperta pubblico e giuria. Lo stesso Wu ha confessato il suo stupore per la velocità con cui questi umanoidi di ultima generazione, che combinano intelligenza artificiale e robotica avanzata, imparano passi che agli umani costano molto tempo e fatica. Ma non sempre la collaborazione uomo-macchina funziona. Pochi giorni fa è diventato virale un video che mostrava un tecnico di un laboratorio cinese quasi colpito dai calci violenti di un robot fuori controllo durante un collaudo. Un gesto inquietante che ci ricorda come i sorprendenti androidi che vincono i talent e superano i record olimpici non sempre sono in grado di condividere i nostri stessi spazi, garantendo la sicurezza delle persone. Eleonora Belviso, GR1.
2: È il caso letterario internazionale del momento. Il Lazar, romanzo d'esordio di Nellio Biedermann, appena uscito ha conquistato la vetta della classifica italiana. Lo scrittore svizzero, 23 anni appena, narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento. La nostra inviata lo ha incontrato a Pordenone Legge.
21: Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione?
22: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura. È l'unico modo e anche per me è stato così.
21: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
22: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia, per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura.
21: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
22: Ho cominciato quando avevo 16 anni. L'ho finito a 22, l'ho ripreso in mano tante volte. Sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi alla fine.
21: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cosa rappresenta per lei?
22: Un simbolo, ma anche qualcosa di molto reale. Da un lato un riparo dal mondo, ma dall'altro anche qualcosa di spaventoso, una minaccia.
21: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta?
22: Uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che anche mi ispira molto per il modo di raccontare è Kendrick Lamar.
21: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
2: In chiusura la musica, Madonna annuncia sui social un duetto con la star britannica Charlie XCX. Danceteria After Hours, questo è il titolo, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album, Confession 2.
23: You wanna talk about Madonna and Charlie?
2: Indizi sulla collaborazione forniti da Madonna già la settimana scorsa in un video e durante l'estate Charlie aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi con la regina del pop. A giugno le due erano state viste insieme a una sfilata proprio nella capitale francese. I fan intanto si chiedono se i remix della serie After Hours saranno poi raccolti in un nuovo album. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Savino. Ora c'è lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
24: GR1 Sport.
15: Daniele Fortuna al microfono, Sandro Mazzola, il ricordo del calcio, il minuto di silenzio prima delle partite. Roma e Inter si sono affrontate con il lutto al braccio. La sfida più attesa è finita.

0: Azione giallorossa, poi un'altra doppietta. Nella ripresa Lautaro Martinez, il solito gol incassato di giallorossi all'inizio di secondo tempo. Questa l'analisi di Giampiero Gasperini.
1: Ma secondo me è stata una partita molto molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0, poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
0: Certo, la fortuna gioca un ruolo importante, la girata sul 2-1 di Malen, la parata di faccia di Martinez assolutamente involontaria, e il pari nerazzurro. Cristian Chivu comincia ad analizzare ciò che è accaduto e ciò che non gli è piaciuto.
2: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo, perché è una squadra forte
3: e non dovevano sorprenderci. Però di buono abbiamo fatto secondo tempo, dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio.
0: Roma e Inter sicuramente in questo momento le squadre migliori del campionato, ora però una sosta di 3 settimane, vedremo se e cosa cambierà. Stadio Olimpico, collaborazione tecnica di Francesco Ciafardini, Francesco Repice, GR1.
4: A Venezia la Lazio ha sofferto, nel primo tempo si è affidata alle parate di Mandas, poi ha vinto 2-0.
5: Alla fine la differenza, come spesso accade nel calcio, la fa la concretezza, quella della Lazio che soffre nel primo tempo ma porta a casa 3 punti importantissimi che la proiettano in testa alla classifica del campionato di Serie A, alla pari con Roma e Inter. Entrambe nella ripresa le reti che disegnano il 2-0 del Penso, di Zaccagni al 6° su calcio di rigore e di Loslin al 14°. Per quello che riguarda invece il Venezia, tanto gioco creato nella prima frazione di gioco, anche un calcio di rigore sbagliato da Yeboah, o se preferite parato da Mandas, e più in generale la sensazione di una grande mole di gioco creata, ma di una mancanza di lucidità, di precisione, di tecnica in serie di ultimo passaggio e in sede di finalizzazione. 3 punti che la Lazio conquista, che la proiettano, come detta, in testa alla classifica del campionato di Serie A con merito. Tante le note positive, a partire dalla prova di Taylor che si è conquistato il calcio di rigore, e dal grande dinamismo da parte di Nuno Tavares, oltre al ritorno al gol di Zaccagni che non segnava dallo scorso novembre. Per quello che riguarda il Venezia invece, da ricriminare sulle occasioni create ma sprecate da Yeboah e da Adams, e più in generale su una situazione di classifica che la vede ancora ferma a quota zero e che inizia a diventare preoccupante. Con Lorenzo Cavaglià, Venezia, Manuel Codignoni, GR1.
4: Oggi il Como può rispondere, agganciare le prime tre, ma deve vincere a Frosinone. In alto in classifica a 12 punti c'è il Cagliari, che ha vinto in trasferta con l'Udinese per 1-0. È stato decisivo Maldini, appena convocato in nazionale, al 3° gol consecutivo. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 nella altra partita del pomeriggio, era il debutto di Palladino sulla panchina rossoblù, il vantaggio di Bernardeschi nel primo tempo, nel finale il pari di Kulenovic per il Toro, e la Bologna ancora senza vittorie, 2 punti in classifica, a 4 punti il Torino. Abbiamo ricordato Frosinone Como oggi alle 15, la quinta giornata, l'ultima prima della pausa di 3 settimane per le nazionali, si aprirà alle 12:30 con Fiorentina Napoli, Parma Genoa sempre alle 15, Juventus Atalanta alle 18, altri guai per Spalletti, Grabara, il secondo portiere, si dovrà operare al ginocchio destro per la lesione al legamento crociato, infortunio grave, recupero lungo. Stasera Milan-Lecce. Il calcio femminile, le azzurre sono in semifinale ai mondiali under 20 in Polonia, hanno superato la Corea del Sud per 3-1. Il basket, la stagione della pallacanestro è cominciata con la Supercoppa a Tortona.
6: La nuova stagione riparte esattamente come si era conclusa quella appena trascorsa, ovvero con la finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Stavolta non ci sarà in palio lo scudetto, ma la Supercoppa, trofeo detenuto dalla squadra di Peppe Poeta, che non ha avuto difficoltà nel battere la Virtus Bologna 80-71. Gara dominata da Milano, apparsa più avanti rispetto agli storici rivali, ma le Bologna in entrambi i lati del campo, solo 23 punti segnati dalla Virtus nel primo tempo contro i 40 di Milano e 1 su 13 da 3. Olimpia, che ha toccato anche il più 19 come massimo vantaggio per i campioni d'Italia, bene il centro Wright, autore di 20 punti. In precedenza Venezia aveva superato in rimonta i padroni di casa di Tortona 98-90. La Reyer, dopo aver incassato 56 punti nel primo tempo, ha messo a posto la difesa uscendo alla distanza, spinta dai 19 punti di Watson e dai 16 di Wilcher. Milano e Venezia si affronteranno per la seconda volta nella finale di Supercoppa. L'unico precedente sorrise all'Olimpia nel 2017 a Forlì. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
4: MotoGP in Austria, la gara sprint è stata movimentata e ha avuto un colpo di scena alla fine.
7: Una gara folle, senza esclusione di colpi né di sorprese, a partire dal via con le prime tre curve che si trasformano in altre

0: tanti duelli all'ultima staccata. Martin dalla pole fa due lunghi, Marc Marquez due mezzi errori e così Acosta si porta in testa davanti a Marc e Bezzecchi, mentre Martinetto scivola addirittura in ottava posizione. Ma non è finita, perché mentre Acosta lascia tutti sul posto, il madrileno rimonta a velocità doppia come un novello Pac-Man. Salta anche Bez e Marc per punti cruciali nella sfida iridata e quando sembra doversi accontentare della seconda piazza, Pedro fa il patatrack. Cade nella ghiaia al terz'ultimo giro quando aveva ben 2,5 secondi di vantaggio. E allora Martinetto vince con grande merito su Marc e Bez. Stesso ordine della classifica iridata, con Jorge a +3 sul connazionale e +39 sul riminese. I problemi di sindrome compartimentale di domenica scorsa a Misano sembrano lontanissimi. Luca Cesaretti, GR1.
1: Il Gran Premio d'Austria oggi alle 14, Martin in pole davanti a Marc Marquez. Ma c'è anche la pallavolo maschile nella domenica appena cominciata. Gli europei stasera 21:05 a Torino, Italia-Danimarca per gli ottavi di finale. Ci fermiamo qui. Buon ascolto su Radio 1.
2: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

sentite questo colpo di tamburo che sta in sottofondo accanto alla tromba, no? È stato registrato non in uno studio normale, ma nei corridoi degli studi della Columbia a New York, quando il batterista Hal Blaine ha preteso questa cosa per far sentire le vibrazioni e l'eco del tamburo che rimbombava all'interno del palazzo per creare un suono simile quasi no, a un'esplosione o qualcuno dice anche al pugno di un pugile. Erano Simon & Garfunkel con The Boxer, pezzo iconico, come dicono quelli bravi, di insomma un bel po' di anni fa, erano gli anni 60. Allora ben trovati dopo il GR1, il tempo di fare un recap di quello che c'è su strada in quest'ultimo momento. Nessuna notizia importante per quanto riguarda incidenti o code, per fortuna ne arrivano soltanto un paio dai tratti non gestiti da autostrade. Stiamo parlando della statale 30 del lago di Como e dello Spluga, incrocio Abbadia Lariana, c'è traffico rallentato a causa di un incidente avvenuto proprio pochi minuti fa, e ancora in Sicilia, statale 118 Cordeonese Agrigentina, qui c'è stata una frana e il traffico è rallentato all'incrocio tra Spina Santa e la statale 189 Agrigentina. Siamo in entrambe le direzioni, ovviamente la frana ha preso entrambe le carreggiate. Per quanto riguarda autostrade, invece, vi diamo le principali chiusure della 1, che sono tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna, fino a domani mattina alle 6, ancora tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione sud verso Firenze, e poi tratto chiuso anche tra Orvieto e Orte in direzione sud verso Roma. Sulla A3 chiusura mezzi pesanti, questa fino al 31 dicembre, mezzi pesanti superiori alle 40 tonnellate tra Salerno e Cava dei Tirreni. A7 chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano, e ancora il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12, e infine la A14 c'è l'entrata chiusa a Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna, l'entrata consigliata verso Ancona Bologna Casalecchio su raccordo A1 A14 Bologna Casalecchio. Ringraziamo Sergio Ciani che ci ha fatto compagnia in questa serata, Marco Mascia la notte in viaggio con il nostro Francesco Paradisi, da Simone Mercurio è tutto, ci sentiamo domani tra le 13 e le 17. Buonanotte.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Al-Taif, dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. Ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita e non vogliamo coinvolgervi, così il portavoce dei ribelli filo-iraniani. Anche il ministro della difesa Crosetto precisa: non siamo in guerra. Colpita per la prima volta dagli Houthi la capitale saudita Riyadh, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia, dove si vota per la Duma, affluenza al 40%. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha coltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire: poi guardate il TG, mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre, con la cui carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con i lagunari ancora a 0 punti, successo anche del Cagliari a Udine 1-0, rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

passano.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Mano a mano che poi ci avviciniamo non

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi per l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione dei contingenti. Ma il ministro della difesa Crosetto ricorda: l'Italia non è in guerra. I ribelli yemeniti filo iraniani hanno colpito Riyadh, dove è andato a fuoco un deposito di carburante, accanto all'aeroporto, colpiti anche impianti petrolifici a Yanbu. Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con la ridislocazione di fondi PNR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato
2: a Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR, perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Pendicenti, GR1 Dublino.
1: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero, ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. La cronaca: la professoressa accoltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Il ragazzino aveva filmato anche la preparazione dell'attacco. Il video circola in rete.
3: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat: ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
4: Violento io non potrei mai dirlo.
3: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
4: Quell'altro